0: dance with us.
1: We are Emanduel, the best club in the world.
2: Vendesi Ciringuito fronte mare mai usato, inclusa cassettera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
4: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: This is Dance With Us.
0: Dance With Us.
1: On M-A-D-U-A-O. Now, Tiesto.

0: You were listening to Dance With Us with Tiësto. We'll be back tomorrow at 1 a.m. Stay with us.
1: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Afromedusa, era Pasilda, che gioia questa canzone del 1999. Ma cosa dice sta sigla, Mario?
1: Siete pazzi!
2: Siete pazzi!
0: Ah, siete pazzi!
2: Perché è la verità,
0: ma per noi,
2: sì.
0: In collaborazione con...
2: Nessuno, oggi non...
0: Nessuno!

0: sono Albertino dalle magiche frequenze a macchia di leopardo sparse qua e là, così un po' così, di M2O. Va ora in onda una nuova puntata e direi una nuova intera settimana di Albertino Everyday, un programma coadiuvato.
1: Bella questa, eh? Bella, bella questa, questa è bella.
0: Quando
1: bella.
0: L'ho imparato sto verbo?
2: Guardando una partita, secondo
0: Dici.
2: Me. Perché so che è l'arbitro che è coadiuvato dai guardaline.
0: Forse sì, mi è rimasto in circolo nella memoria.
1: Oh, comunque io ti ho riconosciuto.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Adesso sì, adesso.
0: Ma
1: sì.
0: Mario?
1: Sono qua, ho parlato io adesso.
0: Eccolo qua, Mario, come sempre presente alla mia destra, simpatico da morire, Mario.
1: Ti è piaciuta la storia che hai visto?
0: No.
1: Ti è piaciuta?
0: No, quelle storie lì, quelle robe lì che fai, tipo, non mi piace.
1: No, non
0: mi piaci tu come persona. Quando sei spontaneo, Mario.
3: Il faggetta content creator.
0: No, Mario dà il meglio di se stesso quando è spontaneo.
1: Però tu lo sai che riceverai una torta.
0: Questo mi fa piacere quando vuoi, è sempre gradita. E la notizia purtroppo che vi devo dare è che Ale Lippi è riuscito a entrare.
3: È per la seconda settimana consecutiva, ragazzi.
0: Tra l'altro vestito così.
3: Vestito così, come mi definiresti con questo pantalone?
0: Allora, è un pantalone da, come dire, hippie degli anni 70 di Formentera.
3: Esattamente, bene, non è
0: vestito
3: male,
0: così.
3: Non è male.
1: Io come l'ho visto ho detto, ma scusa, è il pantalone del pigiama.
0: Sì, sì, ma non è proprio pigiama, quello è proprio un po' ibizenco,
3: esatto.
0: Però Rob de Saint Mart, Rob di anni 80,
3: è Marta. È proprio il mood che volevo trasmettervi
0: va
3: oggi,
0: bene quindi. Ciao Shorty,
4: ciao Albe, ciao
0: ti
4: ragazzi.
0: Ricordi che poi dovevamo parlare e non abbiamo parlato?
4: Troveremo il tempo, Albe, ma che cavolo,
0: eventualmente
4: quando vuoi
1: dal 58.
0: Com'è andato il fine settimana? Raccontatecelo subito al 3426. Non è vero?
1: No, lascia stare.
0: Di chi è questa scaletta, scusa? Raccontatecelo subito di chi è. L'ha lasciata qui.
1: È di... quella di Pizzulli.
0: No. Di un'altra radio.
3: Sì, di un'altra radio qualsiasi.
0: Le lasciano qui.
3: Le lasciano qui. E sono depistaggi, no? Cercano di depistaggi.
0: Sarà stata la Ginger. C'è la Ginger.

0: metti le monete.
1: No,
0: sì.
1: Non ce l'ho io, non ce l'ho.
0: Non avete, non avete un, come si chiamano quelli che si, il,
2: un portamonete,
0: svuota tasche?
2: Sì,
0: all'ingresso. Non avete?
1: Sì, qualcosa.
0: Non buttate dentro le monete.
2: No, le monete non si usano più, le monete.
0: Ma appunto per quello che le lascio lì. No. E dopo un po' si accumulano.
1: Bravo, quanto
3: e
1: hai tirato su?
3: Si accumulano.
0: E quando si accumulano vado dalla cinque.
1: Quanto hai tirato su? Dai, sentiamo.
2: Oggi io ho visto la cifra, possiamo dirla,
3: ma
2: dai.
3: Sì. Ma no, non è solo quella,
2: Ah, io ho visto solo quella.
1: Cioè? Come non è solo quella?
3: Al momento sono riuscita a cambiare 40 euro.
0: 40 euro, minchia, sono eurini. Ricco, raga.
1: Ma perché quanta? Tu lasciavi dentro anche un euro, due
3: certo.
1: euro quelli?
0: Cosa devo lasciare?
1: No, ma portali in giro, quelli servono sempre.
0: Ma no, mi
1: euro.
0: Pesano nei pantaloni, mi danno fastidio.
1: Ah, proprio così. Okay.
0: Sì, mi dispiace solo perché ogni tanto vedo qualche persona in difficoltà. A Milano ce ne sono tanti e vorrei aiutarli, ma non ho più soldini piccoli in tasca perché mi pesano. In quelle circostanze mi manca.
1: E quindi
0: dovrebbero
1: punto,
0: prendere il POS, Mario?
1: Quindi a quel punto, quando ti lavano praticamente il vetro della macchina, tu non hai un qualcosa
3: Ragazzi, apprezzate che sono ancora qua nonostante sia io la vincitrice del Super Enalotto di questa settimana.
0: Scusa. Se fosse così e tu fossi ancora qui, saresti veramente
3: è per sviare. Forza, non mi sono ancora arrivati i soldi.
0: È vero, per sviare, giusto.
1: Ma poi sicuramente ci avrebbe regalato un milione.
3: Ma
1: a
3: questo
1: testa,
3: sicuro. Questo sicuramente.
0: Tu, Mario, se avessi vinto 220 milioni, quanto mi davi?
1: A te subito 500 mila lire.
0: Appena! No, mila lire. Che persona brutta sei. Con tutto quello che ho fatto per te, con tutti i dischi brutti che ho presentato, che hai fatto tu. Tu e quell'altro Molella e quell'altro prezioso, dei dischi orrendi che ho dovuto presentare.
1: Aumentiamo.
0: Solo per amicizia.
1: Aumentiamo la
0: ho fatto diventare ricchi e famosi.
1: Ma lo sai qual è la verità?
0: Non vi ho mai chiesto un centesimo.
1: Lo sai qual è la verità? È che noi non ho vinto niente.
0: Ma era un se, Mario.
1: Sì.
0: Allora, nella puntata di oggi c'è un'ampia, veramente, pagina sportiva, perché giustamente gli ascoltatori si sono lamentati perché l'ampia pagina sportiva parla solo sempre di calcio, invece ci sono tanti altri sport in cui il nostro paese eccelle. Oh, coadiuvato
2: ed eccelle.
0: Ed eccelle.
2: Qua te ne manca una,
0: Come parola.
2: Tre al giorno, le tre parole del giorno.
0: Della Treccani.
2: Tre, te ne manca tre.
0: Bene. Shorty,
4: oh Albe,
0: c'è il Peleguidasso?
4: Certo che c'è.
0: Cosa regaliamo?
4: Allora, non ho un foglio davanti, ma credo che ci sia ancora il Back to School.
0: Tre punti per Shorty, bravissimo.
1: Così, subito.
0: Subito.
1: Iniziamo.
0: Oggi regaliamo lo zainetto, il cappellino, le socks. Ah, non ho scritto più calze.
3: Sì.
0: Le socks sono le calze di spugna di M2O che sono molto richieste.
1: Ah, ho capito.
2: I
1: quali
2: socks.
1: Sono.
2: Cioè, sì, no.
0: La bandana, il mousepad, il portapass e gli stickers. 342 6543 210.

0: Che bello, Ginger!
1: Siamo qui!
0: Oggi ho rotto il porcellino, gliel'ho portato alla Ginger.
2: Cioè?
0: Voi sì. Non ce l'avete il porcellino?
2: Porcellino dove metti dentro le monete?
0: Dove

0: Non è finita perché è ancora una temperatura. Adesso una temperatura, devo dire, che è piuttosto accettabile.
1: È gradevole,
0: no? Gradevole. Gradevole, è gradevole. Però 14 settembre.
2: Sì.
0: Fra tre mesi è Natale, zio. No, guarda, proprio zio, non ci pensavo.
1: Zio Fargetta,
0: non ci pensavo. Io ti ho già preso il regalo.
2: No.
0: Ieri,
1: Sì, certo. Sei andato in centro.
0: In centro.
1: Ci sono i saldi, quindi approfitta.
0: Sì. No, non ci sono più i saldi.
1: Sì, sì.
0: Quando è che ci sono i saldi?
1: Cioè, ieri c'erano.
0: Ieri?
1: Sì, ieri c'erano.
0: Ma come?
1: Ieri
0: saldi?
1: C'erano i saldi.
0: Ma i saldi invernali?
1: Ieri c'erano i saldi.
0: Estivi.
1: Ma i saldi estivi.
0: A luglio ci sono i saldi.
3: Ma c'è, adesso è proprio il finale, quindi c'è il fuori tutto.
0: Sì, vabbè, ti danno i maglioni con una manica sola.
1: No. Ci sono delle belle occasioni a saper cercare. Fuori
0: davvero?
1: Tutto, certo.
0: Sì.
1: Certo.
0: Fuori tutto anche
1: tipo
0: con me.
1: Tipo costume da bagno che ad aprile te lo fanno pagare 300 euro, ieri a 40. Quindi basta comprarlo
0: tu
1: ieri.
0: Tu sei andato?
1: Certo.
0: Vabbè, comunque...
2: Vabbè.
0: Cosa vuoi?
2: No, chi?
0: No, dico, questa canzone... questa canzone... No, allora, scrive Sergio di Pietrasanta... In Cina l'accattonaggio è vietato, ma per gli artisti di strada autorizzati è obbligatorio il POS per ricevere la mancia.
1: Anche negli Stati Uniti mi sembra che c'è il POS.
0: Beh, non è male.
1: Gli artisti,
0: no?
1: Di strada, certo. Pietrasanta molto bello, tra l'altro.
0: Pietrasanta molto bello. Marina di Pietrasanta, ma Pietrasanta sopra.
1: Marina di Pietrasanta.
0: Pietrasanta è sopra.
1: È sul litorale. E nell'entroterra c'è Pietrasanta.
2: Bello.
0: Io saluto Marina che
2: è di Pietrasanta.
0: Che è di Pietrasanta. Ma bellissima Pietrasanta.
1: Molto,
0: molto, molto chic, vero?
1: Molto artistica, un sacco di gallerie d'arte, si mangia benissimo, molto bello.
0: Bello, bello. La Versilia.
1: Alta Versilia più o meno, dai.
0: Bene, mi faceva notare Mario che la canzone che abbiamo ascoltato in apertura, di cui vi dirò il titolo perché sono pagato per questo.
2: Giusto.
0: Slick Victor. Sono pagato per dirlo bene però, non per dirlo male. Era Victor con Slick. Aveva un coro iniziale che ricordava vagamente una canzone di Umberto Tozzi.
2: È vero.
0: Tu l'hai detto, è vero, detto certo. E tu me l'hai detto.
2: Il pezzo di Umberto Tozzi fa... Dam, dabadam, dabadam, dabadam, beh, la conoscono tutti.
4: Ma qual era? Che il titolo di Tozzi qual è che era?
2: È dan, dabadam, dabadam.
4: No,
2: come sotto, è come sottotitolo, perché è tra parentesi, adesso non mi ricordo
0: tu,
2: il titolo.
0: No. Tu,
1: aspetta.
0: Solo tu?
1: No, no, ragazzi, che
0: allora, ragazzi,
2: ignoranza totale.
0: Allora, o vi organizzate, cioè, chi è l'autore di questo
2: tu,
0: programma?
2: È tu, dai, tu,
0: tu. Tu. E io cosa ho detto?
2: Tu, hai detto tu.
0: Io
2: bravo.
0: Ho detto tu.
2: E alle Lippi che ha detto un'altra cosa.
0: Io ho detto tu.
2: Tu.
0: Shorty, ho detto tu dall'inizio.
3: Tu. Stiamo qui? Stiamo là? C'è l'amore a cena e tu.
0: Però dovremmo fare il paragone,
2: Ce l'hai?
4: Ti metto Tozzi.
0: Dabadam.
2: Esatto.
0: Questa dicevi tu.
2: Sì, esatto, esatto. Che tra l'altro hanno fatto versioni anche per ballare.
0: E invece quella che abbiamo messo all'inizio.
2: Vai.
0: No, vabbè, non è. Cazzo dici, Mario?
2: No.
0: Ci hai fatto perdere mezz'ora di programma.
2: No. Ascolta bene.
0: Ci hai fatto perdere mezz'ora di programma per fare queste cose che fanno i TikToker coi diti in alto che hanno rotto i coglioni.
2: Sono fermo col mio pensiero.
0: Con sti diti in alto glieli taglierei.
2: Dita, non diti.
1: I diti.
0: Oggi sono molto.
1: Polemico, ti vedo.
0: No, non sono polemico, sono
1: ficcante,
0: sono
1: cinico.
0: Tipo gli anziani che dicono tutto quello che pensano.
1: Cinico e spietato.
0: È giusto. È vero?
2: Sì, li amo.
0: Torniamo a...
2: Non c'è mica un'ampia pagina sportiva?
0: C'è un'ampia pagina sportiva. Tu sei il direttore della redazione sportiva.
2: Allora, come direttore mi sono scritto da solo un comunicato da leggere.
0: Che sarebbe?
2: Ok, come direttore della testata giornalistica sono pronto innanzitutto a difenderla, perché siamo stati accusati di superficialità.
0: Sì,
2: perché non parliamo anche degli altri sport.
0: Cacchio.
2: Allora, dove oggi, arriveremo a parlare anche della corsa dei sacchi.
0: No, vabbè, è troppo così. Però allora, siamo forti nel tennis.
2: Esatto.
0: Siamo forti nel salto in alto. Siamo forti nella Formula 1. Siamo forti nella MotoGP. Oddio, questo weekend purtroppo Bezzecchi è caduto.
2: Comunque mi sento in dovere di passare la linea al mio dipendente pagato mensilmente.
0: Ma tu non fai
2: con
0: un
2: una busta paga.
0: Parla tutto lui.
2: Fa lui, tutto lui racconterà. Lui.
0: Allora, prego. Andiamo.
1: Iniziamo
0: per ordine.
1: Iniziamo dalla Formula 1, visto che il primo disco si intitolava
0: Slick.
1: Come le gomme?
0: Slick.
1: Esatto, che sono quelle da asciutto.
0: Slick. Asciutto.
1: Perché su.
0: Ma il grip?
1: Ecco, il grip serve soprattutto quando esattamente.
0: La convergenza l'hai fatta?
1: L'ho fatta, sì, okay. Sì, tutto a posto. Kimi Antonelli vince anche a Madrid Formula 1, quindi si conferma l'astro nascente del Formula 1.
0: Vabbè, ma questo lo sanno tutti, lo sa, alle 5 del giorno dopo.
1: MotoGP, Mark Marquez vince a Misano,
0: ma l'ho vista la gara.
2: Mi scusi, dipendente, non dica le cose.
1: Atletica leggera.
0: Ma licenzialo.
1: Atletica leggera Budapest, Tamberi mostruoso 2:37 vince la gara
0: con la barba a metà
1: dell'anno. Ital volley maschile, Italia punteggio pieno ai campionati europei. Tennis uomini, Alexander Zverev batte Ben Shelton e vince l'US Open, mentre la Rybakina batte la Sabalenka.
0: Vabbè, ma sono tutte notizie già sentite.
1: La mia pagina sportiva è questa, non è che ti dicono.
2: Questo Zverev,
0: ti devo dare una brutta notizia.
2: Dica.
0: Tengo al Como.
1: Aspetta che ci arriviamo.
0: Ho deciso.
1: Aspetta che c'è.
0: Sì, basta.
1: Ce n'è un'altra prima. Sì. Enric Mas, ciclista spagnolo, vince la Vuelta de España. Sì. Visto che tieni il Como, oggi raggiungerà un elicottero in partenza.
0: A che ora vai?
3: È alle 18:28.
0: Sì, vai in elicottero?
3: Sì, vado in elicottero. Okay. Perché alle 18:30 inizia la partita.
1: Cioè, Como-Parma è a Torino, Torino-Roma. Quindi, Ginger, 40 minuti di elicottero, potresti fare un po' un'azione, un'azione.
3: Vediamo.
1: E questa sera a San Siro, quartiere di San Siro, preso d'assalto dalle macchine, dai tifosi, no? Birre, panini, perché c'è Inter-Udinese. Quindi
0: chi gioca? Gioca anche Marrakesh con Gue Pequeno?
1: No, loro ieri sera
0: hanno già
1: giocato.
2: Non lo so, sto pensando.
0: A cosa?
2: Sto pensando se metterlo in cassa integrazione.
0: A chi? A lui? Sì, prego, Ginger.
3: Un ascoltatore dice: grazie per gli spoiler.
1: È una battuta.
0: About cosa?
1: Una battuta, visto che... Però l'ampia pagina sportiva è così, non so se ne avete mai vista una. Sì.
0: Abbiamo vinto i mondiali nell'82, ve l'ho già detto.
1: Siete severi.

0: producer KDJ, un ragazzo norvegese molto bravo, molto talentuoso, un grande musicista e che tiene alta la bandiera della Norvegia.
1: Bravo, bravo, questa mi sembra un'ottima definizione.
0: E diciamo di tutta quella zona nord Europa che appartiene anche agli svedesi musicalmente, le sonorità sono molto simili.
1: La Scandinavia, dai.
0: Scusa, Mario perché? Me l'ha detto la Scandinavia.
1: La Scandinavia.
2: Perché devi sempre arrivare con delle parole in più di quelle che dice lui?
0: Bravo Mario, difendimi, ti prego. Quindi, poi tra l'altro Scandinavia non credo che si possa dire come parola. Ecco, guarda il regolamento, pagina 7.
2: Sì. Indipendentemente dal fatto, nello specifico, il punto è che comunque qualsiasi cosa esca dalla bocca
0: di
2: nello specifico Alessandro Lippi potrebbe essere messo in discussione.
0: Quindi anche la parola Scandinavia.
2: Scandinavia assolutamente
0: no.
2: Non appare neanche.
0: No.
2: Quindi no.
0: Vedi? Cosa ti avevo detto?
1: Questo comma non l'avevo letto.
0: Vai dietro la lavagna.

0: panettone, questo signore. Lucky Me è il titolo della canzone, molto bella. Erano The Knox, una canzone però uscita in un periodo un po' difficile, perché era in fine 2019, poi c'è stato il Covid.
1: Ma qui non lo sapevano ancora, però. Qua non lo sapevano ancora.
0: Pensate che noi siamo partiti col progetto M2All nel 2019.
1: Che noi non lo sapevamo che sei mesi dopo sarebbe crollato il mondo.
0: Però
1: siamo ancora qua. Lucky us.
0: Quindi Lucky Me, signor Lucky Me, chi è? Non si sa.
1: Le ultime indiscrezioni parlano di un certo Roberto Di Oggiono.
0: Ah, ho capito chi è.
2: Roberto Di Oggiono.
0: Dov'è Oggiono?
2: Oggiono è vicino a Pesana Brianza.
0: Quindi Monza.
2: Tra l'altro era nel girone dove giocava a pallone Oggiono. Sa quante partite
1: ha fatto Oggiono. Chissà, magari Roberto faceva lo stopper e chissà quante partite avrà.
2: Sì.
1: Al netto delle tasse il signor Roberto dovrà incassare intorno a 178 milioni di euro netti, 178 e mezzo. E il signor Roberto, questo dicono le ultime indiscrezioni, si chiami Roberto, chissà se è vero, era un anno che giocava gli stessi numeri, questo dicono le ultime notizie che provengono da Oggiono, e volevamo ricordare al signor Roberto che ha 90 giorni di tempo per recarsi allo sportello indicato per convalidare la vittoria.
0: E qual è lo sportello?
1: A Roma.
0: A Roma?
1: Sì, bisogna andare a Roma, penso.
0: Minchia, con quello che costano i treni, ma io
1: bisogna andare a Roma.
0: Non andrò neanche a Roma.
1: Io credo che si debba adesso.
0: Quindi lui li deve anticipare.
1: Io credo che si debba andare a Roma.
2: Ma tu non pensa
1: io non lo spedirei
0: col biglietto in tasca.
2: Pensa il pensiero di quest'uomo, come terrà custodito questo biglietto per paura di perderlo.
0: Ma scusa, il biglietto deve essere l'originale, no?
2: No,
0: chiedo.
2: Un photoshoppato.
0: Allora, voi dovete considerare che io non so neanche come si gioca.
2: Sì.
0: Mario sì.
2: Ma ogni tanto
0: come si fa?
2: Deve mettere
0: dove
2: dei
0: vado?
2: Numeri.
0: Dove li metto?
2: In qualsiasi posto.
0: Qualsiasi posto.
2: Sì, qualsiasi, no.
0: Tabaccheria. Sei troppo sul in tabaccheria.
2: Anche in tabaccheria.
0: E cosa dico? Buongiorno, vorrei i biglietti di Mario.
2: No, ti prendi le tue schedine. Dipende
0: le schedine?
2: Sì, dipende cosa vuoi giocare. C'è il Super Enalotto,
0: ma questo signore cosa ha vinto?
1: Il Super Enalotto.
0: Io voglio giocare questo signore qua.
1: Dicono che abbia giocato 5 euro.
0: 5 euro, dai. Quelli che ho appena cambiato con la Ginger.
3: Ci sono delle schedine già precompilate,
2: esatto,
3: che ti può fare già la tabaccheria, che poi volendo tu puoi continuare a giocare per le settimane. O se no, se hai dei tuoi numeri del cuore, puoi compilare tu la schedina manualmente e mettere i tuoi
0: con
3: numeri.
0: Con la penna?
3: Con la penna, fai i pallini sui numeri
0: e è facile.
3: Dai. Sì, non
0: è prova di...
3: Domani vi porto le schedine.
0: Dai, domani facciamo un investimento,
3: insieme.
0: Dai.
3: Va bene.
0: Tu giochi, Shorty?
4: Mai giocato. Cioè, è capitato un paio di volte, ma così a caso, quindi non ho mai vinto niente. È tutto.
0: Quindi,

0: quali sono i numeri che giochi subito? La data di nascita tua?
1: Ma io non te lo dico.
0: La data di nascita di tua figlia, l'altra via.
2: I numeri allegati.
1: Perché la data di mia figlia?
0: Non so, perché si va sempre lì poi alla fine. Si inizia da lì e poi mi inizia a buttare numeri a caso.
1: Però io dico che questo signore, non so che tipo di patrimonio abbia questo signore, no? Prima di aver giocato. Però anche se uno è un benestante, una cifra così deve essere molto impegnativa da gestire.
3: Sì.
2: Leggo che deve recarsi a Milano, in via Ugo Bassi, in centro a Milano, c'è un ufficio premi Sisal e quindi lui, questo signore, entro 90 giorni dovrà recarsi con l'originale ovviamente presso questo ufficio per ufficializzare.
1: Ma a volto scoperto o con passamontagna?
2: Io li consiglio a volto scoperto, vestito in modo normale.
1: Con la carta d'identità?
2: No, no, con la carta d'identità, in modo normale, magari tra un po' qualche settimana, ovviamente non subito.
1: Quindi i signori che lavorano in questo ufficio avranno il piacere di incontrarlo.
2: Avranno il piacere di incontrarlo, questi signori.
0: E magari
2: ovviamente
0: qualcuno gli chiede: scusa, c'hai 2 euro? Senza mai un prestito così. Può stare.
1: Ma mi sembra inutile anche chiedervi voi cosa fareste con questi soldi, no?
2: Sì, inutilissimo.
1: Ma lasciamo perdere. C'è troppo da fare.
2: Lasciamo perdere.
1: Speriamo che sia giovane.
0: Alberto, qua ci sta.
1: Cosa?
0: E voi.
1: E voi? Con 220 milioni. Zio.
0: Zio.
1: Anche facciamo anche togli le tasse, dai.
0: Esatto.
1: Quant'è?
2: 178.
1: Non
0: so poi che sono.

Un altro successo prodotto in Italia, lanciato dal DJ Time negli anni 90. Per la precisione, siamo nell'estate del 1994, dalla Sicilia, questi due ragazzi che hanno prodotto questa hit e poi basta. Erano i Blast con Crazy Man.

0: Questa canzone ti fa un po' rimbalzare più che ballare, siete d'accordo? What a Life era Fisher, pochi minuti alle 18 in questo lunedì pomeriggio, 14 settembre, fino alle 19, Albertino Everyday. Ciao, sono Albertino.
1: No, guarda, questo è proprio...
0: Cosa?
1: È proprio un timbro questo. Sei tu, io ti riconosco sempre. Appena tu dici ciao, sono Albertino, io ti riconosco.
0: Scusa Mario.
1: Sì.
0: Sto parlando, sto facendo un programma in diretta.
1: No, volevo dirti una cosa.
0: Dimmi Mario.
1: Che probabilmente
0: Mario?
1: Nel mettere la cuffia non hai posizionato bene, c'hai un ciuffo che ti
0: spunta
1: dall'alto. Sì.
0: Meno male. Finché,
2: pensa,
0: ci, son, finché
2: se,
0: ci sono i ciuffi vuol
2: pensa
0: dire
2: se
0: che...
2: tu l'avessi fatto notare a lui.
0: Cosa? Ti sarebbe offeso.
1: Io no, assolutamente.
3: Ok capo.
1: Che campa ancora, okay, quanti anni ha?
0: 92.
2: Però mettiti a posto i capelli.
4: Però è stato carino Mario invece, perché secondo me soltanto i veri amici ti dicono quando hai il prezzemolo tra i denti.
0: Ma sì, ma tanto cioè... non siamo mica in diretta sulla TV di RTL.
2: No, ma stiamo registrando.
4: Bravo.
0: È una radio.
2: No, ma stiamo registrando tutto e verrà messo.
0: Il bello della radio è l'immaginazione, no? Per esempio, io adesso ho un dito nel naso e nessuno mi vede, questo è il bello.
1: Però ci sono le telecamere accese, quindi
0: certo. Allora lo tolgo.
2: Quindi il tuo ciuffetto questa sera sarà alla mercé di tutto il popolo del web.
0: Scusate, prima di parlare di una cosa molto importante, posso riaprire brevemente il discorso Superenalotto?
5: Ciao Alberto, tutti parlano di un uomo che ha vinto, ma in realtà è una donna, è una donna che ha vinto.
0: Ma è vero? Come ha questa informazione questo ascoltatore?
4: Non lo so come ce l'ha, però comunque tutti parlano di un uomo del paese e che gioca sempre la stessa schedina. Bene. E che quindi che va lì in quel bar tutti i giorni.
2: Quindi questo ragazzo, questo signore ne o ha delle informazioni e delle fonti che ci dice qualcosa di più, oppure non può lanciare il sasso e nascondere la mano. Oppure il signor Roberto non che vuole depistare.
1: Non lo scopriremo mai.
0: Eccomi mai. Alba, Alfredo, tabaccaio di Viareggio, pronto per farvi la schedina del Superenalotto. Datemi i numeri. Sì, ma non in onda però.
1: Ma poi cosa fa? Gioca lui, ci mette i soldi e se vince se li piaccappa lui.
0: Guarda Mario, per favore.
2: Mario è proprio un complottista.
6: Ciao Alba, io per 12 anni ho sempre giocato gli stessi numeri. La data di nascita dei miei figli, il numero del lettino e l'orario di nascita. Finché un paio di anni fa ho vinto una bella sommetta e da lì ho smesso. Ciao Roby da San Martino in strada.
0: Quindi una bella sommetta cosa vuol dire? Si è ritirato...
2: Dalle scommesse, non lo so.
0: È relativo, è tutto relativo. Una bella sommetta per lui potrebbe
4: dai,
0: essere...
4: Dai, siamo curiosi, scrivici quanto hai vinto.

0: Bella sommetta, magari è la stessa cifra per Mario che è ricchissimo, certo. Non è niente, vabbè, capito?
1: È già, il secondo, sì, esatto. È già il secondo messaggio a metà. Cioè, mandateci le informazioni complete, no?
2: Bravo, questa volta devo darti ragione.
0: Allora, 5 minuti ci separano dalle ore 18 e ho una bellissima notizia da dare a tutti gli ascoltatori che con noi hanno vissuto queste mattinate splendide, la scorsa stagione alla Fabbrica del Vapore, un esperimento, una cosa nata così in maniera piuttosto spontanea, senza grandi strategie, che poi si è rivelata un grandissimo successo, copiato, imitato, diventato virale sui social. Sto parlando del ritorno del Morning Club alla Fabbrica del Vapore.
3: Evviva!
2: Applauso!
1: Bravo, bravo.
0: Ci saranno appuntamenti a partire dalla fine di questo mese. Il calendario in questo momento è nelle mani di Ale Lippi, non stropicciarlo.
1: No, è digitale, quindi
0: digitale.
1: Non ho questo problema.
0: Allora, digitale.
1: Opening party il 27 di
0: cosa?
1: Opening party il 27 di settembre, tra l'altro la domenica della Fashion Week, quindi un motivo in più per festeggiare. L'11 di ottobre, il 25 di ottobre, il 22 di novembre, il 13 dicembre, queste sono le prime 5 date. A breve annunceremo anche nello specifico quali saranno le line up. Tenete d'occhio la nostra pagina Instagram M2O per tutte le informazioni, perché presto vi diremo come iscrivervi e garantirvi l'accesso fino a posti limitati.
0: Ecco, insomma, sapete che l'accesso, purtroppo o per fortuna, non saprei, comunque è così, è un po' ha un numero limitato, sì, perché la capienza va rispettata. E quello che l'anno scorso succedeva quasi sempre era che quando aprivamo le iscrizioni, dopo pochi secondi, non minuti, e andava subito sold out. Quindi
1: speriamo che accada lo stesso. Comunque, durante le 5 ore di Morning Club il pubblico, diciamo, entra, esce, quindi c'è spazio per molta gente, magari, no? Quindi non demoralizzatevi e cercate di prendervi il vostro
2: e comunque
1: posto.
2: Le persone che sono in fila ad aspettare verranno serviti anche dei...
1: Beh, c'è chi viene apposta per mangiare gratuitamente,
0: fa una finta fila, poi
1: esatto,
0: va via,
1: fa la colazione
0: perché brioche, sa che gli diamo le brioche,
1: brioche, cappuccini, acqua, quindi tutto e di più.
0: 27 settembre, la prima domenica, tu Mario ci sarai?
2: Assolutamente sì, con Ale Lippi, con tutti insieme, noi ci mettiamo lì e ci assaporiamo il DJ set di... Vabbè, lo diremo.
0: E questa, ci saranno delle belle sorprese, perché tutti vogliono partecipare.
1: Sì, tra pochi giorni vi diremo anche chi saranno i DJs. Con quel ciuffetto lì,
0: ma quale ciuffetto?
1: Tirati giù il ciuffetto.
2: Aspetta, ti faccio una foto.
0: Ma sì, siamo in radio.

0: Shorty.
1: 22 anni.
0: 3 punti per Shorty. Tu, tu.
2: Sì, non avevo le cuffie.
0: Non avevi le cuffie.
2: Non avevo le cuffie.
0: E allora non ti lamentare se do tutti i punti a lui, va bene?
2: No, no, ma tanto siamo in partenza, quindi...
0: In partenza per dove?
2: No, siamo in... la gara è appena partita, quindi...
0: Ah, la stagione.
2: La stagione, sì, sì.
0: Eh sì, la stagione radiofonica 2026-2027 è appena cominciata.
2: Sì.
0: E tu sei lo sfidante, perché lui è il campione in carica.
2: Esatto, ma io ho tutto il mese, tutti i mesi davanti, fino a Natale, Capodanno, sì, sì, e l'anno sì. nuovo. Quindi io recupero, recupero.
0: Vabbè.
2: Ad Halloween devo recuperare.
0: Comunque, Your Body e la canzone, lui era Tom Novi, uno che lo scherzavano sempre.
2: Perché?
0: Gli dicevano Novi.
3: No, gli dicevano Svizzero.
0: Svizzero? No, Novi. È per quello che ha smesso. Non, c'è, non ha più fatto niente, vero? Voi avete notizie di questo qua?
3: Ma no, avrà fatto sicuramente qualcosa di meno successo.
2: E se ha vinto il Super Enalotto?
0: Anche lui.
3: Roberto Novi. È lui.
0: Dio Giono. Va bene, siamo pronti per le news. Abbiamo la redazione di M2O che come sempre... E ci regala delle perle tutti i giorni a quest'ora. Stiamo aspettau.
2: Arrivavo con cioccolato torrone.
0: Ah. Che a quest'ora, un po' di torrone. Va bene, grazie della linea a tutta la redazione, in particolare al caporedattore Felisandro e tutti gli altri che in ordine di apparizione sono
3: Willy Cerino, La Profunda, il Pappagallo Paco e poi
0: c'è Carasau,
3: amico di Cannonau.
0: È un nuovo giornalista sardo.
2: Ma scusa, questi qua li paghiamo noi, questi qua?
0: Non li paghi tu, Mario, non è un tuo problema. Li paghiamo tutti in cosa gli diamo?
3: In gettoni d'oro.
0: Gettoni d'oro.
3: Quelli dell'eredità.
2: Ci sono ancora.
0: La prima notizia arriva dalla Thailandia ed è una notizia abbastanza piccante, quindi mandate a letto i bambini. Se avete in macchina qualche minorenne, io ve lo dico che è una cosa un po' forte.
2: Vabbè.
0: Dalla Thailandia un uomo è stato arrestato dopo essere stato beccato a farsi praticare sesso orale da una carpa koi.
3: Cos'è? Carpa koi.
2: Cos'è?
0: La carpa koi
3: è un tipo di carpa che si differenzia dalla carpa tradizionale perché ha una caratteristica, ha la bocca sempre così.
0: Ah. Quindi sembra quasi che ti inviti, no, capito?
2: Sì, ma scusi, la domanda sorge...
4: Io avevo letto capra comunque.
0: Alla bocca come alcune signorine di Instagram quindi, che fanno le foto.
3: Andate
0: strane.
3: A vedere la foto se avete la possibilità di avere un telefonino, un computer davanti, scrivete carpa koi e dalla foto capirete immediatamente il motivo per cui questo signore... No,
0: ma se siete maschi e vi verrà voglia, allora siete delle persone brutte.
2: Scusa, non voglio mettere il dito nella piaga, ma...
0: Ho il dito nella bocca della carpa.
2: Ma questa carpa, la domanda è spontanea.
0: Carpa e dia.
2: Era viva o...
0: No, perché penso di sì.
4: Ma dai.
2: Vabbè.
4: Dai.
2: Fa vedere.
0: Era viva?
2: Ma era viva o no? Perché se sei viva non è che te lo stacca come
3: no,
2: minimo.
3: Se, non,
0: hai i denti?
3: Ma andiamo avanti per cortesia.
0: Ma hai i denti, fa vedere.
3: Andiamo.
2: Veramente delle brutte persone.
0: Wow. Perché non hai denti.
3: Perché se fosse viva.
0: Ma non hai idea.
4: Per me è viva comunque.
3: Se fosse
4: dai.
3: Viva avrebbe capito, no?
0: E certo, ma vedi che non hai i denti. Per quello che, per quello che ciombolavo. Mestre, andiamo avanti con le news. Mestre, provincia di Venezia, schiva un pedone con lo scooter e bestia.

0: bestemmia, multa di 102 euro per oltraggio alle divinità della religione di Stato. Sapevate che esisteva questa sanzione?
1: Sì, sì, la multa per bestemmia sì esiste.
0: Galle Specora sale sul tetto di un garage usando una catasta di legna e si rifiuta di scendere per 2 giorni.
1: Abbiamo anche un video del proprietario del Galles che la invita a scendere.
0: Vieni giù! Parla così.
1: Così, vieni giù. È un italiano che si è trasferito in Galles.
0: Firenze, vicini chiamano la polizia per urla disperate da un appartamento, ma era solo il pappagallo che imitava la sirena della polizia.
2: Questa storia del pappagallo però ce ne sono tante.
0: Pappagalli imparano e poi ripetono. E se no non sarebbero pappagalli, giusto? Giappone, uomo compra un lotto di terreno all'asta online e scopre di essere diventato proprietario di un cratere vulcanico inattivo. Che cazzo te ne fai?
1: Diciamo di interesse di bene. Ecco. Naturale pubblico, no?
0: Ho magari capito, ma cosa te ne fai?
1: No, lui no, però magari
2: non puoi neanche costruirci sopra.
0: No, no. Bologna scambia il detersivo in polvere per farina nell'impasto della torta salata, intossicata un'intera cena di condominio.
2: Sì, però questo qua faceva parte della tribù, adesso lasciamo.
0: È grave, sì. Pericoloso. Milano, comune invia la prima scheda elettorale a un cittadino di 108 anni scambiandolo per un 18enne.
1: Via, non si parte benissimo vista delle elezioni del prossimo anno.
0: Bravi, quando ti dovete dare le multe non sbagliate.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us. You make me feel alive again.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Abbiamo ascoltato Anima con Beautiful, Anima che si esibirà sabato prossimo. M2O è la radio media partner di questo evento alla Fiera di Rho.
3: C'hai i biglietti per Anima, Alba?
4: Beh, esatto.
2: E mi è arrivato un messaggio adesso. Mi è arrivato anche...
5: Ah, c'hai i biglietti degli Oasis?
2: Sapete che adesso gli Oasis hanno annunciato la data a Roma, no?
4: Roma, l'ultimo weekend. No, non so se è l'ultimo weekend, però è fine luglio. Fine luglio.
2: Sempre approssimativi, mai una data.
4: Aspetta,
2: vera.
4: Te lo dico subito.
2: Ma è possibile andare avanti così?
4: Vabbè, no. Mi prendi la sprovvista.
2: No, adesso... Hai ragione. Però guarda, tu non puoi aver ragione.
6: 29 e 30 luglio.
4: Fine luglio, vedi.
6: Sì, 29 e 30. Allo Stadio Olimpico.
2: Ma è già tutto sold out.
4: No, devono ancora uscire biglietti, però faranno un'estrazione loro. Ti devi iscrivere a questa estrazione, poi verrai, se verrai estratto,
2: addirittura
4: avrai l'opportunità di partecipare all'acquisto dei biglietti.
2: Come le date di Fargetta.
4: Come le date di Mario, sì.
7: Cioè un'estrazione quella lì.
4: Sì.
7: Come la Superenalotto.
4: Più o meno.
2: Come dal dentista.
7: Ah sì, giusto, vero, anche questo è vero.
2: Abbiamo un vincitore.
7: Chi?
2: Eh?
7: Chi?
2: Lui vince il Back to School M2O, zainetto, cappellino, socks, bandana, mousepad, portapasse, stickers, tutte parole inventate.
7: Sì,
2: in inglese improvvisato.
7: Ma la crema abbronzante, non
2: lui
7: sì.
2: Lavora in un solettificio e qui ci sono un po' di domande che gli dobbiamo fare.
4: Quella è zona, eh.
2: Quella è zona, quella è zona di pelle, di borse, di scarpe, molto, molto rinomata.
7: Sì, ma chi?
2: Dalla provincia di Pisa, esattamente la Santa Croce sull'Arno.
5: Chi?
2: Il vincitore del Play With Us di questo lunedì è...
7: Chi?
2: Michele!

0: però confina con Empoli, se non sbaglio.
1: L'anno in mezzo.
0: È in mezzo. Michele.
2: Ciao Alba.
0: Buonasera Michele, hai già finito di lavorare?
2: Sì, ero in macchina e aspettavo proprio per poter fare il play with us.
1: E su via, allora.
0: Ma senti, dimmi un po' il solettificio, quindi è proprio un'azienda che si occupa nello specifico della soletta delle scarpe?
2: Sì, è quella che sta dentro la scarpa, in verità non si vede, però è quella che ti sostiene, quella dove metti il tacco, diciamo.
0: Quindi voi lavorate per chi produce scarpe?
2: Sì, per loro lavoriamo.
0: Sì, perché quella parte lì perché non la fanno loro?
2: No, è perché cioè, ci mettono poi il loro marchio sopra, che è nascosta.
0: Ah,
1: perché loro sono specializzati, magari le grandi aziende lo sono meno, no?
0: Quindi avete dei clienti molto importanti, presumo.
2: Sì, sì, sì.
0: Grossi brand di cui non possiamo fare il nome.
2: Alcuna, penso di sì,

0: non lo so, però sì, alcune firme.
1: Sì, io ero stato da quelle parti anche a fare una festa, adesso che ci penso. Ricordo che c'era una grande, lì c'è una grande tradizione, no? Di
2: sì,
1: questo.
2: Belle, certo, assolutamente.
1: Va bene, Michele. Allora.
2: Mario,
1: cosa c'è?
3: Chiedi se può farci per noi due
1: una soletta.
3: Due solette da 15 centimetri. Così.
1: Puoi fare delle solette dove sembriamo più alti?
0: Mario. Certo, ti metto la zeppa più alta, almeno lì sembrate più alti.
1: Invisibile, però.
0: Sì, non si vede.
1: Ok, Mario, te la fanno.
3: Non vedo l'ora.
1: Ok,
3: va bene,
1: allora
3: okay.
1: Poi ci mettiamo a posto. Noi ti mandiamo i nostri regali e ti ringraziamo e ti auguriamo buon rientro a casa.
0: Grazie, grazie.
1: Ciao, Michele.
0: A tutti.
1: Ciao.

every day.

0: SOS, il titolo di questa canzone di Rihanna. Rihanna che da un po' di tempo non ci regala musica nuova, ma aveva appena detto alcune settimane fa, se non sbaglio, che a breve uscirà qualcosa di suo, di musicale, a parte Reggiseni e Mutande.
1: Sì, sì.
0: Che purtroppo io e Mario non possiamo...
1: No, cosa? Non... Vabbè.
0: No, dico...
1: No.
0: Cioè, possiamo usufruire della sua musica, ma non delle, dei Reggiseni e delle Mutande.
1: No, la Ginger sì, però.
0: Di Rihanna. Sì. Tra l'altro questa canzone è stata...

0: debuttata con una nuova melodia nel 2006 su una base però di un brano reso famoso dai Soft Cell, l'originale degli anni 80, bellissimo.
1: Tender Love, giusto?
0: Come l'hai chiamato?
1: Tender Love.
0: L'avete sentito tutti, vero?
2: Tended Love.
0: Tended Love.
3: La risposta è giusta.
0: È corretto, 3 punti per Fargetta.
1: Oh, me li meritavo.
0: Che tra l'altro ultimamente sono rimasto così male.
1: Sì?
0: Così male.
1: Perché?
0: Perché ho scoperto che anche quella dei Soft Cell era una cover.
1: No, questo
0: sì,
1: non lo sapevo.
0: Te lo giuro.
1: È vero.
0: Tu, Shorty, per caso, no? Hai qualcosa di dei Soft Cell? Questa è quella più famosa,
1: ok,
0: no? Su cui Rihanna ha cantato la canzone di te.
1: Questa era una cover, questa.
0: E questa era una cover, ma io non lo sapevo. Questa del 1980. Però, se mi posso permettere, è uno dei casi in cui la cover è più bella dell'originale. Che c'è?
2: Cos'è? Io c'ho l'originale, Alb.
0: Sentite l'originale, di Gloria Jones, una cosa così, giusto?
2: Se ti dico l'anno prendo dei punti.
0: Sì.
2: 82, Alb.
0: Quanto?
2: Dell'82.
0: No, è impossibile.
1: No, è impossibile.
0: Perché... L'82 è quella di Soft Cell.
3: No, 81 Soft Cell.
0: Questa 81, è... questa sarà del 62.
2: Questa ve la danno per 80.
0: No.
3: Ma siamo sicuri che era una cover? Sì, eh?
0: Sì. Questa è del 62, una roba vecchissima proprio.
1: No, perché ho capito cosa dice Ale. Ale dice, sei sicuro? Magari è uscita quella dei Soft Cell e queste hanno fatto
0: no, una cover. No. Oh, questa è proprio una roba vecchia.
1: E tu hai sentito questa, hai sentito, ascoltato questa?
0: Sì, questa.
3: 1964, Gloria Jones.
0: E allora, 3 punti per me,
1: esatto,
0: stesso. Mi dovete mollare.
1: È qui.
0: Ridendo e scherzando, sono già le 6:30. Buon pomeriggio, Albertino Everyday, il ritorno. Per l'andata invece ci pensa Walter Pizzulli. Ma sia per l'andata che per il ritorno, magari siete in macchina, dovete fare benza, come dicono qua a Milano.
3: E lì sono mazzate.
0: E sono mazzate con la cheese.
1: Quanto costa? 2,30 adesso. 2,29, 28.
3: Stiamo pedalando verso il record di benzina.
0: Ma forse abbiamo trovato la soluzione che fa per te.
3: Oh. Esistono sui social maghi, streghe e chiaroveggenti che promettono di ridurre i consumi dell'auto attraverso rituali esoterici. C'è infatti chi attribuisce un consumo eccessivo di benzina ad energie negative della tua macchina o addirittura un malocchio sul serbatoio. Una presunta maga avrebbe chiesto su TikTok 200 euro per benedire il serbatoio di una...
0: Di una
3: persona che poi ha scoperto che quel serbatoio ha continuato a consumare la stessa maniera.
0: Ma veramente?
3: Altri arrivano a sostenere addirittura di poter trasformare magicamente la benzina soltanto vendendo delle pillole magiche che, mettendole dentro il serbatoio della macchina, potrebbero far consumare meno lo stesso mezzo di trasporto.
0: Tu hai aderito a questa iniziativa?
1: No, io conosco Harry Potter, passo attraverso i muri, vado via. Tranquillo.
3: Quindi volevamo dire a chi ci sta ascoltando di non ascoltare questi maghi che promettono di far consumare meno la vostra auto. Il vostro serbatoio non ha nessun tipo di malocchio.
0: Però io aggiungerei anche che se ci hai creduto te lo meriti.
1: Lo diceva qualcuno.
3: Comunque, il rituale esoterico al serbatoio della macchina non è una brutta scena.
0: Vabbè. Senti, Mario, se io ti propongo una canzone del 1997.
3: Oh, se io ti proponessi.
0: Allora,
3: giusto.
0: No, dici?
1: Allora, innanzitutto non ti permettere di correre.
0: Guarda che tu l'altro giorno hai sbagliato una
3: adesso
0: coniugazione.
3: Mi sto rifacendo. Se io ti proponessi.
0: Guarda il regolamento, cosa dice Mario, pagina 2.
1: Subito. Aspetta che non la trovo la pagina.
0: Fossanche, guarda, lo so io. Guarda, c'è scritto Fossanche.
1: Dov'è? È qua.
0: Lì.
1: Sì. Fossanche che l'attribuzione di una correzione fatta nelle 2 ore del programma condotte da Albertino Everyday.
0: Si sta arrampicando.
1: Deve essere comunque annullata e punita.
0: Bravo.
1: Con le nuove freccette lunghe 60 centimetri.
0: Della direzione.
3: Il regolamento prevede, ho notato, che ogni articolo c'ha una pena corporale.
0: Corporale.
3: Quindi
0: sì.
3: È molto antico questo regolamento.
0: Sì,
3: un po' medievale.
0: Sì, sì.

0: Ridi, ridi.
1: God give it to him.
0: Wiz Khalifa.
1: It's a gift. Right?
0: Una delle più programmate qui su M2O in queste ultime settimane, in questi

0: la porta accanto. A proposito di ragazze, la nostra ragazza tra poco prenderà l'elicottero di M2O e andrà prima a Como e poi a Torino, se non ho capito male.
1: Albertino, sono già qua da 10 minuti.
0: Eccola, siamo collegati con la
1: Sono già a Torino, pensa, ha fatto un salto a Como perché la partita è iniziata da 9 minuti circa, il punteggio è fermo sullo 0-0. Sono andata a Torino per vedere sui campi se c'era invece un risultato diverso, ma anche lì siamo sullo 0-0 con Torino-Roma.
2: Scusa, come ha fatto a percorrere 9 minuti da Torino?
0: Beh, l'elicottero ci mette poco.
1: Poco, pochissimo.
2: E poi come le danno il permesso di volare sopra lo stadio?
1: Io volo basso, sempre.
0: Tu hai detto a Como che quest'anno tifo per loro?
1: Gliel'ho detto, sì, sono molto felici, infatti c'è uno striscione in curva, Alberto.
0: Bene, anche perché...
1: Uno di noi, Albertino, uno
0: grandi,
1: di noi.
0: Grandi, grandi, ma anche perché Como, Cantù, capito? Essendo io Aranzani...
2: No, volevo ricordarti che tu hai iniziato a tenere l'Empoli e poi hai cambiato
0: ogni
2: anno...
0: Ho cambiato idea, ma io cambio squadra come il vento. Come cambia il vento, cambio anch'io. E allora... Ma va non bene. Me ne vergogno.
2: Va bene, va bene.
0: Quest'anno okay. Tengo al conto. Allora, va bene. Vuoi litigare?
2: No, assolutamente, zero.
0: Dammi un motivo, tre motivi buoni per tifare la tua squadra.
2: No,
0: che era anche
2: perdere.
0: La mia.
3: Ieri ve ne hanno dati
0: appunto.
3: Tre motivi.

bella musica, quella di M2O. Abbiamo ancora una decina di minuti da passare insieme, poi alle 19 arriverà Andrea Mattei, come sempre, alle 21 Claves, questa è la serata di M2O. E questa canzone era di Carol G. Prima ancora abbiamo sentito Martin Solveig con Everybody. Ogni tanto

0: un giro più per il mondo. Mi pare che comunque stia producendo ancora musica, ma così ha dichiarato basta. Non, come mai? Perché?
1: Non aveva più voglia di quella vita, lui sta comunque lavorando. Mi hanno detto che lavora a audiolibri per bambini. Mi è arrivato questo aneddoto da chi lo conosce un po'
0: meglio. A me piacerebbe chiedergli perché e che cosa fa, come passa le sue giornate.
1: Sarebbe molto interessante.
0: Quanti anni ha adesso Martin Solveig? Ne avrà una cinquantina probabilmente, no?
2: Dici?
1: Secondo me sì. Allora, Martin è del 76.
0: Qui, ha 50 anni.
1: 50 anni, 22 settembre, tra poco, tra 10 giorni compie 50 anni.
0: Vabbè, sono scelte coraggiose.
2: È vero. Io li faccio il 23 settembre 49.
0: Tre punti per Shorty.
2: Quindi
0: che compie.
2: No, non ho capito. Rimanere in trend con Solveig ancora un anno, poi ciao a tutti.
0: Poi ti ritiri anche tu.
2: Ti ritiri Turutara.
1: Leggo su DJ Mag.
3: No,
1: guarda, leggo su DJ Mag Italia che sta creando ha creato un'app. Leggo che racconta favole per bambini musicali. Bello.
0: Bello,
1: bello.
0: Secondo me se lo può anche permettere. Probabilmente ha guadagnato abbastanza per potersi ritirare.
1: Insomma, ha avuto una bella carriera.
0: Eh sì.
2: Non è uno che ha tagliato decisamente tutto.
0: Che
2: qualcosa
0: ne sai?
2: Di alternativo si è creato.
0: Sicuro. Sì. Però probabilmente la vita tra festival, club, orari strani, aerei, alberghi, che è molto stancante e stressante,
1: non
0: gli appartiene più. No?
1: Sì,
0: lo capisco. Anch'io Mario sto per non te l'ho ancora detto, però.
2: Ma cosa?
0: Ti devo parlare.
2: No, non accetto.
0: Sì,
2: non accetto. Prima facciamo il DJ Time. E poi dopo pensiamo.
0: E se fosse l'ultimo?
2: DJ Time.
0: No,
2: non ci posso credere. No.
0: Ginger! Peccato che la Ginger è sull'elicottero, adesso ha altro a cui pensare. Ginger!
4: Ma ti ho sentito Alberto, Ho sentito quello che hai detto. Non sarà mai l'ultimo DJ Time per voi.
0: Ma
4: no, allora toccatevi un po'. Comunque Alberto, i risultati sono fermi allo 0-0.
1: Aspetta, sia che, aspetta, Gigi, qua... aspetta che ci tocchiamo un po'.
0: Tocchiamoci
4: un po'.
0: Tra di noi.
2: Beh sì.
4: No, si tocchi il suo, per favore.
0: Sì, va bene.
4: Como Parma 0-0, Torino Roma 0-0.
0: Ah, che peccato.
4: Ricordiamo che stasera c'è Inter Udinese alle 20:45.
2: Io la vedo bene a qui studio voi stadio lei. Come
0: che sarebbe?
2: È un programma.
0: Dove lo fanno?
2: Nelle TV.
0: Quelle local?
2: Sì, esatto.
0: E tu lo guardi?
2: Sì, ogni tanto capita.
0: Sono quei programmi in cui non possono far vedere le immagini e vedi solo i vari conduttori.
2: Vedi i conduttori che urlano,
0: che litigano tra di loro.
2: Fanno di cotte e di crude, bellissimo.
0: Vabbè. Allora, niente di nuovo, ci rimane solo il tempo per un'ultima canzone e poi ci saluteremo.

American Girls è il titolo della canzone di Harry Styles che abbiamo sentito, e lui ha dedicato questa canzone alle ragazze americane, però è spesso in Italia, quindi io mi sento di inoltrare la dedica anche a tutte le ragazze italiane che stanno

0: aggiornamento dai campi.
1: Wow.
0: Non sono più sull'elicottero?
1: Sì.
2: Perché non ho capito, eh. Cioè lei che decide che si toglie l'elicottero e se lo mette, non ho capito.
0: Silenzio. Si gonfia la rete, Nico Paz mette la palla in area e Giacomo Ramon del Como si avventa sul cross per il San Carlo in rete, 1-0 Como Parma.
1: Vedi che ho fatto bene a tifare per il Como.
2: Guarda, io la vedo bene a Sky Sport 1.
1: Sì. A proposito, se puoi scendere dall'elicottero e dirci cosa resterà di questa puntata. Cosa resterà di questa puntata? Che cosa abbiamo imparato oggi?
0: Avete appena ascoltato Albertino Everyday, un programma coadiuvato da un paese che eccelle. Abbiamo spoilerato tutti i risultati di tutto lo sport italiano e mondiale del weekend. E spoiler, non sono io la vincitrice del Super Enalotto di Ogiono.
1: Eh sì.
0: Ma un certo Roberto.
1: Chissà chi è.
0: Mario, il simpaticone da morire, dà il meglio di sé quando è spontaneo. Mentre le Lippi e me è riuscito ad entrare anche per questa seconda settimana in radio con un look anni 80.
1: Nonostante quei pantaloni lì, tra l'altro.
0: Albertino è pagato per dire bene i titoli alla radio.
1: Sì.
0: I TikToker con i diti in alto hanno rotto le palle. La carpa koi non ha i denti, ma se la usi per pratiche erotiche può essere arrestato.
1: Sì.
0: E il regolamento aziendale contiene molte punizioni corporali, tipiche di un regolamento molto vecchio. Bisognerà riaggiornarlo. Mm-hmm. Ed è tutto.
1: È tutto.

0: Grazie Ginger, grazie a tutti voi per averci seguito. Noi domani torniamo.
1: Sì.
0: Fino a prova contraria.
2: Beh.
0: Saremo qui dalle 5 alle 7 con Albertino Everyday, il ritorno su M2O. A domani, ciao a tutti.
3: Ciao a tutti. Valterino, buongiorno. Facci tremare stamattina.

6 della mattina. Buongiorno, sta per partire. Inizia adesso il morning show di M2O. Sai perché siamo un filo diversi dagli altri? Perché abbiamo l'orologione Zazà e la sveglia fa così. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac.

0: perché noi siamo
1: la famiglia.
0: E quindi l'applauso va agli eroi e le eroine di tutte le mattine. Io mi chiamo Walter, sono Walter Pizzulli, l'uomo della vostra sveglia. Ogni mattina con voi. Qual è la regione d'Italia più sveglia oggi?
2: Vai Walter a motopompa.
0: Questo che non sappiamo da dove arriva.
3: Buongiorno famiglia.
0: Ciao, buongiorno.
3: Armando da Castellano.
0: Ciao Armando.
3: 5:55, partenza per Milano.

0: diacelo. Avete sentito che c'è anche la Sicilia, chi manca?
1: Padrino, buongiorno, Salvatore da Taranto.
0: Taranto, la Puglia, c'è. Ecco, vedi che
2: buongiorno,
0: la Puglia.
2: Buongiorno Walter, Umberto da Milano. Grandi, 5,50. Ma dove sei? Stai sbucciando le noccioline.
3: Sono qua. Capitano, Capitano Walter.
4: Poi Walter, hey. Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
4: Com'è? Tutto a po'?
0: Tutto a po', dove sei?
4: Buongiorno da Foggia.
0: Ciao, saluto a Foggia.
5: Buongiorno Walter.
0: È bello essere a
5: te. Buongiorno famiglia. Ciao, Roberto da Cesana Brianza.

0: canzone italiana, cantatene un pezzettino, valgono tutti i generi musicali, quindi pop, rock, dance, i lenti, anche la canzone della propria città da questa mattina, cioè praticamente, che ne so, a Roma tireranno fuori gli stornelli, capito? In Calabria le calabriselli. Quindi anche canzoni folk stamattina, è puntatona, dai. Fermi che iniziamo.
1: Sull'app canale 715 digitale.
0: Sono le 6, 2 minuti, buongiorno, sono Walter Pizzulli e questa è la famiglia.
2: La famiglia.
0: Fuori una canzone italiana, cantatene un pezzettino, ce l'hai la T e quindi apriamo il Canta l'Italia con la sala accanto, che è pure quella. La sala accanto.
1: M2O.

0: si abitueranno alla nostra sveglia che è un po' diversa rispetto alle altre. Com'è la sveglia del programma che state ascoltando, il Morning Show di M2O condotto anche stamattina da
1: la famiglia?
0: Fa così. Raga, mi piace questa stagione nuova, tutto nuovo, bello, nuova anche la sveglia. Senti che rumore fa. Non ho capito come si chiama il programma che stanno dando adesso su M2O. E questa è la sigla che porta buona anche stamattina. Datevi un da fare, una cantata. Bienvenuti al Morning.

0: farvi capire che valgono tutte le regioni d'Italia.
1: Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male?
0: Ma sarà... Tengao Televisione 36 canale, è quella, no?
1: È stato qualcosa che mi ha fatto male?
0: Ah no, no, Folletti è
1: questo. Che mi ha fatto male? Che mi ha fatto male?
2: Qualcosa... Cavartierine, vada Iervina, sta gente.
0: Gli avrà fatto male, credo.
3: Buongiorno Walter, buongiorno
0: ciao.
3: Famiglia.
0: Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Per il martedì io canterei quella canzone che fa... Blah, è il diablo.
0: Blah, bello, mi piaceva. Allora David, dove sei?
4: Ciao Walter, David da Volterra. Ti voglio bene Denver, cucciolotto verde senza età. Ti voglio bene Denver.
0: Ok, adesso realizzato.
4: Da dove vieni non si sa.
0: Ma cos'era? Era un dinosauro?

0: Ti voglio bene, Bembe. Cucciolotto verde senza età. Ti voglio bene, Bembe.
1: Ma era un dinosauro, vero, ragazzi? Beh.
0: Ti voglio bene, Bembe. No. Quando voli con il mio skateboard. Ti voglio bene, Bembe. Sei il mio dinosauro.
1: Allora, vedi che dinosauro lo dice anche dentro la sigla. Quindi vedi che ha rispettato le due regole: cantatina in italiano e canzone in italiano. Giona!
2: Valterino! Ciao. Sempre il giovane da Siracusa. Ciao.

0: famiglia, ad ognuno di noi, ad ognuno
1: la
0: di
1: famiglia.
0: Voi. È una musica che sale. 6:12 della mattina, buongiorno dalle 6:15 fino alle 9, 3:15 e anche di più. Tutte le mattine dal lunedì al sabato con me, con voi, con la famiglia, con il programma Lo Show Quotidiano, cioè suonava male dire. Che cos'è che danno alla radio su M2O? Lo Show Quotidiano.
2: No.
0: E invece il Morning Show di M2O. Allora, buongiorno a voi, se siete appena arrivati c'è la sala accanto, aperta apposta per voi almeno una volta alla settimana, e quella settimana è lunga ed è lunga.

0: cantatene un pezzettino e sarete quelli del Canta l'Italia.
1: Ciao Walter, ciao, da Miki. Genova. E quando arriva la notte, la notte.
0: L'ho detto io che valgono tutti i generi musicali.
1: E resto sola con me.
0: Ma questa è Arisa, come dice mia nonna, Marisa.
1: La testa parte e va in giro, no, in cerca dei suoi. Perché?
0: Ma la bellezza di svegliarsi e avere questa voce è meraviglioso.
2: Vabbè, un pezzo storico. E allora non ha perso tempo. Ha preso subito la palla al balzo.
0: Ma non è così, cos'è la versione partenopea? Tutte le sere accompagni a casa una diversa.
3: Chissà che cosa gli racconta.
0: Per me la macchina che c'ha, era questa. Vai, cantatina stamattina.

0: Sì, so, trovami un'altra radio, un altro programma che regali Alessio un quarto Vasco Rossi. Dimmelo,
1: dimmi. Vuoi portare a casa questa sera?
0: Sì.
1: Abito fuori Modena.
0: Modena!

figata stamattina, cioè da quando ascolto M2O c'è ormai un anno. È uno spettacolo andare al lavoro. Io non vedo l'ora di svegliarmi per sentire te, Walter, la family. Spettacolo. Samantha da Ricci.

0: M2O, anzi, bimbi entrate, diteglielo, dite, questa è M2O.
1: Questa è M2O.
0: Bravi! La radio è M come Milano, 2 a numero O, con un po' di stupore per quelli che ci scoprono da poco. Allora, sono Walter, Walter Pizzulli, buongiorno a voi, siete capitati nella giornata giusta in cui si canta. Sapete che abbiamo aperto il Canta l'Italia e tutta l'Italia canta, che è un contenitore nel quale si esibiscono tutti i membri della famiglia, quelli che ci sono da sempre e anche quelli che scelgono di esserci da questa mattina da poco tempo. È la stagione nuova del Morning Show di M2O e dentro porta anche la I e la T che sta per Italia. Per noi almeno una volta alla settimana ci facciamo venire quella voglia lì che mai ci passa, però alle volte è un po' più forte e quindi scatta il momento caratteristico. Io, cara tu, karaoke.
2: Dai, facciamo il karaoke.
0: Dunque, fuori un pezzo, una canzone italiana. Fatevi venire in mente qualunque genere musicale è valido: pop, rock, dance, lenti. Ma stamattina è pure la canzone della vostra città. Tipo, dicevo che ne so, a Roma mi vengono in mente gli Stornelli, alla Calabria, alla Puglia. Un po' di folk ci sta pure. Però va cantato un pezzettino di quella canzone. Tipo,
3: vai. Acqua azzurra. O alba chiara, nel blu dipinto di
0: cosa
3: blu.
0: Resterà, ragazzi?
3: Cosa resterà? Un centro di gravità con Walter Pizzulli.
0: Mi piaceva, eh!

0: titolo: buongiorno miei cari vicini, fatemi sapere cosa vi rispondono quelli che stanno dormendo, ma perché non sanno cosa si perdono. Buongiorno anche a Sami, che è una nuova ascoltatrice. Sam, allora Samantha, mi fai sapere per favore che radio hai mollato per stare qui? Tu so che essendo nuova puoi non sapere qual è l'idea nostra. Non è che noi poi andiamo al bar a vantarci,
1: no.
0: È che vogliamo sapere, vorremmo sapere, provare a riuscire a regalarvi qualcosa di bello, è proprio la nostra missione. Qual è la radio che hai mollato in modo da farti sentire non troppo distante, capito? Anche se noi siamo un'altra cosa, perché noi siamo più bravi.
1: No.
0: Siamo meno bravi.
1: No.
0: Ma avrai capito, se sei qua ti piace, siamo la famiglia.
2: Famiglia.
0: Tutte le mattine, da lunedì al sabato. Allora, stamattina vi va di lusso se scegliete il programma, il morning show, magari per la prima volta o giù di lì, perché c'è la I e la T, IT sta per Italia. Quindi vi chiediamo proprio di entrare in questa sala, è la sala accanto, che è pur la sala accanto da dove vi sto parlando, con due regole: tirate fuori un pezzo italiano, una canzone italiana, e cantatene un pezzettino. Perché in effetti la missione

0: Ciao, ciao, ciao.
1: Basterò questa. Oh, oh. Mimmo mucia cosa e Mimmo tanta roba.
0: Ragazzi, che c'è?
2: La Barteri, levate gli erbina sta gente.
0: Grazie.
3: Barteruccio, buongiorno.
0: Ciao.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
3: Ogni giorno quasi ti mando i messaggi.
0: Ma davvero?
3: Ma non ti mando in diretta.
0: No, grazie, che siamo talmente tanti che spesso vi perdo. Però quindi ti chiedo scusa e chiedo scusa anche agli altri che non riescono ad andare in onda, ma prima o poi.
3: Ma perché, Valteruccio?
0: Ma vedi che stamattina vai in onda, dimmi grazie.
3: Comunque, grazie per la tua presenza tutti i giorni.

0: nuve.
1: Alle nuve, Andrea, di dove sei, Andrea?
0: La testa gira.
1: Lo devo sapere.
0: La,
1: ma sarà Puglia, secondo me.
0: Andrea Valterone, ciao. Un abbraccio, Andrea da Torino.
1: Da Torino, sì, però è pugliese, lo sicuro.
2: Cina su fronte, si se tu pensa.
1: Sì, perché avevo chiesto di tirar fuori anche una canzone della vostra regione.

0: buongiorno Batterino, ciao, buongiorno ciao, a tutta la famiglia di AM2O.
1: Ciao, ciao.
0: Sono Giovanni da Bergamo.
1: Ciao Giova.
0: Pota. E stamattina ho in mente...
1: Vai, vai.
0: Tu vivi nell'aria, tu vivi dentro il mio cuore. Lei lascia che dica, lei non sa cosa...
1: Vabbè, allora, visto che vi siete svegliati con la voglia di cantare questa mattina, ve ne regalo una che è tornata prepotentemente anche nell'ultimo periodo. A dire la verità, non se n'è mai andata. Talmente è bella. Limo, Never Ending Story.

Rending Story, che si prestano anche ad un mondo diverso rispetto soltanto alla musica, quella che ascolti, quella che vivi, quella che ti fa viaggiare. Per esempio diventano delle soundtrack anche dei promo, oppure piuttosto che delle pubblicità, e questa è una di quelle. 6.34, insomma, è perfetta in qualunque momento della giornata, 6.30 meglio, visto che alle 6.30 tutte le mattine, da lunedì al sabato, lo dico per quelli nuovi. Nicole è nuova,

Senti, amici, fammi sapere la stessa cosa che tu sai che io voglio sapere. L'ho detto poco fa. Qual è la radio che hai mollato per stare con me, con noi la mattina? E che da quanto tempo sei qui? Chi ti ha fatto scoprire il morning show di MRO? E dicevo che alle 6:30 tutte le mattine, da lunedì al sabato, c'è almeno una canzone della musica che è appartenuta agli anni 80, quindi a quel decennio, e si tratta di hit. Poi c'è una puntata una volta alla settimana dedicata proprio a 80 voglia di, ma ve la racconterò. Allora, siete

0: se...
1: Ciao Ricky.
0: A me mi viene in mente anche, c'era una volta un re seduto sul sofà che disse alla sua dama, raccontami la fiaba.
1: La fiaba cominciò.
0: La dama cominciò
2: seduto sul sofà che disse alla sua dama.

0: Parola del morning show di M2O.
1: Walter, buongiorno.
0: Ciao.
1: E adesso spogliati.
0: Ma a me?
2: No.
0: Ok.
1: Come sai fare tu?
0: Ma è bellissima senza anima, altro che
3: Marco. Walter, buongiorno.
0: Ciao.
3: Ormai con mio figlio di un anno e mezzo si canta solo testa, spalle, gambe e piedi.
0: Gambe e piedi.

0: sorprese sempre, che stamattina prima delle 7 vi regalerò l'M2O Back to School.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

te lo dico diversamente, quei 20 minuti in cui faremo cose, beh, innanzitutto voglio sentirvi cantare perché questa è la giornata, eh. IET Italia, una canzone italiana, deve essere rigorosamente italiana, non mi tirate fuori altre lingue. L'Italia questa mattina, perché si

0: portapasse, gli stickers, gli adesivi della radio. Penso che ho letto sta roba, perché sono tanti e non me li ricordo. Mentre il foglio era girato al contrario, ragazzi. Dimmi se uno non c'ha il fisico a quest'ora della mattina. Mettetelo qua davanti, porca miseria. Al contrario, ve lo dico, raga. Luca!
1: Ciao Alterino, buongiorno vicini, Luca da Lecco.
0: Cioè, perché loro vogliono tenere viva la mia immaginazione. Tieni viva l'immaginazione, per quello.
1: E la vita.
2: È bella.
1: E la vita l'è bella. Basta avere l'umbrella che ti ripara la testa.
0: Sì, sai perché ho detto che valgono tutti i generi musicali, quindi dimmene uno: pop, rock, dance, i lenti, ma anche le canzoni della propria città, capito? Della propria regione, per esempio.
3: Alterino, buongiorno, Max da Milano. Ciao, ti dico che a me mi torna in mente una canzone.
0: Di chi era?
3: Che
0: Gigi?

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: every day. M2O suona così. M2O.
1: Valterizzatevi con noi.
2: La famiglia.

buongiorno miei cari vicini, buongiorno mie care vicine. So che state autotrasportando in qualche modo, insomma state facendo anche i piccolini a scuola. Anche questa mattina poi dalle 7 inizieremo a giocare.

0: festa.
1: Perché alle 7 arriva il quiz Ovi, regalerò anche per la stagione nuova il morning show di M2O dentro ad una lampada. Proprio si illumina, cambia colore in base all'umore. Prima però si canta questa mattina perché c'è un momento in cui si fa cara io, cara tu, karaoke.
2: Dai, facciamo ecco. Il karaoke!
1: E tra quelle vi chiedo di tirar fuori almeno una canzone italiana e di cantarne un pezzettino questa mattina perché c'è il Canta l'Italia. Se andate sul mio account Instagram, Walter Pizzulli, mi auguro mi seguiate anche là.
3: Beh.
1: Anche perché lì c'è solo il mondo del morning show di M2O, vi racconto cose, ci parliamo, mettiamo anche le domande con le risposte corrette del quiz. Vi racconto quali sono gli eventi. Per esempio il prossimo a tiro, 26 settembre, sarò in piazza a Mortara. Saluta gli amici che stanno organizzando un festone lì, sarò lì il 26 di settembre nella piazza, piazza Silva Bella. Nuovo Daniel da Sezze, Sezze scopro che è in Latina, nuovo di M2O, dopo 4 anni ha lasciato un'altra radio di Roma che conosco peraltro. Quindi un abbraccio grande perché la famiglia è importante, è vero, c'hai ragione.
4: Buongiorno Walter.
1: Ciao, ciao.
4: Io mi, a me mi viene in mente la canzone è l'amico è qualcosa che più ce n'è meglio è.
1: Beh, non era esattamente così, era
0: l'amico è
1: qualcosa.
0: Walter sta sempre con me. Mi sei tanto tanto
1: amore.
0: Tanto mancato. E solo sulla M2O.
1: Capito, anche voi bimbi mi siete mancati tanto.
5: Bo, bo, bo. Gabri Ponte e tanti.
1: Cos'era Andrea?
5: Buongiorno Walter.
1: Che canzone era Andrea?
5: Andrea da Borgo Baniero.
1: Vai.
5: Tu sei. Parabam, parabam, parabam,

0: la immagine. Che c'è? Chiamete?
1: Valder, oh, non mi chiami mai.
0: Aspetta.
2: M2O.
3: Play with us.
0: Play with us. Gioca con noi. Para, para, pa, pa, para, pa. Luca da Nardò Lecce. Luca, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Che
4: ciao,
0: bello, che bello averti qua. Grande tu, Luca. Stai con noi da 3 anni, giusto, Luca?
4: Sì, sì, da 3 anni abbondanti. Lo sai che finalmente mi hai chiamato.
0: Ma era da un po' che tu ti lamentavi come tutti gli altri, vero?
4: No, dai, alla fine non avevo molte speranze, però ho detto però poi dovrà succedere.
0: Proprio quando perdi le speranze io arrivo e ti chiamo a quest'ora della mattina.
4: Mai perdere la speranza, vero, vero.
0: Senti, ma Luca, ma lì si va ancora al mare, tu sei in zona, vero?
4: Sì. Bello, sì, vero. Rinfrescato un po', diciamo, però ancora si va.
0: Si va, sì, ma almeno fino a ottobre, ma pure fino a dicembre lì, ragazzi.
4: No, anche, sì, anche fino ai primi di novembre.
0: Ma
4: sì,
0: che meraviglia,
4: anche,
0: ragazzi.
4: Il mare è più bello ora.
0: Lo so, è più bello perché se ne sono andati via tutti quelli che sono venuti a lavarsi.
4: Esatto.
0: Sai che nelle zone di mare dicono così, capito? Di noi che veniamo là. Allora, Luca, so che hai caro la meraviglia della famiglia, vero?
4: Sì, 4 anni li compie lunedì.
0: Mamma mia, quindi è vergine anche lei di segno e lo sono anch'io, perché io li faccio, non ve lo dico quando e non vi dirò quanti soprattutto, ma insomma è una precisa, si capisce già, vero, dal segno zodiacale?
4: Molto precisa e molto sa quello che vuole, insomma. Quindi,
0: guarda,
4: sì,
0: serve
4: un bel
0: oggi
4: caratterino,
0: serve.
4: Dai, un bel
0: Senti,
4: caratterino.
0: Ma tu le porti i saluti dallo zio Walter, glielo puoi far ascoltare,
4: certo,
0: proprio?
4: Certo. Walterino, ti posso chiedere una cortesia?
0: Anche due, dimmi.
4: Vuoi salutare un mio amico che siamo due ascoltatori tuoi fissi,
0: certo,
4: ogni mattina?
0: Come si
4: Salvatore?
0: Chiama?
4: Salvatore da Pisa.
0: Salvatore da Pisa è il cognome.
4: Che... No.
0: Salvatore,
4: Marco,
0: grazie.
4: Sì,
0: ma scusa, ma voi vi scambiate anche dei pareri sul quizzo? Giocate con me?
4: Al quizzo non riesco perché io alle 7 sono già al lavoro.
0: Lui fa l'os, ragazzi, quindi deve cominciare anche presto. Però poi lui ti fa sapere il resto del programma com'è andato.
4: Esatto,
0: allora, un saluto a te.
4: Mandiamo gli audio con le canzoni, diciamo, che metti in onda.
0: Caro, anche un saluto a Salvatore da Pisa, ma soprattutto un bacio a Carola, perché i regali li faccio a lei, Zainetto, cappellino, le calze, bandana, mousepad, portapass e anche gli stickers e gli adesivi della radio, va bene?
4: Grande, grazie Valterino.
0: Un bacio,
4: grande.
0: Luca.
4: Un abbraccio
0: ciao,
4: anche a te.
0: Caro,
4: grazie,
0: ciao, caro, ciao.

0: E anche dai piccoli che tra poco arriveranno, perché sta arrivando.
1: Arriva.
0: Dove?
1: Dimmi.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: Dai che giochiamo l'Italia!
8: Club, canale 715, digitale terrestre.
9: Walter, stamattina, una salute.
0: Si chiama il Morning Show di M2O e va in onda, in scena, da lunedì al sabato. Sono Walter Pizzulli, tra poco il quiz o giochiamo, prima in italiano.
8: M2O M2 Hit. The Italian Remix. M2 Hit.

0: momento di ballare.
1: I miei amici, Socievole e Alan Wolf, tutte le mattine alle 7 con voi nell'M2 Hit.
0: La musica italiana a modo no.
2: Che c'è? Ciao Walter, sto più con te che con mamma e papà.
1: Amore.
2: Si ritorna tutti a M2O, sono Noah.
1: Amore, buongiorno.
3: Sveglia, sveglia. Sono le 7 già.
1: Le 7 e 6, giochiamo con tutta l'Italia.
3: Caffè che fuma.
1: Caffè che fuma, ce l'avete?
4: No.
1: Niente, qualcuno che mi porti un caffè che

0: Allora, da Martinengo mi dicevano: Walter, sei del segno della Vergine come la mia ex, come a farmi pesare questa cosa? Dovevo nascere in qualche giorno, giusto in quel giorno là, capito? Non ve lo dico. No, no, ma tanto non vi preoccupate, io non tengo molto, anzi, non c'è niente da festeggiare.
1: No.
0: Non vi, voi fate finta di dimenticarvi, se mi volete bene, vi dovete far finta di dimenticarvi quando faccio gli anni. Tanto non ve lo dico, qualcuno lo sa, ma lascia stare. Allora, buongiorno ragazzi e ragazze. Dov'era il messaggio di Jessica che mi ha fatto tanto sorridere? Jessica, sbagliato persona. Eccolo qua, senti.
2: Poi dimmi se a casa manca il latte, le brioche e cosa vuoi di merenda, che quando torno a casa mi fermo a prendertele, così sei a posto per la scuola. Scusate, ho sbagliato a mandare il vocale, devo mandarlo a mia figlia.
0: Jess, ma tanto questa è la famiglia.
3: La famiglia.
0: Puoi dirlo a noi che lo diciamo a lei, che lo dice a te, che poi ti fa sapere. Non vi preoccupate, mandatelo anche per mezzo di noi, il messaggio a chi volete voi. State ascoltando il Morning Show su M2. Adesso fermi tutti, saluto tutti quelli, o quasi tutti quelli che hanno scritto. Il 342-654-3210 è il numero al quale mandare messaggi. Lì arriveranno tutti i messaggi, anche di quelli che questa mattina giocheranno al quizzo entro le 8 del mattino. Prima delle 8 la telefonata bella. Comincio dall'ultimo. Luca da Renate, non mi saluti mai. Mirko da Romanengo, non mi saluti mai. Carmine da Lecce, sono 6 anni che aspetto la telefonata bella. Ma vedrai che arriva quest'anno, me lo sento, Carmine. Pietro da Caselle Torinese, buongiorno Walter, non mi chiami mai. Enrica da Pisa. Milena, infermiera dalla provincia di Pavia. Ho l'ascendente in Vergine, siamo i più forti. E poi è aggiunto il giorno del mio compleanno. Chi è che l'ha detto? Quella è Wikipedia che non si fa gli affari suoi. Qualcuno mi può cancellare Wikipedia? Buongiorno.

era Margareta e Ragù. Ragù è il cane da Cavallino Treporti. Mi piace il cane Ragù. Oh, veloci, su un autobus in moto verso una città di mare ci sono solo 7 ragazze sedute nelle ultime file. Ci sono solo 7 ragazze nelle ultime file. Ogni ragazza ha 3 zaini, in ogni zaino 3 gatti, per ogni gatto 3 gattini. Quante gambe sul bus? Su un autobus in moto verso una città di mare ci sono solo, lo dice, 7 ragazze sedute nelle ultime file, così vi aiuto. Ogni ragazza ha 3 zaini, in ogni zaino 3 gatti, per ogni gatto 3 gattini. Quante gambe sul bus? Giocate da questo momento entro le 8 al 342 654 3210. Datevi da fare perché poi c'è tempo entro le 8 della mattina. Prima delle 8, qualche istante prima, farò la telefonata bella, che non è vero che non arriva mai, e vi regalerò anche questa mattina la lampada del morning show di M2O, anche se qui nulla è come sembra.

0: 42, il prefisso lo dico per voi. Sei un nuovo ascoltatore?
1: Beh.
0: Nuovo ascoltatrice?
1: Beh.
0: Hai mollato la vecchia radio, stai con noi? Allora, 342 il prefisso, il numero è un countdown. Dal numero 6 allo 0 654 3210. Chi inizia, lui?
2: Buongiorno, Walter.
0: Senti, iniziamo bene, per favore.
3: Inizia il gioco.
0: Vai.
2: Per me la risposta è 32.
0: Grande!
2: Ciao Fabio e Dario da...
0: Ciao Fabio, quando la sparate grossa vi mettiamo a riflettere nel pensatoio. La base del pensatoio è questa, vai. Chiedo l'aiuto dei bambini che sono in macchina, urlate, ma come ti è venuto in mente, Fabio, di dire 32? Senta.

0: sbagliato ancora. Quindi è inutile dargli per. Vai, dimmi.
1: 14.
0: Vabbè, rifammelo dire tu.
1: Buongiorno, Walter. Marco, Serena e il piccolo Tommaso da.
0: Ma è lui il piccolo Tommaso che spinge. Ciao, Tommy.
2: Trieste.
0: Amore, da Trieste, dove ci vedremo il 10 di ottobre nella piazza principale. Dimmi.
1: 14.
0: Fatevi riconoscere.
3: Walter. Amore. Io sono Josephine da Roma.
0: Perché siamo la radio tra le più ascoltate, il programma sicuramente tra le più ascoltate anche dai bimbi, la famiglia.
3: Oggi la risposta è 14. Gambe.
0: Mi pare che tutti stiate puntando sul 14, vai.
1: Buongiorno.
0: Aspetta,
1: vai.
0: Che te lo dico, mentre stiamo parlando sono arrivati 948 50 52. Vai avanti, messaggi.
1: Per buongiorno. Ciao. Famiglia, Valeria. Ciao. Da Civitavecchia. Ciao. In totale ci sono 14 gambe.
0: 14, ragazzi.
4: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto. Dacci l'aiuto.
0: Allora, l'aiuto da qualche giorno è un aiuto un po' diverso, è un aiuto in giapponese, però in realtà stamattina significa soltanto una cosa, quindi datevi da fare. 342-6543210. Vai, aspetta, vai. Cioè, se riconoscete la canzone capite anche qual è il numero che sto cercando. Esorte, il numero è compreso fra 0 e 22, vai.

0: capito, vero? Chi altri per farci riconoscere? Solo noi avremmo potuto mettere alle 7.21 della mattina la canzone dei Five Fiery Down, baby, nel morning show di M2O.
1: Allora è facile oggi, vero?
2: Walter, oh, buongiorno, buongiorno, ciao, famiglia.
3: Ciao, ciao. Non è semplice, perché le ragazze, lo zaino, i gattini, i gattinicci, è difficile, ci voleva un'equazione, ci vuole.
0: Ci sta prendendo in giro, quindi a questo punto ti trovo un po'...
4: sono un arrogante.
0: Un po' arrogante, vedi? Allora, su un autobus in moto verso una città di mare, ci sono solo 7 ragazze sedute nelle ultime file. Ogni ragazza ha 3 zaini, ogni zaino 3 gatti, ogni gatto 3 gattini. Quante gambe sul bus? Tra poco l'aiuto.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da 2 di tartar di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
9: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato IT Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Devo sigillare il pavimento.
12: Hai già la soluzione in mano.
11: Anche su superfici diverse?
12: Sì, hai la soluzione in mano.
11: Ma non voglio mica rifarlo domani.
12: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
13: Così questa è la nuova Volvo X60.
14: Che ne dici? 100% elettrica.
13: Bellissima, ma giusto un limite.
14: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
13: È vero, ma il prezzo?
14: Come la tua ibrida.
13: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
14: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.

0: Volvo.
1: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
2: My Movies presenta...
3: Joe, ti ricordi di Pine Oak?
4: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
3: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
2: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
5: Che sta succedendo?
4: È una cosa da pazzi!
2: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
6: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
3: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
5: Anche io.
2: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Dal 16 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
7: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
9: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
10: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: alla versione originale volete mettere quanta aggregazione faceva? Bella te! Kid Rock Jack alle 7:30, questo è anche dei tuoi tempi, eh! Lo dico al mio amico Prisco, questa è più o meno della proprio la versione originale.
1: No!
0: Cosa c'è? Cos'hai?
2: No, ero troppo piccolo.
0: Ce l'hai la notizia dell'Inter?
2: Non apprezza. L'Inter?
0: Non è pervenuto.
2: Ce l'ho.
0: Dai, tra poco l'aiuto qua nel Morning Show di M2O col quiz, ho subito le ultime.

0: Conflitto russo-ucraino. Nella notte caccia della NATO hanno abbattuto un drone nei cieli della Lituania, un episodio che arriva a poche ore dall'annuncio di Donald Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev, accordo che però non sembra ancora chiuso. Zelensky si dice pronto, tuttavia, a misure di de-escalation se Putin farà altrettanto. Trump al centro anche della spinosa questione relativa allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e dei suoi possibili pericoli. L'unico argine di cui l'intelligenza artificiale ha bisogno, dice, sono io. Si terranno oggi alle 12.30 nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma i funerali di Stato di Emma Bonino, presenti alle esequie della storica leader radicale, anche il presidente Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Negli ultimi match della quarta giornata di Serie A giocati ieri vincono tutte le big, tra le quali ormai si inserisce di diritto anche il Como. I lariani battono 2-1 il Parma, la Roma vince a Torino contro il Granata 2-0 e l'Inter ribalta l'Udinese a San Siro sotto 2-0 dopo un quarto d'ora. I nerazzurri alla fine vincono 5-3 e sabato ci sarà lo scontro diretto dell'Olimpico Roma-Inter. Adesso le previsioni del tempo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza. Sponsored by
2: Visit Malta, storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno.
1: Malta, explore more beauty.
0: Sereno in mattinata al centro-nord, mentre al sud i cieli saranno più nuvolosi. Con il passare delle ore non mancheranno isolate piogge tra Calabria, Basilicata e Sicilia. Le previsioni de Il Meteo.it su M2 ritornano alle 9.30.
3: Grazie, caro. Mi è piaciuto quando si è abbassata la musica, ho detto proprio l'Inter. Se senti

0: farci riconoscere anche questa mattina, anche se non servirebbe, perché la nostra sveglia ha un suono che è diverso rispetto a tutte le altre. Siamo quelli...
1: La famiglia!
0: Senti che rumore fa! Com'è che si chiama?

0: Le due regole saranno tra le 8 e le 9 tirar fuori una canzone italiana, valgono tutti i generi musicali e cantare un pezzettino. Ma prima quello è arrivato. Allora il quiz di M2O che vi regala prima delle 8 del mattino, quando faccio la telefonata bella, doveste vedere dopo che avete partecipato 102, potrei essere io che vi confermo che siete voi i vincitori, che vi portate a casa la lampada del morning show di M2O, quella che cambia colore in base all'umore. Stamattina potevamo trattare qualunque parte del corpo, avremmo potuto per esempio partire dall'alto verso il basso, ci siamo fermati là perché saranno belli gli occhi, ma saranno belli. Ma le gambe, ragazzi.
1: Ma le gambe.
0: Ma le gambe.
1: Ma le gambe.
0: Ma le gambe.
1: A me piacciono di più.
0: Mauro Miclini, te la ricordi? Non eri nato neanche tu.
1: No.
0: Ma le gambe.
1: Ma le gambe.
0: Sono il trio Lescano, ragazzi. Ma neanche io ero nato, ci mancherebbe, ma questa è storia che uno un minimo dovrebbe conoscere, capito? Fate studiare storia della musica a scuola, il trio Lescano. Allora, funziona così, la domanda è questa. Su un autobus in moto verso una città di mare, ci sono solo 7 ragazze sedute nelle ultime file. Ogni ragazza ha 3 zaini.

0: Lui, Stefano, allora vai.
1: Inizia il gioco.
2: Buongiorno, Valterino.
0: Ciao, ciao.
2: Le gambe sono 14.
0: Sono 14.
2: Stefano da Rieti.
0: Da Rieti, puntano sul 14 come il 99% di voi, ma non ho detto no io.
3: Ciao,
0: eh.
3: Walter. Ciao. Giuseppe da Reggio Calabria. Avevo già chiamato e ho cambiato idea. Per me ci sono...
0: Vai. Niente, si è
4: auto... Dacci un aiuto, oh Walter, dacci un aiuto.
0: Secondo me si è dimenticato, capito, cos'è che avrebbe voluto dire proprio. Senti, vi do un aiuto, l'aiuto è questo, è aiutone. Questo è per gli indecisi, capito? Quelli che non sanno, non... Secondo me l'aiuto. Bambini, potete aiutare gli adulti? Senti cosa dice.

0: Che aiuto v'ho dato, anche se qui nulla è come sembra.
1: Più musica,
2: più musica.
1: M2O.

batterino, questa qua pompa come il pippero.

0: oggi?
1: Buongiorno Walter, Alessandro da Quartiano, provincia di Lodi. Dai, stamattina è facile.
2: Ma anche mi stavo aspettando.
3: T'ho detto, non l'hanno detto ancora questa mattina, anche se secondo me è veramente facile. Ma l'interpretazione che avete dato è spesso sbagliata, errata, errata. Dagli quello aggressivo a lui. Allora, su un autobus in moto verso una città di mare, guardami, di mare, ci sono solo 7 ragazze sedute nelle ultime file. Ogni ragazza 3 zaini, in ogni zaino 3 gatti, ogni gatto 3 gattine. Quante gambe sul bus? Mi date un attimo e poi metto una canzone che vi piacerà.
4: Sto per mettere lo zio Gigi D'Agostino.
5: Tutte le sere, i migliori DJ internazionali sono su M2O.
6: Dance with us.
5: Questa notte,
7: DJ Max Session with Ave. Aldave.
5: Solo su M2O.
8: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
9: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
8: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
10: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari, però non ho ancora il wifi.
10: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
10: Sono appena stato sorpassato.
12: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese.

0: Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: every day. M2O suona così.
1: Batteri, buongiorno, e a me, ma potremmo aspettare sempre a te?

Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via.

Simon, un quarto alle nove, programma che avete scoperto da poco. Antonio l'ha scoperto oggi. Antonio, cosa ti sei perso? Però Antonio, ti posso dire che il meglio deve ancora venire. Per esempio alle 8 parte l'ora bella. Noi, Antonio, lo spiego come tu non sapessi nulla. In effetti, se sei arrivato da poco potresti non saperlo. Andiamo in onda dal lunedì al sabato tutti i giorni, perché la sveglia è una cosa molto seria e noi la prendiamo talmente seriamente che iniziamo prima di tutti gli altri. La radio apre alle 6 meno un quarto con il Morning Show, con me, mi chiamo Walter Pizzulli e faccio l'uomo della sveglia, e

0: ma anche le canzoni della vostra città o delle vostre regioni, quelle regionali. Avete presente un po' di folk? Ma vi chiederò di cantarne un pezzettino qua in diretta. E poi però prima devo aggiudicare, chi è che ci aggiudica stamattina la lampada del morning show di M2O? Chi è che ha risposto correttamente? Guarda, io l'avrei fatta anche più semplice questa mattina dando un'interpretazione diversa. Prima delle 8 telefonata bella. Su un autobus la domanda è questa: in moto, quest'autobus quindi va, ecco, verso una città di mare, ci sono solo 7 ragazze sedute nelle ultime file. Ogni ragazza ha 3 zaini, in ogni zaino 3 gatti, per ogni gatto ci sono 3 gattini. Quante gambe ci sono sul bus?
1: Ciao Valterino. Ciao. Siamo Ludo Edo.
0: Ciao amori.
1: Noi adesso noi andiamo all'asilo. Mentre andiamo all'asilo ascoltiamo la musica di M2O.
0: Vabbè, ma ragazzi, ma capito come vengono su bene? Su bene? Ve l'ho detto che siamo il programma 3 più ascoltati alla mattina proprio dai bimbi. Allora, chi è che gioca? Claudia,
2: buongiorno,
0: lei.
2: Walter. Ciao. Sono Claudia d'Agrigento. Le gambe dovrebbero essere 14, ma sì.
0: Perché dici dovrebbero? Siccome
2: come con te l'errore è sempre dietro l'angolo.
0: Mi stai dando della carogna?
3: Beh.
0: No, no.
2: Dimmi che ho vinto.
0: Te lo posso dire tra poco, Claudia. Prima delle 8 dovessi chiamarti e farti la telefonata bella, vorrà dire che hai risposto correttamente, che abbiamo selezionato te e ti porti a casa la lampada.
4: Buongiorno Walter, ma stamattina è semplicissima.
0: Ti faccio il conto. L'unica regola messa apposta anche per la stagione nuova è che se dite che è facile oppure dite Walter, c'è lì della spocchiosità. E quando, come in questo caso, sei davvero, come dire, utilizzi proprio quella spocchia e c'è quello aggressivo. Senti, respira anche. Ok, quindi mi raccomando, non dite che è semplice, che poi non è vero.
5: Siamo Ambra
6: e Selene
5: da Pisa.
0: Che dite, ragazze, da Pisa?
5: Secondo noi sono 16 gambe.
0: Tra poco ciao. Scopriamo se è
6: ciao,
0: vero.
6: Ciao Valterino, Giuliana ciao. Da Napoli. Io credo che siano 182, comprese le gambe delle ragazze tutte.

0: Peter, ciao. Io ho dato già la risposta esatta.
1: Ah, ma già tu lo sai, quindi mi usi dell'arroganza in questo caso. Cioè, tu dici comunque io...
2: E sono un arrogante.
1: Ciao Sandro.
3: Ciao Walter, ciao. Sono Emma Sofia da Padova. E secondo me i piedi sull'autobus sono 16.
1: Ah, puntate su 16 ora, vedi?
4: Ciao

0: Sono Max da Bologna.
1: Allegro Max.
0: Per me...
1: mi raccomando,
2: bene, allegro.
0: Dai, dai. Ci sono zero gambe perché prima dici autobus, poi dici bus.
1: Eh?
0: Quindi nel bus ci sono zero gambe.
2: Ma Barterin, levate gli erbini. No, ma
1: ha dato un'interpretazione sua. Metti che invece c'ha ragione lui e voi poi tutti poi muti. E
3: vedi. Walter, buongiorno. Ancora Armando da Castellanza.
1: Che vuoi?
3: Ma se conti le gambe delle ragazze sono 12.
1: Sono 12.
3: Poi c'è la variabile dell'autista, quante gambe c'ha? Potrebbero essere 14, 15. Ciao.
1: Quando la spara, questa è grossa, mi devo mettere, ti devo mettere nel pensatoio a riflettere, la base fa così. Comunque.

0: mi. Liberate il telefono, devo andare in questa città meravigliosa, a Caltanissetta. Vincenzo e Giulia, buongiorno! Ma siete papà e figlia, giusto Vince? Giusto Giulia? Vincenzo? Benzino? No, ma me li son persi. Aspetta, forse qui. Vincenzo! No!
1: Walter.
0: Eccoti, adesso ti sento, mamma che paura, Vince! Vincenzo, no. Stavi accompagnando Giulia a scuola, vero?
1: Migliori. Sì, stiamo qui per entrare.
0: Dai, allora
1: la
0: non,
1: terza,
0: vi, non vi faccio fare tardi. Giulia, la terza fai?
2: Sì.
0: E come va a scuola? Com'è quest'anno? È tosta, ma vedrai che ti piace questa avventura, sarà bellissima, ti porterà lontano. Giulia, stai
1: ma lei è bravissima.
0: Vincenzo, lo so, ma si sente, è svegliissima. Ma Vincenzo, siamo a Caltanissetta, tutto giusto, è corretto?
1: Caltanissetta, sì, Caltanissetta.
0: Tu cosa fai nella vita, a parte accompagnare Giulia da scuola la mattina puntuale, quando puoi?
1: L'ispettore del lavoro.
0: Ah ragazzi, occhio ragazzi, occhio, che dolore. Che dolore, che dolore. Senti, allora la domanda l'avete sentita, è un po' lunga, non la voglio ripetere, la faccio dire a Giulia prima che faccia tardi a scuola. Qual è la risposta corretta? Giulia, quante gambe sul bus?
2: 16.
0: Brava, perché dimenticavate l'autista, raga, come mai? Ho detto che è in movimento.

0: proviamo ogni mattina.
1: State sempre con me, Vincenzo, davvero?
0: Sì, da 3 anni, sì, sì.
1: Avete qualche lamentela, se volete lamentarvi?
0: No, fantastico. Grandi, no, no, ragazzi, che ci ha chiamato.
1: Vi voglio troppo bene. Senti, vi faccio arrivare la lampada, quella creata dai ragazzi di Insulti Luminosi. Vi fate una foto e mi taggate su Instagram, così la ripubblico e faccio vedere,
0: sì,
1: anche il faccino vostro, va bene?
0: Certo, sì.
1: Vi

0: exótica, mueve su cuerpo natural, su mirada hipnótica, quiere ser una santa, ta, exótica.
1: Io ho detto vi volete lamentare, ma chiedevo a loro, non a voi. Voi certo che sì. Sì, se non avete vinto vi lamentate. No,
2: sei... Parte però così non va bene, cioè, non ci chiami mai. Cioè, quando, almeno quando Lando V lo chiama.
1: Che ti posso chiamare quando
3: io mi voglio lamentare, amore, Walter, dimmi, che non dimmi. Mi chiami mai. Non mi chiami mai, ma sono convinta che mi chiamerà.
1: Brava, questa è la filosofia giustissima proprio della vita.
4: Walter, stamattina che sapevo la risposta, non mi hai fatto vincere.
1: Dai, dai, Marinella, sai che sta per cominciare l'ora bella? Si chiama Marinella, lei, credo con una L su.

alle storie in alto a sinistra, andate su Instagram Walter Pizzulli, pubblico già, è pubblicata la domanda, vi pubblico la risposta. Prima però siate pronti questa mattina, perché nell'ora bella c'è il Canta Italia o Canta l'Italia. Si apra la sala accanto proprio in questo momento, che è anche la sala canto. Vi chiedo di tirar fuori, datevi da fare come solo voi della famiglia sapete fare, almeno una canzone italiana e cantatene un pezzettino.

0: questo per mettere un 8,90 che voi direte. Giuro.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Repower.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAIG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
9: Pronto?

0: Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Signori pronti?
3: Sull'app, canale 720, dai, dai, dai. Digitale terrestre.
2: Giorno, inizia adesso l'ora bella, fuori una canzone italiana.
4: M2O è il nome della radio.
2: Questo è il Morning Show, sono Walter Pizzulli, cantate un pezzettino di una canzone italiana e state con me.
5: Questa è l'ora bella.
2: Com'è?
5: È bella.
2: E bella sia.
3: M2O.
6: M2O. 8 e 90. 8 e 90. Gli anni 90.

0: questi devo dire che costo disco davvero.
1: Costo disco, l'adrenalina ti lancia in si passare stamattina.
0: Backstreet Boys.
2: Auguri augurissimi nel Morning Show di M2.
0: Come sono fiero di tutta la famiglia del programma il Morning Show di M2.
3: La famiglia.
0: Mi raccomando, aggregatevi a noi, unitevi a noi, quelli della mattina dalle 6 meno un quarto alle 9 dal lunedì al sabato, e a quest'ora ci auguri augurissimi. Sbrigo velocemente la pratica. Allora vi prego solo una cosa, adesso prenotatevi per domani, mandate una mail ad auguriaugurissimi@m2o.it, mi date il vostro nome, la città, nome, città e telefono della persona che volete io chiami, e io chiami, come sapete, ma mica solo per gli auguri di compleanno, cresimi, battesimi, comunioni, cioè. Potete anche mandarmi un messaggio solo per salutare una persona che magari in questo momento sta cambiando vita, gli sta accadendo qualcosa di bello e quindi festeggiamo insieme, va bene? Oh, poi premunitevi di cercare di far rispondere quella persona, poi quando siete voi che mandate un messaggio e noi vi chiamiamo e non risponde, vedi? Mi hanno detto che non risponde, perché loro provano qui. Lucia, rispondi. Lucia, dai, faccio io, altrimenti facciamo tardissimo. Walter, buongiorno, sono Lucia, la mamma di Giorgio, 6 anni, un piccolo grande ascoltatore. Io avrei voluto parlare con Giorgio. Walter, già da diverso tempo ascoltiamo il Morning Show mentre lo accompagno all'asilo, ci piace moltissimo, grazie. Oggi inizia la scuola, mi farebbe piacere che potesse ricevere un saluto da Walter proprio quella mattina, sarebbe speciale. Guarda, avrei voluto anche farglieli di persona. Abbiamo provato a mandare, senti, anche dei vocali di apprezzamento, però poi mio figlio ha chiesto i gadget. Mi scuso, ma i bambini sono imprevedibili, ma sono carini, guarda, gli avrei regalato anche qualcosa. E quindi grazie a Lucia e un bacio grande a Giorgio, e ne approfitto anche a tutti i bimbi che cominciano o tornano a scuola.
2: Auguri augurissimi.

sempre. Vi chiedo conferma, avete capito quello che ho fatto? Ok, mandatemi una canzone italiana questa mattina, però la regola è che mi scegliete una canzone italiana e valgono tutti i generi musicali, non deve essere solo dance, può essere anche italiana, pop, rock, dance, che ne so, una regionale anche proprio della vostra regione, una canzone folk. L'importante, la regola però, è cantarne un pezzettino, cioè devi dire io...

0: inizia.
1: Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via.
0: Sì.
1: Mare, mare, qui non viene mai nessuno a farmi compagnia.
0: È vero che il mare è inverno.
1: Ciao, Chiara, Viterbo.
0: Da Viterbo, Chiara si è esibita, raga. Oh.
2: Siamo.

0: che sono tristi.
1: Sì, li vedi che sono tristi.
0: Perché no, non hanno Walter Pizzulli su M2O.
1: Brava, chi è? Dite il nome e la città.
2: Mi vendo.
1: Che?
2: La grinta che non hai.
1: Ha detto mi vendo.
2: In cambio del tuo inferno. Ti tu-

0: allenato? Sei mai andato? Lo sai,
1: Matteo? Vanter, lo sai che ho iniziato la prima elementare.
0: Amore, auguri! Un bacio a te, in bocca al lupo per l'anno scolastico. Perché se dico buon anno, poi arriva quello, il fesso, che dice: ma è buon anno! Quanto bene vi posso volere.
2: E allora, rimanete ignoranti.

0: Walter. Ehi, Walter. Walter.
1: Ma che vi preoccupi?
0: Qualcuno ha visto Walter?
1: Ma figurati, ma che ti preoccupi? Io sono qua davanti alla radio, Vasco Rossi, e tu delusa alle 8:20 della mattina. Non siate mai delusi e non rimarrete delusi di questa giornata, perché è puntatona quella di oggi. È così che si va a lavorare con il buon
2: umore. Così,
1: con il buon umore anche stamattina. Mentre voi vi esibite, scegliete una canzone italiana e io mi aspetto sempre grandi cose. Guarda che c'è sorpresa. Cioè, io quando vi leggo e vi ascolto faccio...
3: Michele da Torino. Poesia. La nebbia irti i colli, piovigginando sale.
1: Il maestrale, quella lì. Che tutti quanti chiedono che si chiami la nebbia e che l'abbia inventata Fiorello. Non è?
4: No!
1: Quella lì è di Carducci ed è San Martino, raga. Un pezzettino, eh. No. Fate così a scuola, raga. Io non voglio insegnare niente a nessuno, sono l'ultimo che può insegnare, ci mancherebbe. Insegnate per esempio

0: Mi date un minuto, metto una cosa che vi piace. Dai, dammi una cosa, Walter.
1: Voglia di staccare con stile? Malta vi accoglie con un mix irresistibile di mare e cultura, vibes internazionali e lusso accessibile in location pazzesche. Godetevi una fuga di fine estate a due passi dall'Italia. Malta, explore more stories.
2: DJ Time.
3: Check out the sound of DJ Time.
4: In the mix.
5: DJ Time in the mix.
6: Prezioso lo scherzo nervoso.
5: La musica che ha fatto la storia della dance. Con Fargetta, Molella e Prezioso. Da lunedì al giovedì a mezzanotte su M2O.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
10: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
12: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
14: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
15: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
16: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: svegliarsi con noi loro, pronti a svegliarsi con noi quelli che sono arrivati un filo in ritardo, e quindi è un modo per salutarci, cioè sei baiei a tutta la famiglia.
1: La famiglia.
0: Siamo il programma della mattina, dal lunedì al sabato, con me, uomo della vostra sveglia, con ognuno di voi.

0: allestito la sala accanto, che è la sala canto. Datevi da fare, tirate fuori, visto che una volta alla settimana la puntata, la quella con la I e quella con la T, cioè dedicata alla musica italiana, vale il pop, il rock, la dance, musica lenta. Se volete anche, vi state dando da fare, tra poco sentirete anche le canzoni della vostra regione, le canzoni della vostra città, che ne so, per esempio quelle un po' più folk. L'importante è che ne cantiate un pezzettino. Numero di telefono, però non chiamate la radio,
1: no.
0: Mandate un messaggio che vi ascolto volentieri. 342 654 3210
2: E trapanare

0: contro il caro benzina, contro la precarietà del lavoro, io stamattina canto quella canzone che fa così.
1: Io lo sapevo già qua, ho detto vuoi vedere che è quella, infatti era quella.
0: Se mi guardo nello specchio con il tempo che è passato.
1: Ok, senti, ho capito qual è però, il senso
2: salirò,
1: pure.
2: Sì. Salirò.
1: Dov'è che devi andare, Robin?
2: Tra le rose di questo giardino.
1: Ma quanto
2: salirò? Salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano.
3: Bomba, bomba. Robin. E tu
1: cos'era?
3: Dici che.
1: Vabbè, questa è ricercata.
3: Non è. Che pioggia su di te.
1: Ma sai che su questa avrei fatto un quizzosta. Ma che canzone è? Dai, era Lacrime e pioggia, la canzone di Rain and Tears degli Aphrodite's Child. Sei ero già nato?
4: No.
1: No, ma ogni tanto uno deve conoscere un po' di musica, sennò che fai sto mestiere così? Non è che si
5: Simo può... Salentini dell'Umonno cittadini. Radicati alle messapi, culli greci e bizantini. Uniti tra sto stile, oggi culle giamaicani.
1: Ma sai quanti mi hanno scritto?
5: Dimmi dove ti castavieni.
1: Ah, ma ragazzi, questa è la versione di Gigi.

the way I feel. Josh, la voce la sua, typical round and around, alla mezza ogni ora, c'è la M2O, dance storica anche qui nella famiglia del Morning Show di M2O. Senti cosa siete capaci di fare, senti.

0: nel weekend di M2O.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi.
4: Ci basta il nostro suono preferito.
3: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri

0: offerta.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
3: Dual Motor Dual Desire
2: tua a 36.900€ fino a 10 anni di garanzia anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
4: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
5: 99, Puma, microtasso.
6: Tutto ok?
5: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99€ al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150€, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122€.
7: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
8: Cortilia, che piano?
7: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125€ al mese. Anticipo 3.000€. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775€. Importo totale dovuto 20.326€. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: dovete scegliervi una canzone però rigorosamente cantata in italiano e cantate voi tipo pop, rock, dance, lenti e vi siete buttati, siete stati bravissimi, ma non avevo nessun dubbio stamattina. Beh, anche su canzoni regionali.
1: No,

0: morning show, quindi arrivate un po' prima se potete.
1: Saremo ricchi, ricchi per sé. O forse no, vabbè, fa niente, sì, vabbè, fa niente.
0: Sì, vabbè, fa niente. Ma è di Sfera, vero? È quella, sì, sì.
2: Where you are from, don't care what you need, as long as you love me.
0: Questo per dire che vi è piaciuto l'8,90 e che ha suggerito anche di cantare quella canzone questa mattina, però noi cercavamo canzoni italiane.
3: 7000 caffè.
0: Infatti, vedi.
3: Li ho già presi perché?
0: Perché?
3: Sono stanco di stare al volante e vorrei arrivare entro sera da te.
0: Sai cos'è che mi piace? Che poi l'adattate praticamente tutte le volte anche alla vita vostra, alla vita che state facendo stamattina.
4: Se
0: come
4: il mare fosse pocciola liena, i monti deporenza la libera.
0: Cos'è? Roba è Veneto, secondo me, può essere?
4: Oi mamma che pucciade.
0: Che pucciade?
4: Oi mamma che pucciade.
0: Mi piace, mi piace.
4: Se il mare fosse pocciola
5: Levate gli erbina,
0: ma perché voi non avete colto?
6: Ho comperato una terra nell'West per costruire il nostro piccolo ranch.

0: com'è tua la voce?
1: È mia, mia, mia. Guarda che è uguale.
2: Let's get to the disco. Guarda.
1: Senti, fammi sentire la tua invece.
0: La voce non è mia, oggi è molto bababia.
1: Mi piace.
2: Ma perché ci riporti alla realtà? Si capisce che è finita l'estate, che l'estate sta finendo
0: e il raffreddore arriva qua.
1: Quello
0: arriva.
1: Quando meno te l'aspetti. Fammi sentire, buongiorno.
0: Bababia, bababia.
1: Oggi programma bababia, ragazzi. A domani.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
8: In FM, Lab, su LWO.it.
0: Vabbè, dai, alla fine un raffreddore stagionale, può capitare. Poi Walter Pizzulli mi dà tutte le dritte sugli spray, la voce, la gola. Comunque noi ci siamo e arriva Dario G, Carnival de Paris.

0: state fermi, no, non vale cantarla già così, perché io lo so che questo è un coro famosissimo, ma alle 9.02 minuti mi sembra eccessivo cantare quello lì, eh. Carnaval de Paris, Dario G, questa è la canzone che apre il nostro martedì mattina per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Questo è il nostro matinè, lo sapete, la nostra festicciola matutina dove abbiamo ogni giorno la possibilità di andare un po' a commentare le notizie che troviamo in giro per il mondo, anche con tutte le prese in giro che mi state già inviando al 342-654-3210, prego!
1: Davide, buongiorno!
0: Buongiorno!
1: Dopo 3 giorni di freddo, già raffreddato?
0: Ma guarda, non era il freddo qui italiano, è perché ho fatto il weekend ad Amburgo e là tirava un vento pazzesco, c'erano tipo 12-15 gradi e forse non mi sono coperto abbastanza. Ancora, Marghe!
2: Buongiorno, Davidino, buongiorno. Da Margherita da Sondrio, ciao ciao ciao!
0: Ciao Margherita!
2: Buon ascolto!
0: Ma come
2: ciao,
0: sei
2: ciao.
0: Sempre presa bene al mattino, sei proprio anche lì, la felicità viene trasmessa grazie al tuo messaggio che hai inviato al 342-654-3210. Queste le nostre coordinate che vi serviranno per tutta la mattinata e non solo, per interagire con la diretta e partecipare ai nostri dibattiti. Questa mattina partiamo da un argomento che sicuramente farà molto discutere, anche perché ovviamente è uno dei grandi temi dei nostri anni, visto che la Svezia offre un sussidio di rimpatrio per gli immigrati che vogliono lasciare il paese ed è scattata la polemica da un punto di vista politico, da un punto di vista umanitario e da un punto di vista anche di regolamentazione dell'immigrazione, che ormai è sulla bocca di qualunque colore politico e di qualunque governo in giro per il mondo. Proveremo ad affrontare questo ma anche da un altro punto di vista: quando la nostra voglia di andarcene dal nostro paese insomma arriva, noi cosa possiamo fare e come possiamo essere incentivati magari a rimanere, a ritornare oppure andare a cercare una vita migliore. Sono tanti gli aspetti umani che andremo a vedere, ma se avete già voglia di partecipare le coordinate le avete. Cosa non mancherà mai? La musica c'è. Good

0: Turn alle 9:09 minuti su M2O. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi. Voi ci siete, vero?
1: Buongiorno Davidino, ci sono anch'io.
0: C'è anche Monica, ciao, poi chiamiamo.
1: Buongiorno Davidino. Buongiorno. Non ti preoccupare che non sei solo. Senti io che voce.
0: Anche tu raffreddata.
1: Quindi tranquillo,
0: forse
1: può capitare. Ciao Mara da Roma.
0: Ciao Mara, forse questa è la dimostrazione, come diceva Walter Pizzulli, il nostro uomo della sveglia, che l'estate sta finendo. Detto questo, ricordatevi anche che le coordinate non solo vi serviranno per interagire con la diretta in questa prima ora, dove secondo me andremo veramente a fondo anche della questione della Svezia, che ha deciso di offrire un sussidio per il rimpatrio degli immigrati che vogliono lasciare il paese, sempre da un punto di vista molto umano ed un'umanità che si deve sempre a quelle persone che decidono spontaneamente o obbligatoriamente di lasciare per qualsivoglia motivo il proprio paese. Sempre da questa grande umanità e il diritto umano che a volte dovremmo guardare con più interesse, insomma, partiremo nel nostro argomento. Ma ricordatevi anche che il 342 654 3210 vi servirà anche per giocare con Play With Us. Oggi la canzone abbinata è quella di Karol G, BBY Wow. Questa è la canzone che vi permetterà di vincere il Back to School, ossia tutto il necessario per entrare a scuola. Vabbè dai, con quasi uno o due giorni di ritardo, visto che le scuole sono già iniziate anche da ieri mattina, ed è bello anche rivedere proprio tutte le classi che tornano dietro i banchi di scuola. A maggior ragione, ancora più bello se ci avete la possibilità di vincere lo zainetto, il cappellino, le calze, la bandana, il mousepad, il portapasse e gli stickers. Ma adesso, velocemente, abbiamo un po' di notizie da Sesta Pagina, perché in Danimarca è stato scoperto il più grande tesoro vichingo del paese. Sì, stiamo parlando di un eccezionale tesoro risalente al X secolo, che è stato riportato proprio alla luce in un giardino di una proprietà privata nel nord della Danimarca. Beh, questo tesoretto ha fruttato 18,5 kg d'argento racchiusi in circa 700 reperti, tra lingotti, bracciali, gioielli, frammenti utilizzati come moneta di scambio, insomma tantissimi milioni di euro in questo caso qua, che sono in corso di valutazione.

102 Hot, così chiamiamo la musica nuova da queste parti. Ed è una canzone molto tenera, secondo me, molto dolce, quella che ha realizzato MGK e Wiz Khalifa dal titolo Girl Next Door. Tra l'altro, questo è il nostro M2 Hot, ma è entrato all'improvviso qui nello studio anche Edoardo, che pure lui ha raffreddore, pure lui è raffreddato. Non è che sei tu che mi hai infettato, ovviamente, con questo. Ah no, viceversa, mi viene a fare le indicazioni. Ma lasciamo perdere. Grazie anche a Sonia che ci dà anche dei consigli di salute. Io, per quanto posso accettare, io solo da un medico, vado, non faccio i rimedi della nonna con la roba lì. Comunque 342-654-3210 se avete voglia di interagire sulla diretta su un argomento che sta già prendendo piede rispetto alla scelta della Svezia di offrire questo sussidio di rimpatrio di circa 30.000 euro. Saranno sufficienti? Non sono sufficienti? O dobbiamo ripartire dal diritto umano che a volte ci siamo dimenticati in questo 2026? Ma un'altra notizia da sesta pagina è qui che vi aspetta, soprattutto se vi siete ammalati come me, Edoardo, questa mattina. No, ora scherzi a parte, però l'INPS ha diffuso una circolare che, insomma, era già trapelata il 4 settembre scorso, con cui si supera il precedente vincolo sulla decorrenza della certificazione di malattia. In sostanza, la sera siete a casa, vi misurate la febbre, siete malati, il certificato, insomma, avrà la data del giorno successivo. In realtà, in questo caso, visto che la malattia è stata scoperta solamente il giorno dopo, il certificato può coprire anche il giorno antecedente. Tutto chiaro?

0: la versione live che ha cantato al Royal Albert Hall, è bellissima. Qui l'avete ascoltata anche Dua Lipa con la sua Training Season, canzone nelle 9 e 19 minuti. Martedì mattina stiamo per affrontare su M2O un argomento molto delicato e molto, diciamo, dibattuto, soprattutto in questo periodo, visto che da gennaio la Svezia ha messo sul tavolo 350.000 corone, ossia circa 30.000 euro, per chi ha un permesso di soggiorno extra UE e decide di lasciare il paese e tornare a casa propria. Hanno stanzionato 116 milioni di euro per questo.
1: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: My Movies presenta...
4: Joe, ti ricordi di Pine Oak?
5: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
4: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
3: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
6: Che sta succedendo?
5: È una cosa da pazzi!
3: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
7: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
4: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
6: Ma che io?
3: The Invite, il piacere è tutto nostro. Dal 16 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
8: 99, Puma, microtasso.
9: Tutto ok?
8: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
10: Devo sigillare il pavimento.
11: Hai già la soluzione in mano.
10: Anche su superfici diverse?
11: Sì, hai la soluzione in mano.
10: Ma non voglio mica rifarlo domani.
11: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici.

0: I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Caffè con Ron, una versione remix appena passata su M2O alle 9:27, dove proveremo ad entrare nel merito di una questione tutta svedese che però sta facendo discutere il mondo. Beh, abbiamo raccontato di proprio come il governo svedese abbia stanziato 116 milioni di euro da offrire, ascoltate bene, a stranieri regolarmente residenti sul territorio svedese per, diciamo, tornare al loro paese. Dice: ok, tu sei qua regolare, quindi immagino tu abbia un lavoro, quindi tu abbia una capacità di mantenimento, ma io ti offro 30.000 euro per andare da un'altra parte. Ecco, io dico sempre, quando parliamo del fenomeno migratorio, come in questo caso qua, partiamo sempre dal lato umano, non dal lato ideologico e politico, perché altrimenti si sbaglia. Sarà difficile, ma in qualche modo ce la faremo. Intanto, se volete dire la vostra, liberi di farlo come sempre al 342-654-310. Ma nel frattempo abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2 Old. Stiamo per andare nel 1999 con un capolavoro assoluto. Ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
1: DJ Station. Caccia italiani della NATO abbattono un drone nei cieli della Lituania. I resti andranno ora analizzati per capirne la provenienza e soprattutto se fosse da combattimento. Altre tensioni poi tra Mosca e l'Alleanza Atlantica, dopo che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo proprio della costa della Danimarca, mancando di poco il velivolo. Gli Stati Uniti hanno cancellato i limiti alle emissioni di carbonio per le centrali elettriche a carbone e a gas. Si tratta dell'ultima di una serie di iniziative volte a smantellare le normative introdotte dall'amministrazione Biden per contrastare il cambiamento climatico. Restano sospesi i voli in arrivo e in partenza all'aeroporto di Catania. Lo scalo è di nuovo alle prese con un'emergenza cenere provocata dall'eruzione dell'Etna. La normale attività dovrebbe riprendere comunque in mattinata e poi si terranno oggi alle 12:30 nella sala della Protomoteca in Campidoglio i funerali di stato di Emma Bonino. Presenti alle esequie anche il presidente Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Negli ultimi match della quarta giornata di Serie A vincono tutte le big, tra le quali ormai si inserisce di diritto anche il Como. I lariani battono 2-1 il Parma, la Roma vince a Torino contro il Granata 2-0 e l'Inter ribalta l'Udinese a San Siro sotto 2-0 dopo un quarto d'ora. I nerazzurri vincono 5-3. Adesso le previsioni del tempo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza. Sponsor by
3: Visit Malta, storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno.
2: Malta, explore more beauty.
1: Sereno in mattinata al centro-nord, mentre al sud i cieli saranno più nuvolosi. Con il passare delle ore non mancheranno però isolate piogge tra Calabria, Basilicata e Sicilia. Le previsioni del meteo.it su M2 ritornano alle 10:30.

0: Bomb Funk MCs nel 1999 segnavano la storia della musica con il loro Freestyler. Questa è la canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ed entriamo allora in questo dibattito che non voglio per nulla che sia ideologico, perché altrimenti mi arrabbio. Quando si parla di fenomeno migratorio dobbiamo sempre avere l'umanità come primo elemento, la solidarietà. Ecco, però adesso pensiamo anche a quello che state raccontando, perché sono arrivati tanti messaggi al 342-654-3210, visto la decisione che è stata presa dal governo svedese, ma che evidentemente non sta riscuotendo il successo sperato o ottenuto. Patrizia,
1: alla
0: prego.
1: Faccia della solidarietà e dell'accoglienza, okay. Cosa che manca in diversi paesi europei.
0: Allora, solidarietà ed accoglienza dovrebbero essere alla base del lato umano di chiunque, questo sempre ovunque nel mondo, perché ognuno si può trovare in un momento di difficoltà e cercare una vita migliore dovrebbe essere il diritto di chiunque. Chiaro, poi è un fenomeno che va regolarizzato e non è possibile neanche trovare la soluzione qui in pochi minuti, ma la Svezia, a dir la verità, come stavamo raccontando, ha messo sul piatto 116 milioni di euro per

0: così emozionare la canzone della Swedish House Mafia insieme alla voce di Lick and Lee, Happiness Is So Sad. Questo è il titolo che avete appena ascoltato alle 9:39. Siete in diretta su M2O dove ci sono io, sono Davide Rizzi e provo a gestire la mole impressionante di messaggi che avete inviato al 342-654-3210 rispetto alla scelta del governo svedese di offrire 30.000 euro a cittadini stranieri ma con permesso di soggiorno per lasciare il paese. Ora la domanda sorge spontanea, ma voi quanti soldi vi servirebbero per lasciare l'Italia?
1: Un sorriso inaspettato, la canzone giusta al momento giusto. Ci sono cose che stupiscono quando meno te l'aspetti. E se ti dicessimo che la mela più dolce che c'è si trasforma in un'esperienza di soft clubbing? Domenica 27 settembre, Samboa porta gusto e stupore al Morning Club di M2O. Preparati a dire oh! Samboa ti aspetta dalle 10 alle 15 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Samboa, more oh in life.

0: l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: C'era una svolta e poi un'altra. E un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris.

0: Cross Full Hybrid, ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: 99, 99, non è possibile.
6: Tesoro, tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99 Puma.
6: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.

0: la voce era di Sofia Nanzao e l'avete appena ascoltata alle 9 e 46 minuti su M2O, dove proviamo ad affrontare qualche riflessione rispetto alla decisione del governo svedese di offrire 30.000 euro a immigrati regolari che lavorano regolarmente nel loro paese pur di cambiare, pur di andarsene. Al contrario, io vi ho chiesto in Italia quale cifra vi sarebbe più consona per lasciare il vostro paese qui in Italia. Sono due domande molto affini e molto diverse, però Giuseppe, diciamo, usa una metafora semplicistica molto efficace. Prego.
1: In Italia non c'è bisogno che ci pagano per nascere, ci stanno a cacciare direttamente.
0: No, dai, non è vero.

0: non è vero, non voglio neanche essere così esagerato da questo punto di vista. Eppure anche la questione dei cervelli in fuga è qualcosa che osserviamo sempre e che raccontiamo tantissimo nelle nostre mattinate. Ora però, perché questo incentivo dello Stato non sta funzionando a livello svedese? Perché a dir la verità, nonostante i 116 milioni di euro messi sul piatto per incentivare le persone a tornare nel loro paese d'origine, nessuno di per sé ha accettato. Ecco, questo perché alcune associazioni svedesi hanno dato una risposta a questa domanda anche molto semplice e molto prevedibile, perché gli stranieri che possono permettersi di cambiare vita, medici, avvocati, professionisti, diciamo chi ha una situazione magari più agiata a livello economico, lo fa senza l'aiuto dello Stato, se ne va indipendentemente. Al contrario, invece, questo incentivo di 30.000 euro viene visto e viene accettato da persone magari con meno mezzi.
1: Più musica.

0: sua graziosa, un pochino di musica latina anche sulla radio M2O alle 9:53 minuti in questo momento. Quanti messaggi al 342-654-3210 per commentare la questione o la proposta del governo svedese che non sta dando i risultati ottenuti, o quantomeno quelli aspettati dallo stesso governo svedese, che ha proposto di offrire 30.000 euro a tutti i cittadini regolarmente residenti nel territorio per tornare nel loro paese d'origine. Proviamo a sentire qualcuno. Stefano, prego.
1: Buongiorno Davide.
0: Buongiorno.
1: Ho sentito che non sta funzionando bene. Possiamo proporre allora alla Svezia magari di dare anche 30.000 euro, sì, tipo a noi che firmiamo che non vogliamo andare a lavorare da in Svezia. Possiamo,
0: sì,
1: fare così, almeno lo facciamo funzionare questo progetto e questo incentivo.
0: Certo.
1: Io firmo che non vado.
0: Stefano, ti piacerebbe, come direbbero ad Oxford, giusto o giù da quelle parti? Ora però la domanda potrebbe essere ribaltata. Provate a dire voi una cifra che il governo italiano dovrebbe offrire a voi per cambiare il vostro paese, così vediamo anche un po' l'attaccamento che avete verso l'Italia. Ora potrebbero essere 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 euro, però non per un periodo determinato, non per un anno sabbatico, ma per tutta la vita. Ecco, quanto conta per voi vivere qui in Italia? Potrebbe essere questa la domanda, e anche a livello psicologico verrebbero fuori cose interessanti.

Do it again.

0: soldi per andarvene dall'Italia. Adriano,
1: buongiorno.
0: Prego.
1: Davide,
0: buongiorno.
1: Adriano da Roma.
0: Sì,
1: a me se mi danno 100.000 euro 100.000 me ne vado dall'Italia.
0: Attenzione, 100.000 euro sicuro. Poi
2: scusa, però in tutto questo ritorniamo all'essenziale.
0: Sì.
2: M2O si prende anche all'estero.
0: Ma
2: no,
0: certo,
2: quindi va benissimo. Sandier,
0: non ti preoccupare, M2O la prendi ovunque.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: M2O Cinema.
6: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
7: Dopo aver trovato l'amore.
6: Io e te, cosa siamo?
7: Cosa può andare storto?
6: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
7: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
8: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili.
9: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
7: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili. Dal 17 settembre al cinema.
5: M2O Cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: M2O Cinema.
15: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
16: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Lunedì, quindi, anzi martedì, vedi che devo guardare il calendario, martedì. Scusate, sono raffreddato questa mattina, vedo un po' annebbiato, però sono le 10.01 e c'è il nostro M2 Hit.
16: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. M2O.

0: tutto il meglio della musica made in Italy, ma in versione remix. L'ho trovata a spot qui da noi durante le nostre dirette, dove sono talmente belle, talmente da cantare, che noi lo chiamiamo M2 Hit. Appena ascoltato alle 10.04 minuti di martedì, ripeto, martedì 15 settembre 2026. Questo a dimostrarvi che siamo totalmente in diretta come sempre, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 ci sono io, sono Davide Rizzi, e questo, lo sapete, è il nostro matinee, una sorta di festicciola matutina dove abbiamo la possibilità di commentare tutti insieme le notizie che troviamo in giro per il mondo. Questa mattina abbiamo iniziato un po' a raccontare come l'incentivo del governo svedese di 30.000 euro offerto agli immigrati regolari per tornare nel loro paese d'origine non stia dando i frutti sperati dallo stesso governo, che aveva stanziato addirittura 116 milioni di euro. E allora, facendo dei passi avanti, facendo le riflessioni, ci siamo interrogati su quale cifra o quale condizione possa soddisfare le nostre pretese per lasciare per sempre il nostro paese, l'Italia. Cifre molto alte, secondo me, a dire la verità, perché si sta parecchio bene qui da noi. Ora, poi, ovviamente, con tutte le criticità del caso, però bisogna guardare anche il lato oggettivo, che non è che all'estero invece sono tutte rose e fiori, come a volte si vuole sperare o come si vuole raccontare. Chiaro, ci possono essere delle opportunità, ma non è sempre tutto così oreo. Prego.
1: Buongiorno, Cosimo da Taranto. Se mi danno un posto sicuro fuori dall'Italia, me ne vado pure, sì, senza soldi, anche
0: addirittura.
1: Oggi.
0: Subito. E poi chi è che abbiamo? Prego.
2: Buongiorno Davide. Buongiorno. Ma io non darei dei soldi, proporrei invece un incentivo.
0: Sì.
2: Tipo, non so, non paghi per tutta la vita gas e luce,
0: ah,
2: oppure
0: okay,
2: non paghi per tutta la vita qualche tassa.
0: Qualche.
2: Allora sì che ci penserei. Ciao, Siller da Sesto San Giovanni.
0: Ma tu, caro Siller, non hai fatto una richiesta, tu hai proprio imbastito una trattativa, cosa pagare o cosa non pagare per andare a vivere all'estero. Ora, talk to you.

0: the Night, questa è la canzone di Sophie and the Giants che avete appena ascoltato alle 10:10. Martedì mattina, me l'hanno ribadito anche i miei colleghi, vero Lorenzo che mi sta ascoltando in questo momento, e lo so, il calendario insomma può essere a volte anche un po' appannato, soprattutto quando si è raffreddore come questa mattina, però sono i malanni di stagione, malanni di stagione che però non impediranno il dibattito al 342-654-3210 rispetto al fatto della possibilità di ricevere un incentivo, dei soldi, degli sconti per lasciare la residenza qui in Italia. E devo dire la verità, ci avete pensato tanto, anche qui i miei colleghi. Edoardo mi raccontava che lui per 10.000 euro l'anno, per 10 anni, potrebbe valutare seriamente di lasciare il nostro paese. Ma mi sembra un po' pochina, dire la verità. Prego.
1: Allora, non so bene quantificare quanto potrebbe essere, sì, ma deve essere una cifra in grado di permettermi di comprare una casa lì nel paese dove vado,
0: sì,
1: e di avere una sorta di cuscinetto per sopravvivere per n tempo nel mentre che magari cerco lavoro.
0: Ok, molto ragionata.
1: Non ti saprei dire quindi quanto possa essere, però immagino tanta.
0: Immagino tanta, eh. Così,
2: Davide,
0: ciao.
2: A me mi basterebbe 1.000.000.
0: Un milione basterebbe.
2: Poi sarò contento per tutta la mia vita.
0: Vabbè.

0: Scott, Lobo Music Official, si intitola Alma questa novità e avrete già insomma ascoltato dagli altri miei colleghi anche da me ieri che dietro questa canzone e questa versione c'è il remix di Gianluca Vacchi. Ecco, l'avete ascoltato nel nostro M2Hot, novità delle 10-14 minuti mentre continuo questo gioco, perché quando si fanno un po' di pensiero, delle riflessioni rispetto ad una cifra per lasciare per sempre il nostro paese, non per un anno sabbatico, non a tempo determinato, ma proprio la residenza, insomma, dicono tanto anche della personalità e dell'umanità delle persone. Ad esempio, sentiamo Alex.
1: Ciao, ma io credo che in Thailandia con 1000 euro al mese stai una favola.
0: Sì.
1: Quindi, 1000 euro al mese va bene.
0: No, ho capito Alex, ma domanda un'altra. Veramente per te 1000 euro al mese finanziati dallo Stato italiano sarebbero sufficienti per lasciare il nostro paese e andare a vivere così, cambiare vita improvvisamente? Magari il sogno per te è andare a Koh Phangan, andare ad aprire una bancarella e fare il full moon party ogni mese, mese e mezzo. Se questo è il tuo sogno, allora forse hai raggiunto il tuo obiettivo, o quantomeno ce l'hai in mente.

0: su Adensteria, l'avete ascoltata alle 10:20 minuti martedì mattina. Ma il Play With Us che fine ha fatto? No, evidentemente non è ancora arrivata la canzone di Karol G, Bye Bye Why Wow, che vi premierà appunto col nostro momento ludico e tutto il back to school, tutto il necessario per tornare a scuola. Ma adesso proveremo a fare un passo avanti, perché dopo gli incentivi per lasciare il nostro paese per sempre figurati, dobbiamo parlare di un fatto. Lo sapete che stiamo vivendo la settimana con più compleanni in assoluto? E perché? Basta andare 9 mesi indietro.
1: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo

0: abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Suzuki. Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
8: Dual Motor. Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità. Dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy. Pieno di idee.
10: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
11: Cortilia, che piano?
10: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Adele a Los Angeles, lì sonnata nel 2013. Le Muna con East Side Girl alle 10:30 minuti. Appena ascoltata su M2O, una canzone che tra l'altro anche i miei colleghi sono venuti qua fuori un po' ad ascoltare, perché la filodiffusione di M2O attira anche tutti gli altri piani del building di Via Massena 2 Milano. Ora però proveremo ad analizzare una situazione molto divertente secondo me. Sappiate che il periodo tra il 9 e il 20 di settembre è quello con più compleanni in assoluto, in generale del mondo, ma in particolare qui in Italia. E il perché è presto detto, proviamo ad andare 9 mesi prima, dove siamo? Lì, periodo natalizio. Forse potremmo dire che la vera stagione dell'amore non è tanto la primavera, quanto invece quando vediamo l'albero di Natale, il presepio, si scartano i regali. Chissà quante feste di compleanno in questa settimana, soprattutto anche chissà quanti impegni per fare i regali di compleanno che non sempre sono ben accettati. Tra poco ne parliamo, intanto musica del passato del nostro M2 Old, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione.

0: Buongiorno dalla redazione. Una fregata russa ha sparato due razzi di segnalazione contro un elicottero militare danese. Il velivolo non è stato colpito e non ci sono stati feriti. È successo al largo della costa baltica danese. Il ministero degli esteri di Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo per chiarimenti su quanto accaduto. Nella notte invece due caccia italiani in missione NATO hanno abbattuto un drone che stava sorvolando i cieli della Lituania. Non è ancora chiaro se il velivolo fosse carico di esplosivo. Il Consiglio Supremo iraniano per la sicurezza ha detto no a qualsiasi proposta di dialogo con gli Stati Uniti. Ieri il presidente americano Donald Trump aveva affermato di essere aperto a colloqui. Si celebreranno oggi a Roma i funerali di Emma Bonino, le esequie della storica leader radicale morta venerdì a 78 anni. Si terranno in forma laica in Campidoglio alle 12.30. L'aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 14.30. È stato dunque prolungato lo stop alle attività dello scalo siciliano a causa dell'eruzione dell'Etna. Infine il calcio, Roma e Inter. Sabato alle 18 l'Olimpico saranno impegnate nel big match della quinta giornata. Dopo le vittorie di ieri rispettivamente contro Torino e Udinese, le due squadre sono le uniche rimaste a punteggio pieno in Serie A. Adesso arriva il meteo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza. Sponsor by
2: Visit Malta, storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno.
1: Malta, explore more beauty.
0: Nelle prossime ore cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, più instabile al sud con isolate precipitazioni sul versante tirrenico e ionico. In serata esaurimento dei fenomeni anche al sud. Le notizie di ilmeteo.it tornano stasera.

Ma questa non è solo una canzone, è un pilastro dell'Eurodance italiana di fine anni 90, capolavoro assoluto del 1997 di Simone J. Wanna Be Like Man. Questa è la canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2O, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E arrivano qua le confessioni anagrafiche, perché dal 9 al 20 di settembre è il periodo in cui si festeggiano più compleanni in assoluto qui in Italia, e non solo, aggiungo io. Il conto è presto fatto, basta andare solo indietro di 9 mesi per capire che anche Veronica da Costa, diciamo, si è divertita

procreare. Detto questo, però, non vorrei tanto concentrarmi sul periodo anagrafico, che di per sé porta anche tanti compleanni, tanti regali, ma proprio di questo vorrei parlare, dei regali di compleanno, perché a volte ci sentiamo un po' in dovere di fare un pensierino, di fare un regalino, ma il problema non è neanche tanto farlo quanto riceverlo,

una volta nella vita avremmo ricevuto un regalo brutto, ma brutto, ecco, il più brutto che voi abbiate mai ricevuto, magari anche per il vostro compleanno, lo potete raccontare al 342-654-3210. Potrei impegnarmi anche a mantenere l'anonimato, altrimenti se volete proprio fare una dichiarazione pubblichiamo

0: Quanto è bella la canzone di Barry Can't Swim. Non saprà nuotare, ma ballare di certo sì. Dance, dance, dance. Questa è la canzone appena ascoltata alle 10:42 minuti. Regali brutti ne abbiamo, Daniele, prego.
1: Il regalo più brutto che mi abbiano mai fatto: mio fratello, quando è venuto a festeggiare il compleanno, ha portato una bella torta di frutta con una pesca sciroppata da mezzo chilo sopra.
0: Carino.
1: Io sono allergico alle pesche.
0: Eh no, allora sbagliato. Ne parliamo nella pausa caffè.
2: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
7: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
8: Kia. Movement that inspires.
9: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: Adams e la sua Happy, questa è la canzone appena ascoltata alle 10:49. Martedì mattina su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e stiamo parlando di regali brutti, ma brutti brutti brutti e talmente brutti che non possiamo neanche lamentarci con il diretto interessato che ce l'ha donato. No, raccontiamo questo perché stiamo vivendo i giorni dal 9 al 20 di settembre che sono quelli con più compleanni in assoluto. Abbiamo già spiegato il motivo biologico e umano per cui oggi e in questi giorni ci sono tantissimi compleanni, ma state facendo delle bellissime confessioni rispetto alla bruttezza impressionante di certi regali. Ora, io il più brutto che abbia mai ricevuto in vita mia, non vorrei fare neanche spoiler, ma una mia ex fidanzata una volta mi regalò una decorazione di ceramica di albero di Natale piccolo, cioè un regalo che di solito si va magari alla nonna o al nonno, no, l'aveva regalato a me. Guarda, meno arrabbiato, le ho anche detto, ma non vedi che è brutto? Anche perché poi sarei stato costretto a tenerlo fuori casa. Vabbè, ovviamente la storia è andata a finire come doveva finire, spero non vi abbia sentito in questo momento, ma partiamo anche dai vostri regali brutti, prego!
1: Buongiorno Davide, Andrea da Mozzanica. Due anni fa mia sorella al compleanno mi ha regalato un paio di zoccoli di legno con una fantasia tipo pelle di mucca.
0: Ma cos'è?
1: Mai chiesto degli zoccoli in legno, mai avuto degli zoccoli in legno e mai indossato degli zoccoli in legno.
0: No, allora, gli zoccoli in legno con la trama maculata sono abbastanza impegnativi. Però ora vogliamo dire, a parte il fatto che cavaldonato non si guarda in bocca, potremmo andare anche oltre rispetto a questo proverbio, noi abbiamo ritrovato una lista dei regali più rivenduti in assoluto, non solo per la loro bruttezza, ma anche per altri motivi.

0: M2O Play with us. Play with us. Baby wow, questa è la canzone di Karol G che per tutta la giornata è abbinata al nostro momento ludico, il Play with us, che vi premia con il nostro Back to School. Zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapass e stickers. Insomma, tutto il necessario per tornare tra i banchi di scuola, anche se siete un po' cresciuti oppure ripetenti. Chissà se andrà a scuola la nostra
1: Angela dalla Dina Play with us.
0: Angela, ma va ancora a scuola? Beh, ad ogni modo hai vinto il nostro Back to School. Complimenti.

Walker, Are You Lonely? Questa è la canzone che avete ascoltato alle 10.58 minuti durante la pausa caffè di M2O. Una pausa caffè dove stiamo raccontando i regali brutti fatti o anche soprattutto ricevuti. Che si fa in

0: più brutto che ho mai visto è stato quello di mia sorella al suo fidanzato. Era un pezzo di carta con un cerchio sopra, e ha detto: questo qua è un disco, è il suo disco preferito. No, non è il suo disco preferito, è un foglio di carta con disegnato il suo disco preferito.
1: Ma no, ma aspetta un attimo, ma quanti anni aveva tua sorella? No, mi aspetto 7 o 8 al massimo, allora sarebbe accettabile un regalo del

in assoluto, al di là della bellezza o meno dello stesso. Possiamo dire che al terzo posto troviamo libri, fumetti, gioielli e orologi. I libri per il motivo quasi sempre lo stesso, lo possiamo immaginare, intuire, magari un titolo che abbiamo già letto o un autore che non ci piace particolarmente.

0: nostro matinè, una festicciola dove raccontiamo le notizie della giornata, ma è merito soprattutto della musica di M2O, Junior Jack e Samba, appena ascoltata alle 11.05 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Appunto questo è il matinè, tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 con me in diretta. Sono Davide Rizzi e provo a gestire la quantità impressionante di messaggi che state inviando al 342-654-3210, visto che il tema regali brutti sta tenendo banco, ma abbiamo un update, abbiamo un aggiornamento rispetto a David di Pisa, se non sbaglio, che ha raccontato di come il ragazzo di sua sorella qualche anno fa le abbia regalato un foglio di carta con disegnato un disco ipotetico. Io ho chiesto se avessero 7-8 anni, allora sarebbe stato più che accettabile, anzi molto tenero, ma in realtà la storia è diversa. Prego, abbiamo un aggiornamento.
1: Era una relazione bella assodata, il problema è che mancavano i skei e quindi dai, ci sta. Quello era l'unico regalo che poteva fargli, poi no, non dai, lo so, non insomma penso. Almeno questa è la sua giustificazione, io non lo so.
0: Ma stanno insieme?
1: Stanno ancora insieme.
0: E
1: quindi
0: allora a posto.
1: Penso bene, penso che gli sia piaciuto.
0: Penso che gli sia piaciuto. Comunque era un regalo potenziale, un regalo intenzionale. Simone, anche tu, prego.
2: Io ho ricevuto da una mia amica.
0: Che cosa?
2: Una tazza del water, quando abitavo da sola, una tazza del water che si illuminava agghiacciante. Ok, ero giovane, però insomma la tazza che si illumina anche no.
0: Che trash però.
2: Simona da Ferrara.
0: Ma
2: ciao,
0: guarda
2: Davide.
0: Simona, la tazza del water lì, insomma l'asse del water che si illumina è talmente brutto, ma talmente brutto che fa il giro che diventa quasi bello.
3: Hey, it's Kygo.
4: M2O.
5: Più musica.
4: M2O.
5: M2O.
4: M2O.

Switch Disco e Robert Miles, una certezza, con la voce di Ella Anderson. Si intitola React, la canzone appena ascoltata alle 11 e 12 minuti su M2O, dove ci siamo interrogati sui regali più brutti fatti o anche ricevuti. Beh, a dir la verità, anche Anna mi dice: il regalo più brutto, una borsa da mare riciclata. E ancora Elena: il regalo più brutto che ho ricevuto è stato un profumo orrendo ed immettibile, solo ad usarlo mi sentivo svenire. Ma addirittura, Elena, così tanto? Ecco, questi qua sono i regali brutti, però adesso vorrei fare un passo avanti con voi, come direbbero quelli bravi. Vorrei parlare di esperienze o cose da fare che proprio

Andiamo ad Amburgo e mi obbligano letteralmente a fare una delle cose che detesto di più nella vita. Non so perché mi hanno messo la sveglia alle 5:20 del mattino di domenica mattina per andare a vedere il mercato del pesce di Amburgo. Che, insomma, per l'amor del cielo, sarà stato qualcosa di incredibile. Mi fanno, no, c'è la musica, c'è una festa incredibile. Però l'idea di andare a mangiare per colazione un panino con le aringhe e la cipolla alle 6 del mattino accompagnato dalla birra non era proprio, diciamo, nelle mie corde. Tant'è che non solo, non so quanti santi ho tirato giù. Sempre cari i miei amici, però magari certe esperienze le potremmo anche evitare di fare. Ed è questo il punto che vorrei affrontare con voi, perché quando siamo in gruppo, quando siamo confident, quando siamo in confidenza e vogliamo bene alle persone con cui siamo,

Hot, si intitola Slink, così la canzone di Victony, la canzone nuova che avete ascoltato alle 11:15 minuti mentre vi state scatenando, a dir la verità, rispetto a quelle esperienze non propriamente belle, ma che comunque avete fatto perché eravate in compagnia dei vostri amici. A dir la verità, io ho raccontato quella del mercato del pesce di Amburgo, dove la colazione con la ringhe non era proprio così piacevole, soprattutto dopo aver fatto tardi il sabato sera alle 5:30 del mattino per andare a vedere sto mercato dove era presente solo una nutrita generazione della terza età che ballava come se fosse una balera. Con tutto il rispetto, però non era proprio nelle mie corde. Marvin invece mi dice: no Davide, io mi sono svegliata alle 5 per il mercato del pesce in Giappone, sushi per colazione, ma che bontà, sì lo so, l'ho fatto anch'io, ma verso mezzogiorno. Da provare assolutamente, esperienza unica. Ovviamente gli altri due della compagnia se la sono presa con la massima calma e sono arrivato al mercato chiuso. No, io l'avevo trovato aperto anche, diciamo, in tarda mattinata. Altre esperienze brutte che avete fatto, ma perché eravate con persone a cui volevate molto bene, le potete raccontare al 342 654 3210. Adesso arriva Beyoncé.

0: adesso vuole farsi chiamare solo con il suo nome, Miley Bess Persuert. Questa è il titolo della canzone appena ascoltata su M2O. 11:22 minuti. Ivano!
1: Buongiorno avvocato, buongiorno. Sempre Ivano D'Alecco. Grande, che almeno vi sento tutti i giorni dalle 3 del mattino. Comunque non c'è bisogno degli amici e tutto. Sì. Io purtroppo devo fare il bravo, sì. E quando mia moglie fa il minestrone lo devi devo mangiare perché altrimenti forza. Il mio piccolino non li mangia.
0: È giusto!
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche. Come tutti i prodotti Swiffer al 40%.

0: C'è sempre l'aria di festa quando c'è una canzone di Fischer, anche qui su M2O, che l'avete appena ascoltato con la sua What a Life, mentre parliamo di tutte quelle cose che non ci piace fare, che non vorremmo fare, ma che se siamo in gruppo comunque non rifiutiamo ovviamente di rendere nostre, di parteciparvi anche. Vittorio, prego.
1: A costo di sembrare antipatici, però in compagnia bisogna chiarire subito ogni cosa. Perché svegli di quel tipo, o tra gente che uno magari, o ristoranti che uno vuole evitare assolutamente, però bisogna chiarirsi prima, per evitare la litigata poi dopo, perché quella, la litigata purtroppo potrebbe arrivare.
0: Diciamo, Vittorio, che hai già preannunciato un po' la grande e nobile arte del compromesso, che però se volessimo definire magari con un termine più da amo, più da Gen Z, potremmo definire anche people pleasing. E questo è infatti un po' l'argomento che vorrei trattare con voi. Intanto c'è la musica On the Top of the World.

Word, che sicuramente avrete ballato alle 11.33 minuti su M2O, mentre ci interroghiamo su questo people pleasing. Ma al di là delle parole, al di là delle definizioni, potremmo utilizzare un immaginario che tutti abbiamo bene in mente. Se c'è un bambino che a casa magari non mangia quella verdura, non mangia quel piatto perché non mi piace, mamma, papà, non mi piace, in realtà quello stesso pietanza viene mangiata volentieri in un gruppo di sconosciuti, banalmente nella mensa a scuola. Pensate quanto sia vero questo esempio anche applicato nella vita adulta. E adesso ne parliamo. Prima però musica del passato, c'è il nostro M2 Old.

0: purissima è questa, anche Made in Italy. Loro, gruppo fondato negli anni 80, trovarono un successo incredibile nel 1994. Parlo dei Cappella con Move On Baby, per la canzone che abbiamo ascoltato nel nostro M2O. Musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora, sempre qui da noi su M2O. E quindi, Emanuele, ho ragione, vero? C'è la questione che facciamo qualcosa che non ci piace quando siamo con degli sconosciuti e non siamo in confidenza. Prego.
1: Buongiorno Davide, sono Emanuele. Mai ricerca risultò più vera.
0: Vero, eh?
1: Mia figlia a casa mia mai non mangia mai la pasta con i broccoli.
0: E invece?
1: Va dall'amica nostra, buonissima. Mamma,
0: eh,
1: papà, bella fate come Deborah?
0: Tutti così alla fine. No, a dire la verità, è una questione psicologica che si rispecchia anche nella vita adulta. Abbiamo detto che si chiama people pleasing, ma non vuol dire essere solo accondiscendenti rispetto alle richieste degli altri. Qualcosa più sull'educazione, qualcosa magari anche nel saper vivere in gruppo. E sappiate che anche in età matura, più di 6 italiani su 10, parliamo di un 62%, dichiara di mettere spesso i bisogni degli altri davanti ai propri, motivo per cui anche quando si

0: qui J-Ox, vita, morte, miracoli. Infatti nelle sue ultime produzioni musicali ha proprio spiegato benissimo la sua svolta molto country e l'amore per questo genere musicale. Tra l'altro un amore che ha raccontato anche durante la puntata di Albertino Everyday, dove è venuto qui a trovarci e ha raccontato anche tutti i dettagli, non solo l'amicizia per M2O ma anche tutto il suo rapporto con Albertino e anche con la musica country, che insomma fino a qualche mese fa era del tutto inaspettato. Questa era la canzone di J-Ox, ma adesso sta arrivando il bagno di cultura generale.
1: Voglia di staccare con stile? Malta vi accoglie con un mix irresistibile di mare e cultura, vibes internazionali e lusso accessibile in location pazzesche. Godetevi una fuga di fine estate a due passi dall'Italia. Malta, explore more stories.
2: Allora, signora!
3: Buongiorno, Walter!
2: No, dico, signora, lei che gioca per la prima volta, provi a mandare un messaggio, non chiami la radio.
4: No.
2: Mandate un messaggio a questo numero, sono migliaia, ma d'altronde sono tornati tutti praticamente questa mattina.
4: Beh.
2: 342 654 3210. Si gioca anche se qui nulla.
5: È come sembra.
6: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
7: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando tre prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: 99, 99, non è possibile!
12: Tesoro, tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso!
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99, Puma,
12: pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
13: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
14: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
13: Dual Motor, Dual Desire.
14: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
13: Suzuki.
15: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: della dance anni 90 che ritorna anche nelle produzioni contemporanee. È il caso di LB1 e la loro I Need a Sign, Show Me Love, che ovviamente va a riprendere il classico della dance anni 90 di Robin S. 11 e 50 minuti, anche oggi abbiamo preparato il bagno di cultura generale, fatti della storia che in qualche modo hanno segnato le sorti del nostro mondo e della tecnologia, anche dei trasporti. Beh, segnatevi allora che il 15 di settembre ma del 1830 veniva inaugurata la ferrovia Liverpool-Manchester, come direbbero quelli bravi, il tutto per abbattere notevolmente i tempi di percorrenza e consentire un maggior flusso di merci tra le due città, che avevano una distanza di 70 km. Pensate che ancora oggi è utilizzata come linea secondaria, e a dir la verità questa, costruita nel 1830, fu la prima al mondo a collegare due città.
1: M2O DJ Station. M2O DJ

abbiamo aspettato quasi la fine prima di assegnare la nostra Coppa Romanticismo. Dovevamo aspettare solo The Temperate Trap e la loro Sweet Disposition. La canzone appena ascoltata alle 11.55 minuti su M2O, dove anche oggi, martedì mattina, abbiamo il nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia che in qualche modo hanno segnato il destino del nostro mondo? Beh, allora ricordatevi che il 15 di settembre, ma del 1971, nasceva Greenpeace, il tutto a bordo di un vecchio peschereccio che aveva lo scopo e l'intento di andare a protestare verso l'isola di Amchica in Alaska per opporsi ai test nucleari programmati dal governo statunitense. Ecco, tutta questa, diciamo, protesta non andò in porto, ma portò nell'opinione pubblica davvero una grandissima rivoluzione che portò poi anche alla dismissione dei test nucleari di quel periodo. Sempre oggi, 15 di settembre, uno dei crack economici più famosi della storia. Beh, perché nel 2008 avveniva il crack della Lehman Brothers, che ovviamente anche noi possiamo ricordare, visto che la crisi economica decretò poi un nuovo inizio, diciamo, anche a livello finanziario mondiale, e a un nuovo sistema a cui forse oggi non siamo ancora abituati. Ne mettiamo un'altra, poi Marlene.

0: dalle 9 alle 12, sempre qui su M2O. Ciao!
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein C

0: in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo, back it good.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Terrestre.
3: Mezzogiorno spaccato. Ciao Davide, a domani. Sono Marlene e anche oggi facciamo il nostro viaggio musicale fino alle 2:03 non stop subito.

0: Paradise. Benny Benassi, Chris Brown, sono Marlene, questa è M2O più musica. Quando ho iniziato ho detto mezzogiorno spaccato e voi subito pronti?
1: E anche questo l'ha spaccato, via, nel secchio dei mezzogiorni.
0: Nel secchio dei mezzogiorni, con tanto di suono del secchio del mezzogiorno.
2: Dacci il nostro sound quotidiano.
0: Amen, con questa preghierina inizia il nostro viaggio musicale che parte dall'Italia con dei piloti d'eccezione, i Planet Funk.
3: M2O

la voce di Stevie Edwards per la prima volta insieme ai Planet Funk. Rewind My Mind. Si chiama così, è il primo M2 Hot di queste due ore insieme su M2O.

0: martellamento mediatico, true crime e mondo della musica. Tutto in questo pezzo. Goya, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, M2O, più musica c'è Bad Bunny.
1: Più musica.

0: la New York vista dallo sguardo di Bad Bunny. Infatti si chiama Nueva Yol, la canzone che abbiamo ascoltato su M2O più musica, mezzogiorno e 19 da New York. Che notizie arrivano? Arrivano gli spoiler di come ci vestiremo il prossimo anno, nelle prossime stagioni. C'è la New York Fashion Week. Tra un po' ci prepariamo, anche noi qua a Milano subiremo un'altra Fashion Week. Sono Marlene, stiamo insieme fino alle 2. Il nostro viaggio musicale lo facciamo qua.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Devo sigillare il pavimento.
5: Hai già la soluzione in mano.
4: Anche su superfici diverse?
5: Sì, hai la soluzione in mano.
4: Ma non voglio mica rifarlo domani.
5: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
6: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
7: Cortilia, che piano?
6: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

quanti casini hanno fatto insieme dopo che sono passati 30 anni dalla loro amicizia. 30 in 30 anni di amicizia, due artisti così, chissà quante ne hanno combinate. 20 anni di carriera musicale vissuta insieme e 10 anni dall'uscita dell'album Santeria. Marracash e Gué, che hanno celebrato con questa doppia data, le emozioni sono ancora vive, i ricordi anche. Non è passato inosservato il momento romantico in cui Marra dice a Gué: averti conosciuto mi ha cambiato la vita. E abbiamo appena ascoltato su M2O, è il momento di fare un viaggio

il 1990 quando usciva il loro album di debutto Dreamland, e dentro quell'album c'era questa mega hit Fantasy, Black Box, M2 Old.

0: Justin Timberlake, Jay-Z, Sweet and Ty, e poi ci siete voi.
1: Un saluto a noi ragazze.
0: Scusami, è vero, arriva. Un saluto alle ragazze, agli international e ai nuovi.

0: Medueo.
1: Un sorriso inaspettato, la canzone giusta al momento giusto. Ci sono cose che stupiscono quando meno te l'aspetti. E se ti dicessimo che la mela più dolce che c'è si trasforma in un'esperienza di soft clubbing? Domenica 27 settembre, Samboa porta gusto e stupore al Morning Club di M2O. Preparati a dire
2: oh!
1: Samboa ti aspetta dalle 10 alle 15 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Samboa, more oh in life.
0: M2O.
1: La musica del momento.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
7: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

Way, Kungs con Boys Noise, M2O 342 654 32 10. Sì, lo so, prima non ho salutato anche quelli che sono qua 24 ore al giorno, scusate. Saluti fatti, vi ricordo che allo stesso numero potete provare a vincere giocando al Play With Us, però il messaggio bisogna mandarlo nel momento giusto, che oggi corrisponde alla canzone di Karol G, Baby Wow. Che cosa si vince? Il Back to School, ovvero zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapasse, stickers. Tutto questo malloppo lo abbiamo chiamato Back to School perché oggi è un'espressione che si usa letteralmente, vuol dire proprio ritorno a scuola, ma da lì il marketing mondiale si è sbizzarrito per legare proprio il momento del ritorno, dove si ricomincia, riparte tutto quanto, lo sappiamo a memoria. Non so quanti di noi e di voi forse vorrebbero davvero ritornare a scuola. Io credo di no, però magari ritornare a dei momenti belli della giovinezza per qualcuno potrebbe essere un desiderio. Se avete questo desiderio, allora dovete andare in Scozia, dove sono famosi per avere tantissime tradizioni antiche, tipo il ramo di rosmarino accanto alla porta come segno scaramantico, il rispetto per le sedie mai lasciate vuote, hanno delle cose particolari. E hanno anche questa fonte, la Sligashan Old Bridge. Sotto questo ponte c'è una fonte particolare che a quanto pare, secondo la loro tradizione, ridarebbe l'eterna giovinezza. Però ci sono un sacco di regole. Quando si arriva lì bisogna chiedere il permesso alle fate, e le fate vanno trattate con tutto il rispetto del mondo. Non bisogna spostare niente, neanche un sasso. Non bisogna fare offerte, bisogna immergere la faccia nell'acqua gelida per 7 secondi e poi lasciarla evaporare. Se funziona, fatemi sapere.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il back to school vi ha fatto ricordare cose tipo una nota presa proprio il primo giorno di scuola.
3: E testualmente diceva: il bambino, per mia madre, il secondo giorno, portami il ghiaccio. Ecco. Il bambino scende da scuola, spinterava i compagni.
2: Ecco, subito. Oppure anche ricordi di: ma io vorrei tornare indietro, quindi viva la fonte della giovinezza.
4: Ciao, Marco da Bologna.
2: Buongiorno.
4: Ancora al lavoro da stamattina alle 5. Senti, io vorrei tornare su indietro per usare il mio motorino Fitbit.
2: Vabbè, certo, i giretti in motorino. E poi soprattutto il back to school, bisogna vincerlo. Chi è che vince oggi?
5: Hey, with us, Marlette. Daniele da Pordenone, un saluto a tutti.
2: Ciao Daniele, hai vinto, ti chiamiamo noi.

0: la canzone di Martin Solveig. E con questa chiudiamo la nostra mattinata insieme. Fermi che c'è da far partire il pomeriggio,
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: In FM, Lab, su mwo.it.
0: Mancano pochi secondi all'una, pausa pranzo e martedì pomeriggio. E come lo facciamo partire noi questo pomeriggio? Con l'M2 Hit.
4: M2O. Più musica. M2 Hit. The Italian Remix. M2 Hit.

0: Sì, era proprio lui, M2 Hit The Italian Remix. Questo è il segno che il martedì pomeriggio è iniziato. Ciao, sono Marlene, siamo a metà del nostro viaggio musicale che continua fino alle 2. Subito, All By Myself.
1: Il

Love, Petit Meller, personaggio molto particolare. M2O, l'una e 8 minuti, che bello quando vi incontriamo nella vita reale, poi ci ritroviamo insieme al 342-654-3210. Appena successo, fatemi salutare questo ascoltatore che ho incontrato a un matrimonio di amici e lui mi ha detto: guarda che io ascolto M2O. Bravo, scelta giusta. Omar, spero che si legga così il tuo nome. Ben ritrovato e ben ritrovati a voi, siamo esattamente a metà del nostro viaggio musicale che facciamo insieme tutti i giorni fino alle 2. Si riparte con questa.

italiano dei Cobra insieme a Moav. Questa si chiama I Could Do For You. Il nostro M2 Hot, quello del 1 ai 10. M2

Heard Them Say, Kanye West, Adam Levine, M2 Opium Musica. Adesso è la volta della Swedish

0: Happiness is So Sad. La voce è quella di Lick Lee, conterranea della Swedish House Mafia. Come stanno loro? Beh, direi benissimo. Hanno appena chiuso la loro residenza all'Ushuaia di Ibiza e poi è comparsa questa misteriosa proiezione proprio davanti alla Tour Eiffel che prometterebbe un loro live a Parigi. Ovviamente siamo nel pieno periodo delle sorprese e di mega live che tornano in giro. È bellissimo questo periodo di settembre.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui! Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché? Perché?
13: Ecco perché.
10: Non fartela scappare.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
15: Repower. Suzuki.
16: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
17: Dual Motor, Dual Desire.
16: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
15: Suzuki.

0: Rush, che aveva questa particolarità di cantare sempre pezzi in lingue diverse. C'è ancora un foie in francese, poi c'è Ecuador in spagnolo, la primavera in italiano, ce ne sono un po'. E hanno anche un record abbastanza bizzarro, artistico: il maggior numero di singoli arrivati al secondo posto senza mai raggiungere il primo. And the two are
1: old. Mesdames, messieurs, le disc jockey Zash est de retour. Après le succès imprévu du titre It's My Life, il dit merci à tous les autres disc jockeys pour leur coopération fantastique. Un merci particulier à NBG, à Future Breeze et à Jean-Paul. Alors, à votre demande répétée,

What I Like. La voce inconfondibile di Bruno Mars, M2O, anche Usual, Moving to the Sun.

0: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: DJ Max Session with Ave Aldave.
0: Solo su M2O.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99 euro, e da giovedì cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: My Movies presenta.
7: Joe, ti ricordi di Pineok?
8: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
7: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
6: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
9: Che sta succedendo?
8: È una cosa da pazzi!
6: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
10: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
7: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
9: Anche io.
6: The Invite, il piacere è tutto nostro. Dal 16 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
13: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
14: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
15: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

ma la canzone di Raffa Guido dalla Svizzera. Ci sono un sacco di stereotipi sugli svizzeri. Ognuno, ogni paese del mondo ha degli stereotipi. Noi italiani mangio spaghetti, chitarra e mandolino, queste cose qua. Per quanto riguarda gli svizzeri lo sappiamo, la loro puntualità, la precisione, l'ordine e la pulizia, tantissimi soldi, tutti belli freddi con, come persone chiuse, formali, poco socievoli, va bene, gli stereotipi dicono questo. La realtà poi invece urla treno della raclette. Uno dice, ma che, in che senso? Sì, tu ti immagini gli svizzeri tutti precisini, un po' chiusi, che ok, così, e invece poi scopri che hanno questo parco in miniatura a Le Bouveret. Il parco si chiama Swiss Vapeur Park, pronunciato malissimo, perdonatemi, e all'interno di questo parco hanno un treno che si chiama proprio il treno della raclette. È virale sui social in questo momento, quindi probabilmente vi sarà capitato di vedere delle persone sedute su questo treno, che è un trenino piccolo, aperto, dove all'interno ci sono dei tavolini, di quelli proprio con la tovaglia a quadretti rossi e bianchi, quella roba lì, e vi offrono raclette come se non ci fosse un domani. L'ho trovata una cosa talmente in contrapposizione rispetto all'immagine che abbiamo degli svizzeri che mi ha fatto sorridere. Volevo condividerla con voi. Se passate da quelle parti, oltre alla puntualità, sappiate che c'è questo treno da prendere, che a questo punto sì, sarà puntualissimo. Ci sono gli Another su M2O. Talk to you.

Good Times, la canzone di Gali. Ehi, ma che ore sono? Mancano 5 minuti. Il tempo di due canzoni e poi, ahimè, ci dobbiamo salutare e ci dobbiamo dare appuntamento, come sempre, a domani a mezzogiorno. Intanto i Major Lazer. Cuckoo Fun.

0: Barry Can Swim, però può ballare. Dance, dance, dance. C'è Ilario? Mi pare di sì. A domani, ciao.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
2: Ma mi pare anche a me. Ciao Marlene, a domani ore 12. Ma ti pare? Mi pare. Un minuto dopo le due.

0: martedì pomeriggio, di questo soleggiatissimo martedì pomeriggio. È soleggiatissimo anche lì, vero? Ma allora, la mattina ci vuole il giubbettino, non ovunque, ma in molti posti se non esci col giubbettino hai freddo, poi ti viene il torcicollo, è un casino. E a quest'ora invece è costume, per forza. Ciao a tutti da Ilario, qui dalle 2 alle 5 anche oggi, adesso con una canzone nuova che si chiama Girl Next Door.
1: M2 Hot, le hit di domani.

0: Blackpink in your area.
1: Jump. Era l'inizio dell'anno, cos'era, febbraio, quando le Blackpink hanno pubblicato il loro terzo mini album.
2: Ognuno fa quello che può fare, eh. Cioè, se hai tante canzoni fai un album, se ne hai un po' meno fai il mini album, come nel caso delle quattro ragazze che abbiamo appena ascoltato, The Blackpink, qua su M2O. 2:20, martedì pomeriggio, anche stanotte tornerà Dance With Us. Qual è la lineup di questo martedì? Ave apre a luna e subito dopo, dalle 2, ci sarà il DJ set di Allave. E questa è un'anteprima. Dance With Us.

0: mettete su M2O questa notte dalle 2.
1: Dance with us. Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good. Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

mezza. Segna il numero 342-654-3210. Questo è il nostro solito numero, quello di M2O, che se telefoni non risponde nessuno, almeno di solito non risponde nessuno, non si può proprio dire al 100%. E però se mandate i messaggi li vediamo tutti, e vi servirà per giocare con Play With Us entro le 5, prima o poi, più prima che poi, oggi con la canzone di Karol G. Basta, tutto quello che dovevo dire l'ho detto. E siamo pronti adesso per andare indietro di

0: Tell Me Why.
1: Vi consiglio il video, se avete uno YouTube a portata di mano vale la pena di riguardarlo. Eravamo nel 2000.
2: M2O. Più musica. M2O.
3: Rap futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico.
4: Ma cos'è sta paranoia?
3: Aspetta, fammi fare.
4: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
3: Cosa?
4: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
3: Ok.

0: futuristico, rap futuristico, rap futuristico, pep turupistico, spec peteristico, step elefistico, rap futuristico.
1: M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: E io l'avevo detto, l'avevo detto. Però ho visto che siete stati attenti, in effetti. Karol G, e questa è la canzone con cui oggi si gioca Play With Us. Tutte le volte che la sentite, 342-6543210. E posso già prevedere che la prossima volta che la sentirete sarà in Albertino Everyday dalle 5 in poi. Questa è una previsione, guarda, ti assicuro, è sicura sta previsione qua. Regaliamo zainetto, cappellino, i socks di M2O, la bandana, mousepad, portapass e stickers. Questa volta ad un fortunato che è di Uras, provincia di Oristano. Si chiama Mauro.

di staccare con stile? Malta vi accoglie con un mix irresistibile di mare e cultura, vibes internazionali e lusso accessibile in location pazzesche. Godetevi una fuga di fine estate a due passi dall'Italia. Malta. Explore more stories.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

hanno un gusto, o meglio, la loro canzone, quella che abbiamo appena ascoltato, ha questo gusto un po' 80s, eh? Non c'ha il gusto anni 80. Vabbè, vedremo, le conosceremo meglio con il passare del tempo. Ascoltate su M2O poco prima delle 3. Allora, è stato scientificamente provato che se guidi una... Anzi no, fammi dire le cose come sono, anche perché non vorrei mai che qualcuno se la prendesse. E se sei il passeggero di un'auto elettrica, ti viene la nausea. Che detto così sembra, come dire, andare nella direzione in cui vorrebbero andasse il mondo tutti i detrattori dei veicoli elettrici, quelli che se non hanno il rombo, se non hanno il combustibile fossile sotto al sedere, proprio non ce la fanno. Non sono pochi. Ma c'è un motivo scientifico, adesso, al di là degli scherzi e delle battute. A meno che tu non sia particolarmente abituato a viaggiare su un veicolo elettrico e tu non lo stia guidando, ci sono tutta una serie di percezioni che sono così diverse rispetto a quelle che avresti se fossi su un veicolo a benzina, a diesel, diciamo, che ti fanno venire il mal di mare, come se tu, che ne so, sei in macchina e leggi un libro, cioè ti stai muovendo ma il tuo cervello pensa a qualcos'altro e non percepisce correttamente i movimenti in base alle sensazioni. Eh sì, perché la macchina elettrica non fa rumore, ha la frenata rigenerativa, che quindi crea un movimento diverso rispetto a quello a cui sei abituato, e tutti i riferimenti appunto sono diversi dai soliti, quindi è normale, normale.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: In FM Lab su M2O.it.
4: M2O, M2O, M2O. Per fortuna che c'è la musica di M2O. Manca un minuto alle 3.

0: Love, però qui nella versione di David Penn, che ha questa caratteristica di fare delle nuove versioni di canzoni di grande successo, però mantenendone l'identità in modo fedele. E questo è l'esempio più lampante, direi di sì. Big Love, ascoltata qui su M2O da poco passate le 3 di martedì pomeriggio. Prima dicevo che era soleggiato, però no, sono stato corretto da un amico che si chiama Mattia, che mi ha mandato la foto della nuvola gigante sopra casa sua.
1: M2 Hot

questa gran bella canzone di quella che in effetti è stata anche una gran bella coppia musicalmente parlando, Ja Rule e Ashanti, riascoltate insieme qua su M2O. Questa sera a mezzanotte torna DJ Time in the Mix, un'ora con Fargetta, Molella e Prezioso. Volete un'anteprima? M2O.

0: Notte qui su M2O.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
3: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: Let's go! The Meteo World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Meteo World.
6: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
7: Cortiglia, che piano?
6: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia su Cortiglia.

0: Cortiglia.it sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Fall Rivers. E, ah, non vi siete accorti che ne parliamo sempre? Ma ne parliamo perché l'ascoltiamo, perché lei è la voce che è stata scelta dalla Swedish House Mafia per la canzone nuova, no? L'abbiamo ancora, non l'ho messa oggi. Magari più tardi, Happiness Is So Sad, che fa parte della M2O Chart. Sapete che sabato è ripartita la M2O Chart? È partita per andare dove? Beh, è ripartita nel senso che c'è stata la pausa estiva. Quindi ogni sabato sera dalle 9 potete ascoltare su M2O la classifica con le nostre 20 canzoni più trasmesse, ma se proprio non potete, poi la trovate sul sito m2o.it oppure potete ascoltarla attraverso la app di M2O.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Jason Derulo and the Second Voice. Let Me Be è il titolo della loro canzone. Qua su M2O un quarto d'ora secco prima delle 4. È secco il suo quarto d'ora, Mentre c'è il mondo di quelli che fanno le regole, che ha preso a cuore un problema che abbiamo tutti. Guarda, un problema che abbiamo tutti, spesso non sappiamo neanche di averlo, ma è un'insidia non da poco per tutti noi esseri umani, e cioè l'obsolescenza programmata dei dispositivi elettronici. Che chi fa i dispositivi elettronici dice che non esiste sta cosa qui dell'obsolescenza programmata. Ma com'è che appena scade la garanzia, non so, facciamo un esempio banale, della lavatrice, c'è un problema alla lavatrice? Poi non ho mai conosciuto nessuno che ha veramente vissuto questa situazione, vi è mai capitato? Magari quello dell'elettrodomestico così semplice, tra virgolette, non è l'esempio giusto. L'esempio giusto in questo caso è quello dello smartphone, di cose molto più complicate e anche più costose, che non solo costano un botto a ricomprarsele nuove, ma costano un botto anche se le devi far riparare, se c'è un guasto serio. Finché ti si rompe una banalità sulla lavatrice, penso che te la puoi cavare con poco, magari te la aggiusti anche da solo. Invece con lo smartphone, per aggiustartela da solo, devi essere uno che ne sa parecchio. Dal 18 febbraio dell'anno prossimo tutti i dispositivi elettronici venduti nell'Unione Europea dovranno avere le batterie che noi comuni mortali possiamo cambiare da soli, senza colla, senza scollatori, attrezzi particolari, senza sbattimenti praticamente. Cioè lo devi poter aprire e cambiare la batteria che hai potuto comprare semplicemente online o magari anche in qualche negozio fisico. Ti voglio vedere a cambiare la batteria dell'earphone, della cuffietta piccola. Vabbè, c'è un problema, che le cose particolarmente piccole saranno più difficili da gestire e quindi diventeranno un po' più grandi. Da qualche

Leggenda Amico. Dove si balla? Qui si balla su M2O. Fatemi salutare gli amici che di mestiere fanno i riparatori degli smartphone, che sono lì che si fregano le mani perché dicono: adesso che saranno gli utenti a doversi cambiare la batteria da soli, chissà quanti ne romperanno e ne dovremo riparare. Ma avete poca fiducia, guarda che noi utenti siamo bravi.

0: M2O.
1: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
5: Fa un po' vedere che ora si è fatta. Sono le 4. Martedì pomeriggio, M2O.
6: Ci

0: sai, se poi non vuoi,
1: casini.
0: Vuoi fare il playboy, ma col senno di poi, lei porta solo,
1: casini.
0: Se non hai soldi, casini,
1: casini.

Questa canzone è sua e l'avete appena ascoltata qui su M2O di martedì pomeriggio in questo ultimo scorcio d'estate. E ci siamo dentro, nell'ultimo scorcio d'estate. Oggi il calendario dice che il 15 settembre, siamo lì a metà, fra una settimana circa entreremo nella stagione, quella amata dai più, del foliage, dei colori autunnali. Sti più, mi piacerebbe proprio confrontarmi. Per fortuna che c'è la musica di M2O. Adesso ne mettiamo una nuova, la versione di Gianluca Vacchi di Alma di Lobo Music.

0: significa anche che every good boy needs a bad girl.
1: O no? Scusa, dovrebbe essere la stessa cosa.
0: Clooney and Prosper, canzone nuova che si chiama Good Girl e che avete appena ascoltato qui su M2O.

0: Ceramica M2O.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Mille e ancora mille.
4: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
3: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: My Movies presenta...
6: Joe, ti ricordi di Pineok?
7: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
6: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
5: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
8: Che sta succedendo?
7: È una cosa da pazzi!
5: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
9: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
6: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
8: Anche io.
5: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Dal 16 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
10: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
11: Dual Motor, Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Suzuki. Devo sigillare il pavimento.
13: Hai già la

0: soluzione in mano.
1: Anche su superfici diverse?
0: Sì, hai la soluzione in mano.
1: Ma non voglio mica rifarlo domani.
0: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
2: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower.
4: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Moving to the Sun, canzone che abbiamo ascoltato un miliardo di volte per tutta l'estate, una delle nostre preferite, che continua a rimanere una delle nostre preferite. Adesso ci sta, sposati un po' al sole, va. Ah, magari a quest'ora no, però la mattina, come dicevamo prima. Piuttosto, sono arrivati con mio enorme stupore diversi messaggi da amiche, soprattutto, altro elemento che genera stupore, che non amano il foliage. Guarda che tra poco, come apri una pagina di un qualunque social, ti compariranno solo foglie ingiallite cadenti, fidati.
1: I wanna give you devotion.

0: un sorriso inaspettato, la canzone giusta al momento giusto. Ci sono cose che stupiscono quando meno te l'aspetti. E se ti dicessimo che la mela più dolce che c'è si trasforma in un'esperienza di soft clubbing? Domenica 27 settembre, Samboa porta gusto e stupore al Morning Club di M2O. Preparati a dire
1: oh!
0: Samboa ti aspetta dalle 10 alle 15 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Samboa, more oh in life.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Big

0: Milano ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: 99, 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Let's go! Do Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
9: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario e promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
10: Kia. Movement that inspires.

0: anzi 11, se vuoi essere preciso, prima delle 5 di questo martedì pomeriggio. Allora, a proposito di precisi, c'è qualcuno che si è preso la briga di vedere quali erano le ricerche che facevamo più spesso su Google nel 2026, paragonandole a quelle che facciamo più spesso nel 2026, cioè dal 2006 al 2026, come in questi 20 anni siamo cambiati, come se, e probabilmente un po' sarà anche così, le nostre ricerche su Google siano lo specchio di come siamo cambiati noi, di come si è evoluta la società. Sarà così? Questo sarebbe il primo argomento da veramente riuscire ad approfondire, ma non lo faremo. Mi limiterò a dirvi che non è che sia cambiato granché fra le ricerche che facevamo nel 2006 rispetto a quelle che facciamo oggi. Allora, per la sezione come imparare a fare qualcosa, sia allora che adesso ci chiediamo, anzi chiediamo a Google, come imparare a leggere. Vabbè, ma c'è veramente qualcuno che ha scritto, ma nel senso probabilmente di in che senso? In prima elementare si impara a leggere. Poi come imparare a scrivere, come imparare a disegnare, e qua cominciamo a ragionare un po' di più, come imparare a suonare la chitarra, a studiare, come imparare l'inglese, eccetera eccetera. Come guadagnare di più? Allora, come guadagnare di più da casa, come guadagnare di più online, su TikTok e guardando video? C'è veramente qualcuno che ha chiesto a Google come si possono guadagnare dei soldi guardando video? Oh, magari esiste un modo e io non lo so, penso che non sarebbe pazzesco. E poi come diventare qualcosa? Chiedevamo allora e chiediamo oggi come diventare ricchi, come diventare hacker, come diventare insegnanti, attori, giornalisti, come diventare DJ.
1: You make me feel alive again.

0: Run Theme. Così ci salutiamo oggi pomeriggio. È tutto pronto per una nuova puntata di Albertino Everyday. Ci sentiamo domani alle 2. Ciao a tutti da Ilario.
1: M2O Cinema.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
3: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: M2O Cinema.
7: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
8: Dopo aver trovato l'amore?
7: Io e te, cosa siamo?
8: Cosa può andare storto?
7: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
3: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
9: Oh, ma se su non te l'hanno portata via i vigili?
10: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
3: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
1: M2O Cinema.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
13: Grazie Ilario, da tutti! È vero, da tutti? Ed eccoci pronti per una nuova puntata di Albertino Everyday. Sono le 5, M2O.

sì, sembra una canzone degli anni 80, infatti Armin van Helden si è ispirato a quel periodo per questo brano che uscì nel 2007 ma che sta vivendo una terza, quinta giovinezza proprio in questi ultimi mesi. Era I Want Your Soul.

0: Ecco, questo era l'inizio. Io entro, no? Poi entra Mario, poi alle Lippi vediamo se può entrare, non lo so.
1: Non lo so perché la botola di solito è chiusa.
2: No, se mi togliete le catene magari riesco
0: sì,
2: ad arrivare.
0: Dai, togli il lucchetto di alle Lippi, vai. Oh, aspetta che arrivo sotto, sì, vai. Adesso dovrebbe arrivare anche Shorty, tra poco entro la Ginger, poi si illumina tutto lo studio, giusto?
1: Giusto.
0: Questo è l'intro, questo
1: esatto,
0: è l'intro?
1: Sì. Pensa.
0: Ma Mario?
1: Guarda, ti sto guardando oggi proprio fisso.
0: Fisso?
1: Fisso, proprio negli occhi.
0: Perché mi guardi fisso?
1: Perché oggi sei splendido.
0: Allora, oggi la puntata è gentilmente offerta da Gianluca, un tassista di Milano, che ha portato la focaccia. Allora, Gianluca, tassista di Milano, ti volevo confessare questo piccolo dettaglio. Mario Fargetta si è presentato dicendo che era un suo regalo che faceva tutti i collaboratori di M2O. E non ti ha per niente citato. Non ha detto che eri tu la persona che ha avuto questo gesto, questa idea di regalarci la merenda. Grazie, tassista di Milano. Che Dio tassista. Mi è piaciuta questa, Hai capito? Ti devi vergognare.
1: Ma no!
0: Tu sei arrivato dicendo guardate cosa ho portato oggi.
1: No.
0: Com'è andata?
1: Bene.
0: No, come bene?
1: Bene, è andata benissimo.
0: Sta focaccia da dove arriva?
1: Da Genova.
0: Ho capito, ma è Gianluca, tassista di Milano.
1: Chi l'ha detto? No, non è Gianluca il tassista di Milano.
0: Ginger! Ma c'è la Ginger?
1: Certo.

0: qui c'è.
1: E qua il mistero si impittisce, eh?
0: The mister is in fitix. What happened?
1: È arrivato un messaggio adesso, 2 minuti fa, con scritto: buona la focaccia, Gianluca, il tassista di Milano.
0: Quindi dove sta la verità? Poi,
1: come faceva Gianluca a sapere che stavamo mangiando una focaccia?
2: Appunto, questo è un mistero che io stesso non so.
0: Io stesso non so.
1: Ah, non sono, ha scritto, non sono io ma la cliente che ho preso.
2: Esatto.
1: Ah, è una donna, figuriamoci se non era una donna.
2: È una donna.
1: Hai
2: che
1: capito?
2: È arrivata, adesso vi dico anche il nome così la salutiamo, poverina.
0: In agenda lo stai guardando?
2: No, qui nei messaggi.

0: ragazze. L'hai assaggiata?
1: No,
0: Osvaldone?
1: Non l'ho assaggiata.
2: No, assaggiata, no.
3: È ufficialmente a dieta.
2: Adesso si torna in forma.
0: Sei a dieta?
2: Hai visto oggi pomeriggio?
1: Hai visto che ha messo la camicia per coprire?
2: Visto? Sì, vedo. In palestra, pure fatto una storia in palestra allo specchio, no? Quindi, sai, si può mangiare la focaccia se si fanno le storie in palestra, le foto.
1: No, io vorrei vedere questa foto.
0: Sì, vorrei vedere la palestra.
2: Ti hai vista? Mi hai messo il cuore.
1: Sì, figurati.
0: Shorty.
4: Oh, ciao Albi, io l'ho mangiata la focaccia. Buona, dai.
0: Com'era?
4: Buona, buona. A un certo punto lui è uscito con tutti che mangiavano e dice, ha detto, bello mangiare la facciaccia mia, Quindi si è spacciato.
0: Si è preso
4: quella della tipa, esatto.
0: Invece è Monica che dobbiamo rendere.
4: Bravo,
0: però che bello, grazie, avere degli
4: Monica.
0: Ascoltatori che ci vogliono così bene, perché pensano a noi e spesso che insomma siamo in onda nell'orario della merenda o del tè anche, non e so. ci mandano questi omaggi. Grazie Monica.
1: Bene.
0: A te niente grazie.
1: No, figurati. Ma scusa, invece quei cuoricini che ho visto lì cosa sono?
0: Perché voleva solo cuoricini la Ginger. Come si chiama quel gruppo? Che si sono divisi dopo quella canzone.
2: E come cose, sì, non stanno più insieme né artisticamente né nella vita. Quindi.
0: Però io trovo che quella canzone avesse un testo geniale, secondo me era molto,
4: carino,
0: molto
4: dai,
0: intelligente. Come carina?
4: Carina.
0: Come ti permetti?
4: Carino.
0: Ho detto geniale. Mario,
4: carino.
0: Sì.
4: Esatto.
0: Cosa dice il regolamento?
1: Allora,
0: io ho detto geniale, lui ho detto carina.
4: Carina. Adesso.
1: In ottemperanza all'articolo suddetto, che è citato dal DJ Albertino e che vieta assolutamente di dare dei giudizi.
0: Sì, che non sono in linea con quello che penso io.
1: Esatto, vedo che lo conosci. A questo punto scatta purtroppo
0: la punizione corporale.
1: La corporale, giusto.
0: Ok, allora durante l'ascolto di questo primo brano che è molto speciale verrà punito a microfoni spenti ovviamente perché questo non è un programma dell'orrore.
2: Ci mancherebbe
0: non
2: altro.
0: C'è violenza, sesso e droga come scrive Netflix in alto a sinistra.
1: Vuoi sapere, vuoi sapere qual è la pena?
0: Qual è oggi?
1: Allora sai la pinzetta dove togli praticamente i peli?
0: Sì.
1: Ecco, con quella pinzetta toglieremo praticamente le sopracciglia.
0: Ah, in diretta,
1: in diretta. Sì.
0: 342-6543-210 è il numero per mandare un WhatsApp e partecipare al Play With Us che vi regala Back to School di M2O con zainetto, cappellino, socks, bandana, mousepad, portapass e stickers, quindi uno zainetto molto ricco. La canzone che apre questa puntata è particolarmente curiosa, interessante e diversa, sicuramente non l'ascolterete in nessun'altra radio. È una canzone che ci racconta in lingua spagnola, credo che sia argentino il tipino qua,
4: South America, yes,
0: com'era la vita prima di internet.
1: E la base è un po' di drogati, eh?
0: No!

0: questa canzone è così molto curiosa, ipnotica, devo dire. Io quando l'ho sentita la prima volta sono rimasto così, ero in macchina, la stavo ascoltando per la prima volta, ho detto ma non ho capito se mi piace un casino o mi fa schifo.
1: È stilosa molto.
0: No, mi piace

0: suena el lugar?
1: Bien.
0: ¿Qué tal las luces? ¿El piso? ¿Cómo se siente al bailar?
1: Bien.
0: ¿Cómo suena el lugar?
1: Bien.
2: No, no, non è la vostra radio che si è rotta, è proprio la canzone che è così, è tutto a posto, è tutto sotto controllo.

0: canzone che puoi cogliere al primo ascolto, ti devi un po' abituare, perché così ti devi chiudere gli occhi, secondo me è come un viaggione, potrebbe essere tranquillamente la musica di un film questa canzone,
1: è di una scena di un film.
0: Ma Mario cosa ne pensa?
2: No, ho ascoltato attentamente, devo dire molto curiosa, bella, poi mi piace molto il balance sotto.
0: Il balance sotto. Comunque, il tipino di dov'è?
3: È nato a Santiago del Cile, cresciuto in Germania.
0: Tre punti per shot.
2: Ma cosa? Allora non ho capito. A me fai le domande, rispondo, beh. Lui risponde anche lui le domande, gli dai tre punti.
0: Perché, guarda, lui ha dato delle informazioni.
1: No, a te non ti ha fatto nessuna domanda.
2: Guarda, io ti porterò adesso in diretta telefonica la bambina che si lamenterà di tutti questi punti che dai a shot. Te giuro, te la
0: io
2: prego.
0: Questo non è un programma per bambini.
1: Ma poi continua con questa cosa.
0: Questo è un programma per adulti, bambini. Guarda, c'è scritto.
2: Vedrai.
0: Vietato ai minori 18 come i film porno di una volta. Allora, carissimi ascoltatori, adesso facciamo un gioco intitolato Carlo Conti. Ed è il gioco Nostalgia. Perché la canzone, è vero, parla di cosa facevamo prima di internet. Quindi abbiamo pensato a tante cose che facevamo prima come abitudini e sappiamo perfettamente che questa roba qui di andare a sensibilizzare il pubblico su... Andiamo a toccare proprio un nervetto che è quello della nostalgia, no? Che funziona un casino, no?
2: Sì, funziona.
0: Ti ricordi quando, per esempio, telefonavamo e rispondevano i genitori a casa col telefono fisso?
2: Sì. Dalla cabina della SIP. Me lo ricordo.
0: Pensa, Ginger!
4: Sì!
0: Adesso ci facciamo un sacco di pugnette, come dicono Riccione, che non tocchiamo più le cose, la mucchina. Sì. Pensa quando entravamo in una cabina del telefonica, i batteri.
2: È vero.
4: Sì. Ce n'erano tanti di quelli lì,
2: comunque posso
4: specifici.
2: Posso dire una cosa?
0: Sì.
2: Non è mai morto nessuno.
1: Ma infatti è quello che stavo per dire, anzi, magari eravamo molto più forti anche per questo, magari prima.
0: Avevamo più difese immunitarie.
1: Certo. Sì. Senza cinture di sicurezza, senza casco.
0: No, quello no.
1: Se ci pensi, com'era più pericoloso anche il mondo prima, no?
0: Volendo. Cioè, noi telefonavamo, ci vediamo là alle 6. Basta.
1: Fine.
0: Non è che tutto il treno, non è che eravamo tracciati.
2: Sì. Dove sei? Quanto ti manca?
1: Esatto.
2: Sì.
1: No, oppure ve ne dico un'altra, magari, che soprattutto per i più vanitosetti. Cioè, quando sviluppavamo le foto, poi aspettavi giorni per vedere come erano venute, quelle erano. Cioè, non è che la rifacevi o mettevi il filtro.
0: Come
1: quella
0: fa Mario Fargetta con le sue.
2: Sì, solo io.
1: E invece, io mi chiedo, cioè, prima, no? Senza mappe, senza Google Maps.
0: No, quello me lo chiedo sempre.
1: Come facevamo ad arrivare
0: io
1: in un
0: quello
1: posto?
0: Me lo chiedo sempre.
1: Cioè, la discoteca,
0: Ma noi. Allora, se volete vi racconto come facevamo.
2: Vai.
0: Negli anni 90.
1: Mi consulto con gli altri.
2: Vai, racconta.
0: Negli anni 90, noi, quando ci spedivano durante il weekend in varie discoteche in giro per l'Italia, l'agenzia ci forniva di una scheda cartacea sulla quale c'erano le indicazioni tipo a destra,
1: non ci credo,
0: certo.
1: Dopo l'edicola a destra, il campo da calcio, pazzesco.
0: E io ricordo che col mio compagno di viaggio degli anni 90, Mutz, che è stato con me, cioè era proprio il mio angelo custode, io dicevo sempre questa frase: secondo me arriviamo in ritardo.
1: Quindi permettimi di chiamarlo Google Moots.
0: Google Moots, bravo.
2: Di quante volte sbagliavamo strada.
0: Pensa che Mario arriva in ritardo adesso che c'ha Google Maps.
2: Figurati.
0: Pensa allora.
2: Pensa un po'.
0: M2O.

0: Everybody get up and dance. Beh, titolo bello, bel titolo. Madonna, Madonna. Madonna. Madonna esclamazione, Madonna cantante.
1: Cantante,
0: cantante. Cantante. In verità il titolo del brano non è Everybody get up and dance, ma è Danceteria. Abbiamo degli ascoltatori molto avanti a proposito di quello che facevamo prima di internet.
2: Albertino, c'era anche il Tutto Città, ve lo ricordavate?
3: Sì, era certo.
2: Me lo ricordo, sì. Lo consultavo con mio padre, l'aiutavo, mi facevo da navigatore.
0: Era un magazine. Google Map.
3: No, era un cartaceo.
0: Sì, me lo ricordo.
3: C'erano le mappe divise in quadranti e tu in A3 trovavi la via, magari.
0: Sì, ma stai calmo, eh.
3: No, mi hai chiesto una cosa, te la dico.
0: Mi aggredisce.
3: Ma che ti accorti?
1: Se Albertino dice

0: Stai calmo.
1: Okay,
0: guarda, leggi lì. Cosa c'è scritto?
2: Che c'è scritto? Leggi, dai.
0: No, sul regolamento lì. Stai calmo.
1: Perché te l'abbiamo messo davanti.
2: Aspetta, guarda. Devi stare veramente calmo.
0: Devi stare calmo. E basta.
3: È lontano l'87, telefonavo alla mia fidanzatina e sapendo che la cabina veniva utilizzata da chiunque, io scendevo da casa un po' di bambagia impressa nello spirito e la passavo nella cornetta e nel filo. Poi un pochettino sulla tastiera.
0: Lui ha usato una terminologia un po' obsoleta. Sì, la bambagia dello spirito tradotto sarebbe
4: il cotone imbevuto di alcol.
2: Ginger, stavo per svenire, grazie.
4: Perché?
2: Non so cosa.
4: Non è vero.
1: Bambagia, cioè, lo spirito non sapevi cos'era.
2: Sì, certo, ma okay.
0: La bambagia.
2: La bambagia.
0: Quando tu sei sempre stato nella bambagia. È un modo di dire.
1: Non hai mai fumato la bambagia?
0: Ma cosa stai dicendo?
5: Sì, Alba. Cioè, praticamente a Roma era, se beccavamo là alle 6, su una ruota e senza casco, sperando di arrivare sani.
0: È così.
2: Capito.
0: Però hai sentito lui che voce giovane ha?
2: Molto.
0: Parla di cose degli anni 80.
2: Si è tenuto bene.
0: Bravo.
6: Sono Anna Rita dalla provincia di Udine. Io mi ricordo all'inizio degli anni 90 che andavo in giro con tutto città appoggiato sul sedile vicino a me mentre guidavo.
0: Capisci?
7: Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Ma che bei ricordi che state sbloccando. Vabbè. Ma le cartine stradali, uno guidava e l'altro con la cartina aperta che ti veniva addosso con la cartina per guardare le strade, i percorsi. Però ci divertivamo tanto di più, assolutamente. Un abbraccione a tutti, Sara dalla provincia di Novara.
0: Però Sara, sappi che c'è ancora chi le cartine le usa oggi.
2: Si diverte ancora tanto. Mentre uno guida l'altro accanto con le cartine, lo aiuta a trovare la strada.
0: Che assist che ci ha dato Sara.
1: Brava Sara.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
9: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
3: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
4: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni.

0: incontri con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: con me?
1: Ma sì, dai, Alb.
0: Davvero?
1: Ma sì, ovunque tu vada.
0: Scappa con me. C'era anche un film. Ovunque
2: sì,
0: tu vada.
2: Certo. Scappa con me, è andato a nascondere qualcosa. Vuoi scappare? Lo so io.
0: Cosa vuoi tu? No,
3: quella, Mario, quella è la latitanza, Mario.
0: No,
3: un'altra cosa.
0: Allora, le 5 e mezzo, tutto va molto bene. Do You Wanna Get Away era Kungs, che è un ragazzo francese, molto carino, educato. Si è appena sposato con una ragazza molto carina pure. L'avete visto?
3: Sono una bellissima coppia.
0: Sono una bella coppia.
2: È alta, lui è alto.
0: È alta, che domanda.
2: Lui è alto.
0: Lui è alto, mi sembra. Lui è normale. Sei tu che sei basso, Mario.
2: Dici?
0: Noi che siamo bassi. Uso il plurale. Do You Wanna Get Away, il titolo della canzone è la storia di due che litigano,
2: sì,
0: e scappano, poi lei scappa e poi dopo si pente, ritorna, però dopo alla fine le storie così mi resta sto inventando, non è non la
2: no,
0: so la, non la so la storia,
2: non sei andato lontano,
0: non la so la storia, la stavo improvvisando un po' come quando quasi, si raccontano le favole ai bambini per farli addormentare,
3: sì, sì, che il se il bambino è molto attento ti dice papà, però l'altra volta nella trama era diversa, no? Quindi
0: sì,
3: se il bambino attento te lo
0: per
3: dice.
0: Esempio io quando le mie bimbe erano piccole raccontavo le favole, sì, mischiando le favole.
2: Sì.
0: Cioè mischiavo i sette nani con okay, ce con
3: okay,
0: hai capito?
3: Sì, sì,
0: con
3: sì,
0: Toy
3: sì,
0: Story era tutto un mischione, loro
2: vabbè, non inventavi niente, sì, un po' di
0: certo che inventavo
2: dentro,
0: sì, mischiavo, Mario, inventavo, quindi niente, parlavamo prima che loro si lasciano e decidono di lasciarsi davanti al mare perché scientificamente è meglio litigare al mare che a Milano.
2: Beh, giusto, così se ti viene da vomitare, vomita direttamente.
0: Perché quando uno litiga, vomita.
2: Sì, ah,
3: magari male, magari, scusa, lei ti lascia e tu dal dispiacere vomiti.
2: E sei lì e tu
0: sì?
3: Secondo la teoria di Fargeta, sì.
0: Non l'ho mai sentita sta roba, ma.
2: Sì, sì, uno è talmente dispiaciuto che non ce la fa.

0: Comunque, da una ricerca del dottor Sgarbelli, che tra l'altro saluto perché ha rinnovato il contratto anche per la stagione 26-27 su M2O, sarà sempre lui a occuparsi dell'ufficio ricerca, importantissimo. Appunto, questa tendenza a litigare davanti al mare si chiama The Ocean View Theory. È una teoria che dice: se proprio dovete litigare, fega, andate al mare.
1: Ma scusa, aspetta un attimo, la scena è: io litigo in casa. La blocchi, dice: no, aspetta,
0: andiamo al mare. Sì. Come quando invece a fine rissa si dice andiamo a bere.
1: Giusto.
0: Andiamo al mare.
1: Vabbè.
0: Perché ci si lascia meglio?
2: No, perché il mare porta con sé tutta una serie di metafore, no? Il mare tranquillizza, il mare ti calma, il mare guardando l'orizzonte puoi essere più tranquillo, ti puoi rasserenare. Le teorie psicologiche dicono che davanti al mare, vedendo quanto è vasto l'orizzonte davanti a te, il problema si riduce, diventa un piccolo con lo scoglio, no?
0: Quindi a Vasto sarebbe meglio andare?
2: No!
1: No, ma scusa, quelli che abitano a Osta, come fanno?
2: Questo è un problema. Infatti, riguarda soprattutto le persone che vivono al mare, perché Sgarbelli ci fa sapere che chi vive al mare è più tranquillo, più sereno, più felice. Ah. Si chiamano blue mind le persone che vivono al mare.
0: Beate loro.
3: Le blue mind. Ma il mare vuol dire proprio in spiaggia, ovvia, devi litigare. La città di mare.
2: Sì, se uno di Viareggio è più caldo.
0: Pensa che
2: felice,
0: tu vivevi
2: tranquillo.
0: Al mare, ma perché ti sei trasferito qua? Non puoi tornare lì, scusa.
2: Non mi vogliono più neanche.
0: Ma guarda che lì ti vogliono.
2: Ma non credo.
0: Io ho chiesto in giro.
2: Non sei sicuro, eh?
0: Sì.
2: Vabbè.
0: Allora, visto che oggi... Scusa, però...
1: No, quindi la morale qual è di questo?
0: La morale è quale? Sarebbe meglio non litigare.
2: Se proprio dovete farlo...
0: Andate a farlo al mare.
2: Andate al mare. Di fronte al mare, aperto.
0: Ok?
1: Va bene, bene. Me lo segno.
0: Allora, siccome abbiamo impostato un po' tutta la puntata sulla nostalgia, sapete come starnutivamo negli anni 90?
1: Come?
0: How we G!

30 dall'archivio di M2O. Erano i Black Machine, questo brano dal beat piuttosto lento era un patchwork, c'erano tanti pezzi di altre canzoni messi insieme su una base, con una funky drummer che era la batteria, diciamo, inventata dal batterista di James Brown. Dico bene? Era Howie G, Black Machine. Howie G.

0: Erano gli Antor, come diceva uno che lavora qui in questa radio, ma non posso dire il nome. Ci è sbagliato quella volta.
1: Chi è Walter Pizzoli?
0: No.
1: Okay. Chi è?
0: Non posso dire il nome.
2: Si dice il peccato, ma non il peccatore.
1: Ah, l'abbiamo detto.
0: Quella volta, siccome era un po' distratto, piuttosto che leggere Another, che tra l'altro non è scritto Another per quello che è stato tradito, è scritto Anotr, no?
1: Sì.
0: E lui li ha chiamati gli Antor. E noi non gliel'abbiamo mai perdonata questa.
2: No.
0: Siamo cattivi, quando no, facciamo così.
2: Beh.
0: 20 minuti alle 18.
1: 20, non 20.
0: Ah, non 20?
1: No. Siamo mica là.
0: C'è la doppia V.
1: Non è mica la
0: come Walt, come Walter Pizzulli.
1: Ah, sì.
0: Quindi Walter, allora Walter si chiama Walter, non Walter.
2: Ha ragione Mario, però.
1: No, ha ragione, io ti do
0: la doppia V.
1: Quando Albertino ha ragione, bisogna dargli ragione.
0: Ma anche
1: ragione.
0: Quando non ho ragione mi dovete dare
1: anche
0: ragione.
1: Anche quello è vero, ha ragione.
0: Comunque, il mio amico Shorty in regia, al quale do subito altri 3 punti.
1: Perché? Ma perché?
2: E ora lo scoprirai.
0: Ha contattato il batterista di James Brown e adesso ci fa sentire un esempio di funky drummer, perché io prima ho fatto una citazione, però ci vuole un esempio concreto, no?
1: Sì.
0: Quindi sentiamolo, dovrebbe essere già collegato con noi dagli Stati Uniti.
1: Sì.
3: Aspetta.
0: Sì, aspetto.
1: Ma lui parla o fa sentire?
4: Non lo so.
0: No, lo so. Non era questo che desideravo, comunque c'è stato un piccolo errore tecnico. And when the recording funky drummer Clyde ecco, non era neanche questo quello che aveva. Però eravamo d'accordo in
2: quindi
0: un certo
2: meno
0: modo.
2: Meno 3, meno 6 punti,
0: sì,
2: siamo a meno 6.
0: Meno 6.
2: Meno 6.
0: Non era neanche
2: meno 9.
0: Non era neanche questo.
1: Meno 9. Sono solo felice, guadagno punti.
0: Sì, io volevo sentire un esempio di batteria, ma ecco. Oh, minchia. Questa è la funky drum. Ok. Quindi tutta sta pagliacciata che ho messo in piedi è stata smontata io.
1: No, e tra l'altro questo beat è stato usato tantissime volte anche in canzoni dance.
0: Sì. Howie G! Non c'era bisogno che lo precisavi,
1: Beh, oh, è la verità.
0: Com'è?
3: Vai,
0: È bello,
3: 3, 2, 1, go!
0: Che bene, cosa devo fare?
2: Canti qualsiasi cosa.
0: Ah, sì. Ah, sì,
2: vai.
0: Thinking of a master plan. Cos'è? Nothing but sweat inside my hand. Potrei andare avanti, ma poi
1: avanti.
0: Poi Giovanotti ci rimane male.
2: Che roppa, un po' di che roppa, dai.

0: Dai,
1: una sax machine. Mamma mia. Io direi di finirla qua.
2: Voglia di staccare con stile? Malta vi accoglie con un mix irresistibile di mare e cultura, vibes internazionali e lusso accessibile in location pazzesche. Godetevi una fuga di fine estate a due passi dall'Italia. Malta. Explore more stories. M2O.
3: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
2: DJ Max Session with Ave. Aldave.
3: Solo su M2O.
4: Pronto?
5: Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando tre prodotti sapori e dintorni e sapori ed idee Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
11: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
12: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve. Repower.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

every day. Emmy Duel suona

0: Vincitrice.
1: Ma chi?
0: Di questo appuntamento del Play With Us.
1: Sì. Chi?
0: È un'ascoltatrice dalla provincia di Lecce.
1: Sì, chi?
0: Chi? Lei.
1: Sì.
0: Si aggiudica. Lo zainetto, cappellino, socks, bandana, mousepad, portapass, stickers, M2O, back to school, un bel pacchettone.
1: Sì, ma chi?
0: La vincitrice è...
1: Chi?
0: Roberta di Santa Maria al Bagno.

0: ancora il bagno.
1: Sì, sì, esatto, facciamo ancora il bagno.
0: Ma come ti invidio in questo momento. Ti chiedo scusa Roberta, ciao intanto, buona
1: ciao,
0: serata, Fabio. Benvenuto.
1: Ciao a tutti.
0: Dal punto di vista geografico, dove è localizzata Santa Maria al Bagno rispetto a Lecce?
1: Santa Maria è in provincia di Lecce, sullo Ionio praticamente.
0: Quindi dammi un paese vicino che potrei...
1: Nardò.
0: Nardò, bellissima Nardò, molto bella, sono stato, molto bella.
1: Sì, è una marina, è la marina di Nardò praticamente, Santa Maria al Bagno.
0: Vedi?
2: Sto cercando.
1: È una località molto conosciuta, c'è una piccola spiaggetta che è un incanto, ci sono le quattro colonne. Una località marina della, appunto, del comune di Nardò.
0: A Nardò ci sono stato, mi è piaciuto molto. Senti, quindi la temperatura è perfetta direi adesso, no? Come siamo?
1: Sì, esatto, sì. Oggi ho fatto una burrasca di pioggia, però è già riuscito il sole. Siamo sui 26-27 gradi, quindi si sta ancora molto bene.
0: In questo momento, mentre tu mi parli, Roberta, sto guardando le immagini della spiaggia di Santa Maria al Bagno.
1: Sì, ecco.
0: E sei bellissima.
1: lo so.
0: È bellissima, brava. Ecco le quattro colonne, eccole lì, ecco le quattro torri.
2: Belle.
0: Belle. Va bene, Roberta, la tua giornata è finita lavorativa.
1: Back to school è per mio figlio, sì? Toma, che ha 13 anni, che ha iniziato la terza media.
0: Perfetto, direi.
1: Perfetto, esatto.
0: Quindi uno zainetto con tutti questi regali che tu riceverai prestissimo e inoltrerai, girerai subito a tuo figlio che si chiama?
1: Thomas.
0: Ma lui lo sa che la mamma sta facendo
1: non lo so.
0: Non lo sa.
1: No, al momento è a calcio.
0: È a calcio, va bene. Sarà una bella sorpresa per lui. Roberta,
1: sì,
0: buona
1: infatti.
0: Serata e grazie.
1: Grazie, grazie
0: ciao.
1: A voi.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, siete grandi.

contentissimi dopo aver premiato Roberta dalla provincia di Lecce per la seconda ora e soprattutto per le news che stanno già arrivando. Perché? Perché sono le 18 un minuto. Albertino, yeah.

0: protagonista di un film intitolato
1: Flashdance.
0: Bravo. C'erano due punti per
2: sì, questa era Margetta. Musica da due punti.
0: Musica due punti.
2: Anzi, cinema due punti, Mario.
1: Io devo fare ricorso al TAR.
0: Era musica con la F. Quindi hai detto Flashdance?
1: Sì.
0: È corretto.
3: Bravo.
0: Seconda domanda. Lei che lavoro faceva?
3: Lavorava in una fonderia, saldatrice. Albert.
0: Era musica con la F, fonderia, giusto.
1: Faceva la saldatrice.
0: Tre punti per ciò.
1: Sì. Ma lo sanno tutti, quel film l'hanno visto.
0: Jennifer Beals. Sì, sì. Bella lei, eh. Però mi hanno detto che quella, le inquadrature strette sui dettagli non erano del suo fisico. Non era lei che ballava sempre. C'era una controfigura, no? Come una stuntman del ballo, una ballerina professionista. Questa notizia vi ha sconvolto la giornata.
2: No, hai smontato un mito, molti non lo sapevano.
0: Funziona così.
2: Hai rovinato
0: un po'
2: la giornata.
0: Io ho vissuto anni a Hollywood e lì mi ricordo che...
1: Mi ricordo quando sei andato sulla scritta lì.
0: Non è vero. Ginger!
4: Sì.
0: Ci hai creduto?
4: E io no, perché lo so che non hai vissuto a Hollywood.
0: Ma che lei aveva una controfigura è vero,
4: Però non lo sapevo.
0: Non lo sapevi?
4: Non lo sapevo, no.
0: Va bene, adesso lo sai.
4: Bene.
0: Puoi dormire sonni tranquilli. Le news, raga, sono arrivati.
1: Arravao!
2: Arravao ballando!
0: Non è professionale.
1: È giusto.
0: Ma chi è che è arrivato
1: però
0: ballando?
1: Beh, Indu
0: chi?
1: Indu l'arravao!
0: Sì, ho capito, ma è un giornalista che arriva ballando, non è che... Ma sotto le stelle o normale?
1: Sotto le stelle.
2: Che poi è con, non è
0: ecco,
2: sotto.
0: Io sbaglio sempre.
2: Con.
0: Grazie della linea, Felisandro, e tutta la redazione di M2O e i nostri collaboratori, tutti i giornalisti, Anchorman.
3: Bravissimo.
0: Anchorman. Allora, la prima notizia arriva da Varese. Cantiere della nuova rotonda disegna le frecce dell'asfalto in senso orario. Traffico in tilt al primo incrocio.
2: È tipo in Inghilterra, no? Al contrario.
0: Mamma mia. Chi è stato? Ma voi avete visto quando disegnano le frecce?
1: Che posizionano quando... lo stampo in terra.
0: Quando...
2: Sì, certo.
0: È bellissimo. Io starei ore e ore a guardarle. Sarà il mio prossimo impegno. Stati Uniti, una casa intelligente, quelle con la domotica.
2: Quelle lì.
0: Comincia a trasmettere suoni di maiali a tutto volume a notte fonda per un bug del sistema.
2: Cosa ma parte l'app?
1: Ragazzi,
0: perché i suoni di maiali?
2: Magari erano aperte su un video del genere, è partito quel video. Se era domotica, le case collegate su YouTube.
1: Sì, ma le casse esterne, non l'ho capito.
2: No, le casse in casa.
0: Come quando tu sei in bagno, stai guardando quei filmini così.
2: E parte lo
0: stereo, il Bluetooth di là.
2: Certo.
0: Te è capitato, vecchio porco.
2: Oppure vai ad te ne dico un altro ancora peggio, che non è il mio caso perché non convivo. Vai, ti chiudi in bagno per ascoltare i vocali di qualcun altro,
0: uh-huh,
2: e il cellulare è collegato al Bluetooth della stanza. E senti, ciao amore, allora questa...
0: Sì, attenzione.
1: Scusa Albertino, ma in quel caso cosa fanno? Vanno al mare?
0: A litigare.
2: Bravo Mario.
0: Vanno al mare, sì. Prenotano. Roma carica la lavatrice con una dose industriale di sapone concentrato, la schiuma invade il cortile del condominio fino al primo piano.
2: Bisogna stare attenti con la dose.
1: Ma io non ho capito.
0: Tu quanto sapone metti?
1: Ma pochissimo. Io non amo tanto
0: tu
1: sapone.
0: Tu usi le pastiglie o il liquido?
1: Le pastiglie per la lavastoviglie e il liquido per la lavatrice.
0: Ah, ok.
1: Sì.
0: Senti,
2: attenzione, abbiamo avuto una critica, Ginger.
0: Ginger? Quale critica?
2: Ho sentito, non è convinta la Ginger della scelta.
4: No, bisogna usare il liquido.

0: casa.
1: Quindi liquido adesso anche per la lavastoviglie.
0: Sì, esatto.
2: Sì?
3: Io avevo finito il liquido sia liquido che pastiglie.
2: Attenzione. Cosa hai usato?
3: Cosa hai usato? Per la lavatrice.

0: Tradurre il miagolio dei gatti segnala un pericolo imminente, ma era solo il rumore dell'aspirapolvere.
1: Sono strani sti giapponesi, con queste invenzioni un po' particolari.
0: Sì, sì, sono strani questi giapponesi.
1: Vero?
0: Sì, poi fai fatica a riconoscerli.
2: Ma io ho sempre detto che facevano parte della tribù.
0: C'è una bellissima, non so se avete visto un reel di quelli che guardo prima di addormentarmi. C'è un bambino che dice: papà, ma perché noi giapponesi dicono che siamo tutti uguali? E il signore qui gli stringe la mano e dice: ma io sono il tuo vicino.
1: Buona.
0: Vercelli, l'ausiliario del traffico, fa la multa alla limousine della sposa fermata davanti alla chiesa.
1: Ma un attimo.
0: Ma come sei severino proprio. Mamma mia, sei peggio di Miclini, oh mamma mia. Pakistan, il ministro fa la conferenza streaming con il filtro da gattino attivato sullo smartphone.
1: Gli è rimasto un po' quello lì e lui, vestito da gattino, ha fatto il...
0: Reggio Emilia, suona la tromba in un piazzale e tre agricoltori arrivano con trattore per fare da pubblico. Bel momento,
1: Reggio Emilia.
0: Ma è colpa di Benny Benassi.
1: Anche a Reggio Emilia sono strani, eh.
0: Sì, Benny Benassi, sì. Non erano così prima di Satisfaction.
2: No, vero.
0: A Reggio Emilia.
1: C'è un prima e un dopo Satisfaction nella storia di Reggio Emilia.
2: Siccome noi ci intendiamo di musica, sarei curioso di sapere che cosa stesse suonando in quel momento, perché...
0: Hai ragione, Mario.
2: Che cosa stava suonando?
1: Arrivano i trattori. Calabria stava suonando.
0: Stava suonando Calabria di Alex Gaudino. Sì. Svizzera, la fidanzata non posta mai le foto con lui sui social. Il motivo lo scopriremo tra pochissimo.

0: se io non ricordo male, li ho anche conosciuti, i Capital Cities. Ho fatto una festa con loro a Roma.
1: Ah, ok.
0: Sei geloso?
1: No, no, assolutamente. Si sono esibiti e hanno cantato questa canzone.
0: Ovviamente sì.
1: Oh, che bello.
0: Era per caso anche la musica di una pubblicità di un gestore telefonico?
2: Probabile.
3: Sì, forse sì.
0: Eh sì, perché sì, ricordo questo dettaglio. Ma andiamo avanti con la musica. Sempre qui sintonizzati sulle frequenze antennali.
1: Megacicli.
0: I megacicli. 99.700.
1: In FM.
0: In FM. Il dub. Allora, eravamo rimasti all'ultima notizia, amici ascoltatori di M2O. Oggi volevo salutare anche gli amici che ci seguono il mattino, prima dell'arrivo di Walter Pizzulli, replicanti dalle 4 alle 6. Sono tantissimi gli ascoltatori che ci seguono e che si svegliano presto, mica come te.
1: Che io?
0: Sì.
1: Guarda che mi sveglio presto io.
0: A che ora ti svegli?
1: Alle 7.
0: È già finito il programma alle 7. Dalle 4 alle 6.
1: Vabbè, ma...
4: Ti ha fregato, Fargetta.
0: Presto è Alba, vai Alba, bella lì.
4: Ti ha fregato.
1: Ho capito, ma non è che allora, se mi devo alzare per sentire il programma, appunterò la sveglia.
0: Ma ti devi alzare, per... ho detto che ci sono molti che si svegliano presto. Tu non ti svegli così presto. Ti devi alzare per sentire la replica.
1: Ma le 7 è presto, comunque.
0: Le 7 è abbastanza presto, sì.
2: Io 6 meno un quarto.
0: 3 punti per Giorgio che si sveglia prima.
1: Ho capito, allora non ho capito.
4: Ma 6 meno un quarto è importante,
2: Beh, sì.
0: Sì. E com'è? È buio già?
2: Sì, attualmente no, attualmente è già abbastanza chiaro, Siamo lì.
0: È ancora chiaro.
2: Sì, però poi io prima mi devo riprendere io, poi devo far riprendere mio figlio grande, poi quello piccolo.
0: Beh, si sono accorciate le giornate, sì.
2: Sì,
1: già da fine agosto.
0: Sì.
2: Sì.
0: Questo l'ho notato anch'io. Alle 8 c'era. Perché noi abbiamo fatto un tramonto insieme. Io, te, purtroppo c'era anche alle Lippi.
1: Sì, è stato bellissimo.
0: E ricordo che il tipo dell'elicottero disse 8:35 tramonto. Te lo ricordi? Eravamo in Sardegna.
1: Sì, me lo ricordo.
0: Invece io sono stato in Sardegna a fine agosto, alle 8 stava tramontando il sole.
4: Cioè, guarda che è incredibile.
1: C'è una guagna.
0: Io potrei anche andare via. Cosa sto qua a fare? Dopo aver detto tutte queste informazioni così.
4: Guarda che è incredibile.
0: Ginger!
5: Sì.
0: Cosa faccio? Sto qua o vado?
5: No, stai qua. Senza di te dove andiamo?
1: Non puoi lasciarci in mano il programma.
0: Ultima notizia.
1: Sì.
0: La rileggo perché andava approfondita. Svizzera. La fidanzata non posta mai le foto con lui sui social. Qual è il motivo?
1: Appunto. Perché?
0: Perché?
1: Non vuol far vedere o non vuol far sapere che ha il fidanzato.
4: Peggio. No. Peggio. Non lo ritiene instagrammabile.
0: Allora, secondo perché ci lei, sta con lui
4: viene male.

0: su Instagram, e quindi per il suo racconto social lui non è adatto a quel tipo di racconto. Mentre fuori dai social lui è una persona stimabilissima, una persona per bene che la ama, eccetera, eccetera, però non è instagrammabile, quindi
1: lui non esiste.
0: Ne usa un altro per Instagram.
1: Ma scusa, se, secondo la teoria per la quale se tu non sei sui social non esisti, lui non esiste.
0: Infatti,
1: quindi.
0: Molti sono stupiti quando lei ha raccontato ai suoi
1: e lei com'è? Lei com'è?
0: Non l'ho vista. Quando ha raccontato ai suoi
1: followers. Magari lei è una cessa.
0: Quando ha raccontato il suo
1: io difendo lui, poverino.
0: Certo,
1: scusa, perché non è carino.
2: Scusa, cioè. Adesso io posso capire il viso, fotografi il collo, no? Almeno il collo è qualcosa.
3: Ma poi
2: collo.
3: I cessi non possono usare Instagram, non ho mica capito.
1: Appunto.
4: No, ma lei dice giù il profilo, cioè mi fa.
0: Ecco, quello dice perché lei.
1: No, se lei io non so com'è lei, no? Però lei evidentemente si ritiene più carina di lui, se lui non lo vuole far apparire sui suoi social.
2: Scusa, ma tutto questo, lui come reagisce?
0: Leggo perché sì. La notizia è completa, vado a leggere proprio quello che lui, confuso, ha chiesto consiglio ai suoi amici. E le risposte sono state unanimi. Molti gli hanno suggerito di riconsiderare seriamente il rapporto.
3: Ma certo, perché per me lei non lo guarda con gli occhi dell'amore. Perché quando sei innamorato vedi tutto bello.
2: Brava Ginger,
0: cos'altro aggiungere a questo? Ginger, guarda
1: che saggezza,
0: guarda.
1: Ginger.
2: Alberto,
1: che
2: qua,
1: dolcezza.
2: Alberto, qua io suggerirei
1: di
2: voi.
1: Entrare nel vivo del programma.
2: E voi
1: cosa?
2: E voi fate le foto insieme al vostro fidanzato, marito.
0: Perché qua si apre un altro tema, i profili di coppia.
3: Sì.
0: Qui ragazzi si entra in questo terreno,
2: Non scambi di coppia,
0: profilo di coppia.
3: Anna e Luigi.
0: Profilo di coppia. Cosa ne pensi, Albertino? Del profilo di coppia.
1: No, sono contrarissimo proprio.
0: E qui non ti resta altro.
1: Voi
0: che...
1: sapete bene quanto io ami la privacy, per cui io sono contrario anche proprio a qualsiasi tipo di foto che riguarda la vita privata. Per cui
2: purtroppo
1: non so di non essere. Come mi potrei definire?
4: Mosca bianca.
1: Sì. Impopolare in questa mia.
2: No, ma sicuramente tanti come te lo pensano, quindi va rispettato.
1: No, non lo pensa nessuno.
2: Lo dici?
1: Voglio dire, tutti.
0: No, dal profilo di coppia.
1: No, profilo di coppia, ma soprattutto molto, tutti tendono a pubblicare, mostrare certo. Vita privata, coppia, bambini,
2: Alberto!
1: Cani, ma
2: Alberto!
1: Case.
2: Qua ci
1: case
2: sta.
1: Che i ladri hanno anche loro Instagram, sì, non dimenticatevelo, belli.
2: E voi, vai.
1: Ma ancora questo è voi.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
3: Devo sigillare il pavimento.
4: Hai già la soluzione in mano.
3: Anche su superfici diverse?
4: Sì, hai la soluzione in mano.
3: Ma non voglio mica rifarlo domani.
4: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

every day. The hit on Midway sound like this.

0: polistrumentista, sì, molto versatile.
1: Poliedrico.
0: Poliedrico perché oltre ad essere un grande produttore, un grande artista, un grande performer, è diventato direttore artistico del brand Louis Vuitton. E proprio ieri, di ieri, la notizia che ha lanciato un nuovo marchio di caffè insieme a un brand italiano, no?
1: Molto famoso.
2: Come si chiama? Sì. Come si chiama? Come si chiama? Come si chiama? Come si chiama? Il marchio del caffè, come si chiama?
0: Mi pare Grinding.
1: Con la Vazza, no?
0: Con la Vazza, sì. Vabbè, allora, eravamo dove eravamo rimasti? Alla tipa che non voleva postare foto col fidanzato perché lui non era instagrammabile.
1: Sì, perché è brutto secondo lei.
0: Che brutto. Allora, intanto devo chiarire perché Fabio da Gradara giustamente scrive: alt, Shorty ha detto una bugia bianca, si sveglia alle 5.45, a quell'ora è già buio.
3: Sì, effettivamente è vero, perché poi io ora che mi riprendo, entro in macchina alle 6.05 e comincio a albeggiare.
2: Attenzione, sì. Alzo il braccio destro per chiedere di togliere dei punti a Shorty.
0: Ok, Mario, quando hai ragione.
2: Grazie.
0: Togliamo 3 punti
1: a Shorty.
0: Cioè
1: che nonostante i meno 12 di oggi resta abbondantemente in testa alla classifica,
0: sì,
1: comunque.
2: Questo è da vedere.
0: Sì, no, è così.
2: Sì.
4: Ciao Alba, io non vedo l'ora che tu apri il profilo di coppia insieme a Fargetta. Sono curioso di vedere la vostra quotidianità insieme.
0: Che bello. Io lo farei.
1: Anche solo.
0: Ma sai che ridere?
1: Anche solo a dirlo, Alba e Mario.
0: Sì.
1: Cioè, una serie TV, è un film, è tutto. Alba e Mario.
0: Sì.
1: Alba e Mario.
0: Pensiamoci, Mario. Poi tu fai quelle simpatiche gag che fanno morire dal ridere.
1: Poi vi sposate al forum.
0: Anche.
1: Alba e Mario.
0: Poi facciamo dei bambini.
2: Giusto.
0: I bambini fanno un sacco di like.
2: Sì,
0: vabbè,
2: sì.
0: No, bambini non li possiamo fare.
2: Però le
0: provetta, sì. Li possiamo adottare.
1: È complicato.
2: O li adottiamo.
1: Purtroppo è complicato.
0: Oppure prendiamo tanti cani e tanti gatti.
2: Anche sì.
5: Ecco, meglio.
6: Ciao a tutti. Io sono d'accordissimo con Albertino perché. Io lo faccio per una mia questione. Io non voglio sbandierare a tutti che ho un compagno.
0: Uh-huh.
6: I pochi lo sanno, però se non

0: rendo pubblica la mia vita privata non significa che io non tenga a mio compagno, anzi lo faccio per proteggere la nostra relazione. Ciao a tutti.
1: Mi è piaciuto questo messaggio, direi inclusivo.
2: Bravo.
1: Sì, sì. Ginger, stavi dicendo qualcosa?
3: No.
1: Mi è sembrato.
3: No. Vuoi, va bene, lei ti aggiorni sulla partita di che si sta disputando in questo momento?
1: Ma stiamo parlando di cose di una importanza.
3: Il supporto che ti posso dare è questo. Sto guardando la partita.
4: Che partita c'è? Che partita c'è? Scusa, non so neanche io.
3: Coppa Italia, Genoa Sud Tirol. Comunque Genoa è 0-0 okay. Con Sud Tirol.
1: Approfitto per dire una stupidata allora. Apriamo un profilo di Coppa. Sì. Non mi è piaciuta.
5: M2O

0: diritto di ballare.
1: Hai sentito Ralph come serio, eh?
2: Bravo Ralph.
1: Ma secondo me va a Sanremo quest'anno, Ralph. Dopo questa canzone.
3: Dentro c'è anche Samuel, che comunque c'è già stato, potrebbero fare un duetto, eh?
1: Sì, li vedo.
3: Oppure va Samuel e la sera dei duetti.
1: Anche. Sono un po' Albano e Romina Power della musica elettronica, diciamo. Il diritto di ballare è il titolo della canzone. Noi siamo in diretta perché abbiamo il diritto della diretta fino alle 19 di questo martedì 15 settembre, live from live from the cave. Cos'hai da guardare?
2: No, oggi ti guardo, Alberto. Poi è la maglietta della...
1: Sì. Ginger!
4: Sì!
1: Hai degli aggiornamenti riguardanti le partite in svolgimento?
4: Allora, no, nessun aggiornamento, nel senso che il punteggio è fermo sullo 0-0 e siamo al 42esimo. Questa sera alle 21, Fiorentina-Pisa.
3: Derby, eh?
2: Lo sai, che derby. Lo sai dove la vedo bene, lei? Sky Sport 3.
1: Sì, intanto voi non due che sareste gli esperti di calcio e vi siete dimenticati di...
3: Allora, quando facciamo l'ampia pagina dici che non va bene, che parliamo solo di calcio.
1: Ho capito.
3: Oggi che non abbiamo parlato volutamente...

0: parte di calcio per parlare d'altro.
1: Beh, Fiorentina Pisa è importante.
2: Devo difendere il mio dipendente che oggi ha tirato fuori le palle.
1: Sì, però né tu né il tuo dipendente avete minimamente accennato al risultato, direi eccezionale, della squadra di Shorty.
3: Bravo,
1: che è l'internazionale.
3: Brava,
1: che ha vinto un 5-3 contro
3: il Ludinese. Fanno sempre finta di niente.
1: Siete viscidi.
2: Mi è proprio sfuggita.
0: Ormai non fa più notizia, lo sappiamo.
1: Ma siete
0: che
1: proprio due del bar che non siete sportivi.
0: Imbattibile, l'Inter è imbattibile, dai.
2: Proprio ieri sera avevo da fare, veramente.
1: Vabbè, ci sentiamo.

0: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
7: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
10: Cortilia, che piano?
9: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
11: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
12: Repower.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: su M2O erano i Planet Funk insieme a Stevie Edwards. La canzone si intitolava Rewind My Mind. Stavo leggendo.
1: È giusto.
0: No, voglio essere sincero con gli ascoltatori perché ci sono delle cose che ricordo a memoria. Questa è nuova e quindi stavo leggendo.
1: Sai cosa volevo dirti, Alberto?
0: Ma Mario?
1: Guardavo l'orologio.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Ti ho riconosciuto.
0: È finito il programma, guarda
1: adesso,
0: che ore sono.
1: Pure io da adesso che ti ho riconosciuto.
0: Adesso mi
1: ricordo. Adesso non sapevo.
0: Non sapevi che fosse.
1: Mancano 7 minuti alla fine e è volato.
0: È volato, sì. Il tempo vola quando si sta con le persone. Altre frasi banali?
1: Vabbè, volevo dirti questo.
0: L'anno scorso faceva più
2: già prima
0: più freddo.
2: No, già prima col discorso che più quale? Passano i giorni, più l'alba, il tramonto.
0: Beh,
2: già lì ci eravamo spinti abbastanza oltre.
0: Quella è una considerazione.
2: Oggi con le considerazioni.
0: Vabbè, che c'è di male? Ginger!
3: Sì!
0: Come ti è sembrata questa puntata?
3: Molto interessante.
0: Davvero?
3: Sì.
0: Ci dirai tra poco se hai imparato qualcosa allora.
3: No, abbiamo, guarda, resteranno tantissime cose oggi.
0: Immagino.
3: Molte.
0: Addirittura.
3: Sì.
0: Va bene, allora io direi di proporre una canzone, ma è beppone questa.
4: Sì, ne, sì, no.
1: Ok, o no. Sì o no? No, sì.
4: No, la stavo
1: Mario,
4: componendo. No,
1: bar.
4: No,
1: bar.
4: Non è beppone, Albert.
1: Sì, sì.
4: Vai, era quel periodo lì però.
1: Qual è?
4: Beh.
1: No, è bella questa qua, bella.
0: What am I do?
4: Sì, quella lì.
0: Non era Beppone?
4: No. Era in quel periodo lì.
2: Beppone è Lux. Beppone.
0: La confondo.
2: Sì.
0: Però è bella uguale.
2: Bellissima.
0: Sentiamola.
5: M2.

0: 212 Selecta, molto bello. Programma mixato da Valesse, poi DJ Time.
1: In the mix.
0: In the mix con Fargetta, Molele, so tutto del palinsesto di M2O, a memoria, non sto leggendo.
1: No.
0: Come faccio a sapere?
1: Tu sei il capo,
0: è giusto. È per quello?
1: Sì.
0: Ginger!
2: Sono

0: non in linea con quelli di Albertino.
1: Pena
0: pinzettata di sopracciglia.
2: La Corea del Nord, praticamente.
0: Shorty continua ad accumulare punti, anche se oggi ne ha persi tre. Ma la bambina che prende le difese di Mario non è ancora venuta in radio a conoscerci.
3: No, ma poi non è.
1: No, non, credo,
0: non esiste.
1: No,
0: per
1: non
0: forza.
1: Credo venga in radio, l'avremo al telefono.
0: Vabbè. Negli anni 90 usavamo le cabine telefoniche e non ci si disinfettava le mani con la mucchina, ma nessuno è mai morto. E sempre negli anni 90 Google Moots era il navigatore personale di Albertino.
3: Esatto.
0: La bambagia non si fuma. Se uno ti lascia, tu dal dispiacere vomiti. Parola di Mario Fargetta.
3: Questa l'ha inventata Mario.
2: O dalla felicità, ma insomma, una delle due.
0: Meglio litigare al mare che a Milano.
3: Questo sembra che sia vero.
0: E com'è vero che Albertino ha chiesto in giro e alle Lippi non lo vogliono più nemmeno a Viareggio.
3: No, zero.
0: Ad Albertino bisogna dare ragione anche quando non ha ragione. E questo è un dato.
2: Corea del Nord di nuovo.
0: In questa trasmissione i giornalisti arrivano con le news ballando. Nella storia di Reggio Emilia c'è un prima e un dopo di Satisfaction.
3: Sì, sembra di sì.
0: In Sardegna il sole può tramentare alle 8, ma anche alle 8.35.
3: Dipende dal periodo.
0: Dipende
3: dal periodo.
0: E basta, è finito, il tempo è volato. Dobbiamo
3: grazie,
0: andare.
3: È volato anche oggi. Grazie a tutti, grazie a Mario. Ciao Ale, ciao Shori, ciao Ginger.
0: Ciao.
3: Ci sentiamo domani dalle magiche frequenze di M2O dalle 5 alle 7 per una nuova puntata di Albertino Everyday. Ciao.

19. Grazie, capostazione Albertino. Yes we are. La linea è arrivata sana e salva. Buonasera, in diretta con Mattei, insieme fino alle ore 21. Let's go. M2

0: giusta è il titolo di questa canzone. Ma la spiaggia dov'è? Ma il mare dov'è? Ma quelli che partono adesso per le vacanze, ma che figata è? Che figata andare al mare quando gli altri lavorano, vero? 19:09 minuti, era la terza canzone del nostro Top in onda su M2O dopo l'appuntamento di Albertino Everyday. Buonasera, sono Mattei, insieme per le prossime
1: c'è
0: due ore.
1: Frase famosissima di un film famosissimo anni 90 che fa, lo conoscerete tutti.
0: Ma va.
1: Ehi Mattei, ma dove tu sei?
0: Sì, sì, l'ho vista, era proprio un genere crime. Dai, abbiamo una novità.
2: M2 Hot. Le hits di domani.
3: The hits of tomorrow.
2: Oggi.

un ciao a tutti quelli che stanno scrivendo ciao. C'è un sacco di gente che scrive ciao, non viene mai nominata, mannaggia. Poi oh, poi magari qualcuno s'offende. MJK, Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa per questa produzione musicale. È una novità, si chiama The Girl Next Door, anzi senza The Girl Next Door. L'appuntamento M2O che non ti delude mai, mai, mai. Forse non ti ricordi di questo remix firmato da David Guetta. Sentiamo.

all'universo di pizza ogni giovedì. Va bene, arrivano dei consigli così urlati dai nostri ascoltatori, ma sempre con molto piacere. Fischer è stato anche ospite quando David Guetta ha suonato allo Stade de France de Paris, quindi di Parigi, per quei due o tre concerti che ha fatto a giugno. E in quell'occasione forse ha messo anche questa canzone. Oh, yeah,

0: 11, David Guetta, Taio Cruz e Ludacris in onda su M2O. Più musica bella.
1: Ciao Andrea, chi è? Apri il bar.
0: No.
1: Paola Lombardi.
0: No. Ciao. Ciao Paola, è che non... chi è?
2: Mattei, che sappi fare?
0: Non lo so, è che Gianni, anche tu, devo trovare le chiavi. Erano qua, non lo so. Vabbè, le cerco un secondo e poi per queste gole assetate apriremo il bar. Stai qua.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
11: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
12: Repower. Suzuki.
13: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
14: Dual Motor, Dual Desire.
13: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.

0: Sempre con molto piacere nella playlist di M2O Ugel, 19-28 minuti, abbiamo fra i nostri ascoltatori delle persone veramente di grande talento, abbiamo l'ascoltatore rumorista. Ah, ecco dove erano.
1: Indovina dove sono.
0: Vero, vero, sono le chiavi del bar. Forse lo apriremo tra poco. Prima bisogna ascoltare l'M2 Old che ci porterà in un mondo funky con una chitarra funky e basta, non posso dirti altro. Anche perché prima dell'M2 Old ascoltiamo le ultimissime news. M2O
2: Si moltiplicano gli incidenti che mettono alla prova la resistenza di NATO e Unione Europea di fronte a quelli che la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen definisce comportamenti sconsiderati della Russia. Un drone che ha violato lo spazio aereo lituano è stato abbattuto da caccia italiane. Una nave da guerra russa ha sparato razzi da segnalazione precolosamente vicini a un elicottero militare danese. Un sistema proporzionale corretto da un premio di maggioranza e un mix di preferenze capolista bloccati per la scelta degli eletti. E questo l'impianto della riforma della legge elettorale approvata oggi a Palazzo Madama e che torna a Montecitorio. È un grande passo avanti, commenta il presidente del Senato La Russa. Protestano le opposizioni che parlano di legge truffa. Il Tribunale del Riesame di Torino ha ordinato la custodia cautelare in carcere per il commesso di un mini market indagato per molestie sessuali ai danni di una tredicenne. I giudici hanno accolto l'impugnazione della procura contro la decisione del GIP che aveva disposto per l'uomo solo l'obbligo di firma quotidiano. La capitale del Kenya, Nairobi, ospiterà i mondiali di atletica del 2029 che per la prima volta si svolgeranno in Africa. Nel 2031 la rassegna di data si terrà in Germania, a Monaco di Baviera. La decisione è stata presa dal Consiglio Mondiale di Atletica a Budapest. Delusione per le altre candidate, Roma e Londra. Ora il meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza. Sponsor by
4: Visit Malta, storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno.
3: Malta, explore more beauty.
2: Nella mattinata di domani sole su tutta Italia, nubi sparse sulle regioni settentrionali, in giornata tempo in peggioramento sulle regioni settentrionali con l'arrivo delle prime piogge sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Con le previsioni del meteo.it per oggi è tutto, prossimo appuntamento domani mattina.

0: Ma che cos'è questo sound così particolare dalla Sala House di M2O? Lo sappiamo noi, funky guitar.
1: TTC 1992.
0: Esatto.
1: Questa ce la ricordiamo in pochi, Matteo.
0: Però si ricorda.
1: Figo sound.
0: Figo sound.
1: Ciao Bruno.
0: Grazie Bruno, detto anche The Sample Man. Fratti, presti e intrallazzi con questo progetto parallelo. Era il 1992.

0: le sere. I migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte.
2: DJ Max Session with Ave. Aldave.
0: Solo su M2O.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su

0: e con il casco mentre è in auto e avverte paura.
1: Scusa, è aperto? Adesso è aperto? Grazie. Mi fai il solito, sì, la Digi Den Den con ghiaccio, grazie. Però poco ghiaccio, poco!
0: Maggie Gu e Aira Star, Boom Man in onda su M2O, siamo quasi arrivate alle 10. Posa
1: qua.
0: Qua, piano, sì, grazie. Piano, perché se metti il bicchiere vicino alla console potrebbe essere molto pericoloso. Ma quindi abbiamo aperto il bar, siamo sicuri? Va bene. Saluto Rosa, salutiamo anche Rosa, questo ascoltatore che ha chiesto questo saluto, ogni tanto si può fare, dai, visto che molte persone avevano chiesto di aprire questo benedetto bar perché c'è della sete, ma alla fine della giornata poi penso che sia anche un po', no, proprio legato al piacere.
2: Vieni a bere a casorate, Mattei!
0: Tutti a casorate, oh, è da ieri che ci mandi mille messaggi, ma ancora siete lì a fare festa a casorate. Questa è la parte bella di vivere in un piccolo centro abitativo, appunto, in un piccolo centro urbano. Qual è la cosa bella del vivere in un piccolo centro urbano? Un aspetto è che è tutto molto più raccolto e quindi spesso nelle dinamiche della vita risulta tutto molto più semplice rispetto a chi vive in una grandissima città. Pensate alla città di Roma col grande raccordo anulare che adesso è intasato. Sei sul raccordo? Fammelo sapere. Io ho un piccolo centro urbano che mi è rimasto nel cuore per delle abitudini che adesso ho perso purtroppo. Il centro urbano si chiama Cerenova. Esiste ancora, credo, sì. Ecco, negli anni 80 la cosa bella era scendere di casa, fare 10 metri a piedi, prendere un pezzo di pizza bianca, che andava molto negli anni 80, fare altri 10 metri ed essere in piscina. Questa è una cosa molto bella, no? Un aspetto positivo, un vantaggio di vivere in un piccolo centro urbano. Ma noi in Italia siamo pieni di piccoli paesini. C'è un piccolo paesino che custodisci dentro il cuore e perché? Me lo fai sapere? Sia che ci vivi, sia che ci sei stato o che ci hai vissuto, o era la seconda casa o è ancora la casa in montagna, fammi sapere, un piccolo paesino che custodisci nel cuore con affetto e perché e il motivo. Il nostro numero che ti serve? Aspetta, dov'era? C'era qua il cellulare. 342-654-3210.
3: All these things that we took for granted,

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Pigia, play with us. Quando siamo quasi arrivati alle 10, vero? Ma sì, dai, mi ero sbagliato prima. Siamo quasi arrivati alle 8 e che nella mia testa c'era il numero 10. Non per Francesco Dotti, ma perché c'erano 10 minuti per arrivare alle 8. Ma qui abbiamo una questione molto importante, ovvero l'M2O Back to School, che contiene zainetto, cappellino, socks, bandana, mousepad, portapass e stickers. E tutto questo andrà a...
3: Play with us, sì? Daniela da Pessano con Bornago.
2: Vai Daniela, il Play with us

0: freak on, get your freak on. Missy Elliott insieme a Nelly Furtado in onda su M2O More Music. Dimmi, dimmi, dimmi, un paesino che ti è rimasto nel cuore e perché?
1: Un paesino in cui ci ho lasciato il cuore?
0: Sì.
1: Si chiama Femmina Morta.
0: Aspetta, scusa, mi dici un paesino in cui ci ho lasciato il cuore, si chiama Femmina Morta, da dove arriva questo messaggio? Dall'aldilà? Mannaggia! Ripartiamo, vai!
2: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Avvisiamo la gentilissima clientela che siamo arrivati alle ore 8. Let's go! Andiamo verso un'altra ora di diretta insieme. La facciamo partire con la musica italiana in versione remix.
2: M2O
3: più musica.
2: M2O. M2 Hit.

testa, mala testa. Un programma di... No, questo è l'M2Hit, musica italiana, ma in versione remix. Arriva più volte durante la giornata da cantare, da ballare e tornerà con noi.

0: No!
1: Ciao a tutti, buona serata. Fate attenzione quando siete in macchina.
0: Fate attenzione, seguite il consiglio di Maria Grazia, ti mandiamo un saluto. Stiamo parlando dei paesini che sono rimasti nel nostro cuore. Ce l'hai tu un paesino che è rimasto nel cuore?
2: Il mio paese si chiama San Giacomo.
0: Sì.
2: Sta sull'Appennino Tosca Emiliano.
0: Ok.
2: Oggi ho 60 anni e tutti gli anni ci vado.
0: 60? Ma dalla voce sembrava molto
2: più giù.
0: Rappresenta il mio
2: cuore, rappresenta la mia infanzia, sì? E tutto quello che ho vissuto. E ogni anno ci torno sempre volentieri perché comunque il mio cuore è lì.
0: Ma ovvio, Alessandro, ti mandiamo un salutone, noi abbiamo una novità.

0: musica nuova in onda su M2O, Lobo Music Official Alma, la versione remix di Gianluca Vacchi, Dance. Musica, musica che fa rumore.
1: Questa musica rumorosa ci fa salutare la Rosa, sì? E pigiando tutti i play, sì? Salutiamo il Capitan Mattei.
0: Ma tu
1: ciao,
0: sei
1: Giuseppe D'Altamura.
0: Giuseppe D'Altamura, tu sei il poeta, il poeta. È arrivata una poesia della sera. Grazie per questa poesia e anche per questa novità musicale, l'M2Hot che tornerà. Allora ti meriti questa.

libera la mente dai pensieri brutti. Ascolta la radio, mezzo innovativo. Perché la radio non ti deprime, perché la radio non ti fa passare delle notti insonni, non c'ha la luce blu che ti buca gli occhi, quindi alla fine al massimo potrai ricordare una cosa del passato, ti

i fighi. Cybill. Era appunto questa Free Your Mind che abbiamo appena sentito. 8 e 19 minuti, questa sera ritornerà Dance With Us. Dance With Us.

0: radio c'è anche Magnetic e Magnetica. The Posa nella playlist di Lost Frequencies, che sarà ospite questa sera in Dance With Us. Le puntate su m2o.it.
1: Dance With Us. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99 euro, e da giovedì cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: My Movies presenta...
5: Joe, ti ricordi di Pineok?
6: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
5: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
4: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
7: Che sta succedendo?
6: È una cosa da pazzi!
4: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
8: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
5: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
7: Ma che io?
4: The Invite, il piacere è tutto nostro. Dal 16 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Eastside Girl in diretta su M2O pochi istanti prima dell'appuntamento M2 Old con una canzone enigmatica. Questo è l'indizio che arriva e che è del passato.
1: Il mio paesino del cuore sì. È Marcignago, ah. È in provincia di Pavia, non lo sì. conosce nessuno,
0: non è, vero.
1: È piccolissimo sì. ma è veramente molto molto nel mio cuore.
0: Quello
1: ciao,
0: è.
1: Isabella da Monza.
0: Isabella da Monza, quello conta che sia nel tuo cuore, non dobbiamo accontentare sempre tutti, anche perché è impossibile.

bello, eh. Quando hai tempo, prova a sentire i canti gregoriani a 432 Hz. Ti faranno sicuramente stare bene. Sadness potrebbe anche rappresentare, come dire, l'arrivo un po' della tristezza della fine dell'estate, ma non c'è paura perché l'M2 Old tornerà.

0: La fine dell'estate è quello di questo ascoltatore.
1: Ed è questa l'idea che adesso è finita l'estate.
0: Sì.
1: Perché il tramonto c'è adesso, non c'è più alle 9, questa cosa mi disturba.
0: Dottor Jekyll e Mr. Hyde.

0: musica. Voglia di staccare con stile? Malta vi accoglie con un mix irresistibile di mare e cultura, vibes internazionali e lusso accessibile in location pazzesche. Godetevi una fuga di fine estate a due passi dall'Italia. Malta, explore more stories.
1: One, two, one, two, con WAD.
2: I like that.
1: La storia del rap

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: 99, 99, non è possibile.
4: Tesoro, tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99, Puma.
4: Pronto?

0: Si dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medio World.
3: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
5: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
6: Cortiglia, che piano?
5: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre, Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Wow! Calvin Harris, Disciple! In onda su M2O per How Deep Is Your Love. Siamo quasi arrivati alle 9. Stiamo parlando dei piccoli paesi che sono rimasti all'interno del nostro cuore per diversi motivi e ognuno ha il proprio motivo. Tipo, sentiamo un attimo.
1: Ciao, sono Cristina, sì? Provincia di Pavia.
0: Sì?
1: Vivo in un paesino piccolino di 1260 anime.
0: Sì?
1: Abbiamo tutto, non ci manca niente.
0: Vedi?
1: E mai, e dico mai, ritornerei a Milano.
0: Mai e mai ritornerei a Milano. Questo è un po' il pensiero comune di chi dalla grande città è passato al piccolo centro urbano. Abbiamo parlato dei diversi vantaggi nella quotidianità, quindi il fatto di avere tutte le cose vicine. Ci sono molti messaggi di ascoltatori che dicono: nel nostro paese ci conosciamo più o meno tutti, il bello è proprio questo, che comunque ci supportiamo un po' di più rispetto magari alle grandi città, dove per forza di cose è ovvio che non puoi conoscere tutte le persone. Quindi questo potrebbe essere uno dei vantaggi. E poi vabbè, ci sono tanti ascoltatori che sono nati e cresciuti in un paese molto piccolo o magari sono spostati. Ciao, sono nato a Sesto San Giovanni, trasferito a Redecesio Segrate e poi finalmente Campagna Pura, Nave in provincia di Lucca in Toscana, piccolo paese accanto alla mitica discoteca Casina Rossa. Ti mandiamo un saluto.

0: Sei nell'anima e lì ti lascio per sempre. Ma non era... non era... eh sì, Bruno Mars. Siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di questa sera in onda con Andrea Mattei. Sta per arrivare Claves. Claves, mi ricevi? Pronto?
1: Le ricevo forte e chiaro.
0: Molto
1: sì,
0: bene.
1: Da questo lato dello studio. Tu tutto bene da quel lato dello studio?
2: Dall'altro lato della forza.

0: come si sta dall'altro lato della forza.
1: Questa è bella, questa è bella.
2: Questa è bella. Questa è bella, questa io adesso vado a fare esplodere degli estintori con l'indice della mano destra e via.
0: Una canzone tranquilla per darvi la buonanotte e dirvi di rimanere in onda su M2O. Ci sentiamo domani ore 19.
1: Ah, grazie Andre, bella questa per chiudere, ma anche un po' per riaprire, insomma, questa diretta. Ciao! Manca un minuto alle ore 21 e qui è tutto pronto. Per cosa, direte voi? Per i Treno Stop, Pleasure from the Base. M2.

Change the way you kiss me, che è una canzone che parla d'amore, e però ne parla con un modo un po' triste, o comunque con una nota amara, perché change the way you kiss me significa insomma che hai cambiato un po' il modo in cui mi baci. Vuol dire che non è più la stessa cosa, vuol dire che il nostro rapporto si è un po' incrinato. Vabbè, dal 2011 Example era il nome del cantante che cantava questa canzone, sentita su M2O 15 anni fa alle 21.07, anzi 08 appena scoccate. Buonasera da Claves, belli pronti per chiudere questa nuova giornata insieme, quella del martedì 15. Allora, come vanno le cose là fuori? Spero tutto bene. Potete rispondere all'appello al numero 342-654-3210, il numero che è sempre attivo e che useremo più tardi anche per il Play With Us. Ora un M2OT, I Could Do For You.

ogni volta che vedo questa canzone all'interno della nostra playlist penso a quanto sia calzante anche, per esempio, con l'orario nel quale ci troviamo, perché qui gli artisti che sono Lauv e Troye Sivan dicono e ripetono per tutta la canzone I'm so tired, sono così stanco, voglio solamente andare a casa. Danny Dove remix, quindi la canzone è dedicata a chiunque in questo momento è un po' stanco

0: bed in fast.
1: Con la mia bed in giro?
0: Con la mia bed in fast.
1: E questa è l'estate in cui eravamo tutti in giro con la nostra bed in festa e con la nostra bed in giro. Puccio insieme a Mia, Non mi innamorerò. E questa è la loro super hit dell'estate 26, una canzone nata quasi per caso, grazie a quel magico mondo dei social, quel magico mondo del social TikTok, che poi ha conquistato tutti quanti. E quindi ecco, per questo ce la siamo ritrovata anche qua, nella serata del martedì 15 di settembre alle 21.19. Bentrovati da Claves anche questa sera con più musica.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1.03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Devo sigillare il pavimento.
11: Hai già la soluzione in mano.
10: Anche su superfici diverse?
11: Sì, hai la soluzione in mano.
10: Ma non voglio mica rifarlo domani.
11: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
12: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
13: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
14: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: scherzando quasi con la canzone I'm So Tired di Love e Troye Sivan. Loro dicevano: io sono così stanco, vorrei andare proprio a casa. Ho citato la categoria di ascoltatori di rientro. Senti qua.
1: Ciao Claves.
0: Ciao
1: Daniele di rientro da Mogliano Veneto.
0: Ciao Daniele.
1: Fantastica la tua musica.
0: Oh, che bello.
1: Top.
0: Grazie. Grazie, grazie a te Daniele, grazie a tutti quelli che si aggiungono piano piano alla categoria ascoltatori di rientro. Noi adesso vi facciamo ritornare in un certo senso, non indietro fisicamente, ma indietro nel tempo, con l'appuntamento M2 Old, quello che senti proprio adesso. M2 Old.

From Rio è il titolo di questo pezzo che ha dato poi la vita al resto delle carriere dei due artisti poco dopo l'uscita di questa canzone. Per esempio Spiller aveva fatto la sua famosissima Groove Jet. Questo è l'M2Old qui su M2O.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ma sarà mica il momento del Play with us questo? E beh, la risposta ovviamente sì, non c'era altro spazio interpretazione. Con la canzone Baby Wow di Karol G abbiamo giocato alle ore 21:34.

0: 4 minuti primi della serata del martedì, scusate, stavo per dire mercoledì, martedì 15 di settembre. Volevo essere iper preciso con voi, anche perché là fuori c'è qualcuno che si becca una sfilza di gadgets: zainetto, cappellino, le calze, la bandana, il mousepad, il portapass, gli stickers, il nostro kit back to school di M2O.
1: Play with us. Roberto dalla provincia di Torino.
0: Ciao.
1: Ciao a tutti.
0: Grazie Roberto, questo è il tuo messaggio. Spero che tu lo abbia anche riascoltato in onda, perché al Play With Us hai vinto tu.

0: Romeo.
1: Un sorriso inaspettato, la canzone giusta al momento giusto. Ci sono cose che stupiscono quando meno te l'aspetti. E se ti dicessimo che la mela più dolce che c'è si trasforma in un'esperienza di soft clubbing? Domenica 27 settembre, Samboa porta gusto e stupore al Morning Club di M2O. Preparati a dire "Oh!". Samboa ti aspetta dalle 10 alle 15 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Samboa, more oh in life.
2: M2O. DJ Time.
3: Check out the sound of DJ Time
2: in the mix.
1: DJ Time in the mix.
4: Prezioso lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso. Dal lunedì al giovedì a mezzanotte su M2O.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.

0: kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

sto in paranoia. Come in un quadro di Goya. Pinguini tattici nucleari, Fabri Fibra, Goya. Il titolo della loro canzone insieme è una delle tante che fanno parte delle playlist serali di M2O, come nel caso di questa sera. Ben trovati, chi vi parla è Claves, alle 21:47 minuti. Con la nostra musica noi andiamo avanti, e andiamo avanti non solo con la nostra musica, ma anche con gli eventi di M2O, perché ho una bella notizia, visto che l'aggiornamento in realtà è arrivato ieri, ma oggi insomma volevo parlarvene. Tornerà l'appuntamento dell'M2O Morning Club alla Fabbrica del Vapore di Milano, quello che abbiamo portato avanti lo scorso inverno e la scorsa primavera, che ha avuto grandissimo successo perché il format è molto semplice ma è tanto efficace. Si fa colazione la domenica mattina dalle 10 fino alle 15 del pomeriggio con la musica elettronica, con i DJ che vi abbiamo portato, e le date saranno il 27 settembre, l'11 ottobre, il 25 ottobre, il 22 novembre e il 13 dicembre. Ma adesso non state lì a impazzire, a segnarvi tutto quanto, trovate sui nostri social le varie informazioni, e anzi di volta in volta vi racconteremo i DJ che verranno a suonare, tra cui per esempio l'anno scorso abbiamo ospitato più volte Vittoria Lucchi, che abbiamo conosciuto e che abbiamo inserito anche all'interno della squadra del Dance With Us di M2O. E con lei c'è un altro protagonista nuovo del Dance With Us che abbiamo anche ospitato al nostro Morning Club. Sto parlando di Aldave, che questa sera debutterà all'interno del nostro appuntamento, quello che c'è tra l'altro ogni notte, non solo il martedì. Nel caso del martedì abbiamo alle ore 1 la DJ Mag Session, suonerà Ave, e allora alle 2 successivamente Aldave con il suo DJ set questa notte su M2O. Una delle tante cose che succedono in onda, come anche per esempio il fatto che arriva subito la prossima canzone. È la nuova dei The Bauza e si intitola Love Myself.

una canzone che contiene una dichiarazione di intenti molto precisa, quella di Teo Cruz, che si rivolge alla persona con cui, diciamo, sta uscendo e le dice: guarda, io sono qua solamente per spezzarti il cuore. I'm only gonna break your heart. E questa è la canzone che senti su M2A, un brano che arriva direttamente dall'anno 2009 e che lascia il posto adesso a un brano del 2024. Perché tra le hit che hanno reso grandissimi i Kanye Music and Me, Adam Porte e Rampa, questa è la formazione, c'è di sicuro questo brano dal titolo Say What.

0: Questo è uno dei loro ultimi pezzi, si intitola Silver Lines. E la voce che hai sentito in questo pezzo è di Emily Warren. A un minuto e mezzo, dai, che ci separa dalle ore 22.
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Qua siamo pronti per andare avanti con la nostra musica. La serata di M2O continua. Buonasera da Claves, ci sono tre canzoni non stop, le stai per ascoltare e la prima si intitola Mr. Brightside, sono i The Killers.
1: M2O

0: Del suo brano nell'anno 2012 usciva la canzone che si è occupata di portarci qui al termine di questo nuovo non stop nella serata di questa radio che si chiama M2O. Bentrovati da Claves, sono le 22.07 e con Katy Perry siamo arrivati alla fine, ma eravamo partiti con i The Killers, la loro Mr. Brightside nella versione remix di Jacques Lecointe. In mezzo c'erano Ralph e Leo Massa insieme con Sam Ruffillo, Il diritto di ballare, la canzone che hai ascoltato nella tripletta iniziale. Questo invece è un brano nuovo, perché sì, funziona così da noi, da queste parti si usa così. Vi facciamo sentire una canzone nuova all'inizio dell'ora.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

0: Lui è Victony e questa è la sua canzone dal titolo Slick. Arriva dalla Nigeria e questa è una delle sue ultimi brani nel genere dell'afropop, il genere che lui porta avanti. Ed è anche l'M2OT, sentito qui su M2O.
1: M2OT

Le 10:15 di questa serata. Arriva adesso uno degli artisti più interessanti degli ultimi anche 20 anni, dai. Lui è Stromae e questa è la sua Papa Ute. In arrivo adesso. Dites-moi.

Melatonin, titolo di questo pezzo, il sound è quello di James Hype, una canzone che parla della serotonina, che è il neurotrasmettitore, quello che associamo spesso alla situazione, alla sensazione di benessere e di felicità. E la curiosità che lega questa canzone al suo titolo è che James Hype ha raccontato che lui in realtà ha scelto prima il titolo di fare questa canzone, cioè un giorno si è alzato e ha detto: ma vorrei fare un pezzo che si intitola Serotonin, e da allora poi ha sviluppato tutto il resto del concetto di questa canzone, il cui, diciamo, fine ultimo dovrebbe essere quello di portare un po' di benessere e di felicità.

0: anche per questo che l'hai sentita qui su M2O.
1: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Rilassati, take it slow. Questo è Robin Schulz con un brano che aveva un altro titolo, che era Bullet, brano del DJ Watermat del 2014, anno importantissimo tra l'altro per il DJ Robin Schulz, che in quel periodo lì arrivava al successo, che ha preso nel 2026 e l'ha, diciamo, rimaneggiato un po' per creare Take It Slow, che è il titolo della canzone che hai appena sentito. Sono le 10:27 della sera di questo martedì, insieme con me Claves ancora per una mezz'oretta. Tra le cose che dobbiamo fare ancora c'è quella di sentire l'Emmett Wald di quest'ora, la canzone del passato che ci riporta allo scadere della decade degli anni 90, nel 99.

la sua Satisfaction, una canzone di qualche tempo fa, dell'anno 2022, con il remix di Albert Marzinotto, che ha curato la versione che a noi di M2O piace farvi ascoltare, cosa che è successa anche questa sera. E la musica continua adesso con una delle hit dell'estate 2026, YouGel, Ultranate, Moving to the Sun.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

Questo è il testo di questa canzone, un po' ammiccante se vogliamo, un po' alludente anche, uso questa parola. Comunque c'è Tristan Eric, la voce di questo brano, con Clooney, Prospa. Invece i DJ, gli artisti che hanno messo il sound in Good Girl, il titolo del brano che stai sentendo, a un quarto d'ora dalle 11 della sera. M2 adesso con Jax Jones, Where Did You Go?

voce che stai sentendo qui su M2O è quella di Teddy Swims. Bad Dreams è il titolo di questa canzone, anche poi vuol dire brutti sogni d'altronde, insomma. Questo però era il remix di Yugel, che oltre a fare le sue produzioni, diciamo quelle un po' più originali, alle volte si dedica anche ai remix. Mamma mia che sound che sento in sottofondo, oh. È arrivato il momento di un po' di house music come si deve. Gregory Porter è lui l'artista, il cantante di Liquid Spirit, e la versione remix è quella di Clapton qui su M2O.

Thai Girl. Queste sono le Muna, band che arriva da Los Angeles. Eastside è anche proprio una delle zone della città di Los Angeles. E quindi la canzone parla di una ragazza che arriva da quella zona lì, dall'Eastside. È la musica di M2O. E allora noi siamo arrivati al momento in cui quasi ci salutiamo. Dico quasi perché ci salutiamo con quest'ultima canzone. A 4 minuti dalle ore 23 c'è un pezzo che negli anni 90 ha fatto la storia, cantato da Robin S, che è tornato grazie al DJ LB1. I Need a Sign, Show Me Love.

Up on it, she playing some names.

0: signora.
1: Buongiorno Walter.
2: No, dico signora, lei che gioca per la prima volta, provi a mandare un messaggio, non chiami la radio.
3: No.
2: Mandate un messaggio a questo numero, sono migliaia, ma d'altronde sono tornati tutti praticamente questa mattina.
3: Beh.
2: 342 654 3210. Si gioca anche se qui nulla.
4: È come sembra.
5: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: My Movies presenta.
8: Joe, ti ricordi di Pineok?
9: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
8: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
7: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
10: Che sta succedendo?
9: È una cosa da pazzi!
7: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
11: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
8: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
10: Anche io.
7: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Dal 16 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
5: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesco.

0: l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
3: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
4: 1 2 1 2. Stai ascoltando 1212 Selecta.
5: Yeah, man.
4: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesse.
6: Hey, hey, put it all the way.

0: Pizza.
1: M2O Cinema.
2: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
3: Dopo aver trovato l'amore.
4: Io e te cosa siamo?
3: Cosa può andare storto?
5: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
6: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
7: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili.
8: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
6: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili. Dal 17 settembre al cinema.
1: M2O Cinema.
0: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: DJ time.

0: Time in the Mix.
1: Now let me see you work.

0: E con questo finisce il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Adesso Molella.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Mille, mille e ancora mille.
4: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
3: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: M2O. DJ Time.

0: Sei su M2O, io sono Molella e questo è DJ Time in the Mix. Adesso Prezioso. Ciao.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: M2O DJ Time.

0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: We are Emmanuel, the best club in the world.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: On M-A-D-U-A-O.
8: DJ Max Session.

0: You were listening to Dance With Us with DJ Max Sessions. Next artist performing, Aldave. Stay with us.
1: Vendesi, ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: The power of sound. The best international DJs. Your exclusive dance radio shows on MEDUAO. Dance with us. Dance with us.
8: This is Dance With Us.
7: This is Dance With Us.
8: Please welcome
7: to DJ Max Session with